Peter Wolf è cresciuto in una famiglia di artisti e politicamente anche molto impegnati nel Bronx. La sua conoscenza enciclopedica tornò molto utile quando si unì ad alcuni musicisti di Boston che formarono la J. Jules Band. Verso la fine degli anni '80 però intraprese la carriera come solista che lo ha visto collaborare con gente come Aretha Franklin, John Lee Hooker e Little Milton. Two Lovers, Peter Wolf.

questa è Mia Blues, il programma di musica blues, rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Il tocco grezzo e pungente ed una tecnica impeccabile fanno di Walter Trout uno dei più bravi chitarristi al mondo. Le varie esperienze con Joe Tex, John Lee Hooker, Kenneth Heath e John Mayall, durate più di un decennio, lo hanno aiutato moltissimo ad affermarsi. Una storia artistica infinita la sua. Walter Trout, la sua band, Me and Blues.

Rory Gallagher era una persona semplice, a volte introversa, un viso pulito, capelli lunghi e bassettoni, un musicista lontano anni luce dai riflettori e dalle richieste continue delle case discografiche. Dalla sua c'era il talento che lo stesso Hendrix ha sempre rispettato, e non è poco. A Million Miles, Away, Rory Gallagher.

E si conclude così un'altra puntata di Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria, che come al solito, prima di salutarvi, vi ricorda sempre che i sogni muoiono all'alba, i bluesmen vivono in eterno. A presto amici, a prestissimo con Me and Blues.

0: Amici di Radio Tigullio, sono Alberto Prisco e volevo invitarvi tutti i mercoledì a partire dalle ore 20 all'ascolto di Rock Wave, un programma di 90 minuti che propone novità discografiche con particolare attenzione alle sonorità acustiche, folk e indie pop. Ricordate Rock Wave tutti i mercoledì dalle 20 alle 21:30 su Radio Tigullio.
1: Ciao, sono Alex De Sì, vi aspetto ogni lunedì e giovedì alle ore 16 qui su Radio Tigullio con...
2: Troppo forti!
1: No, ma lo volevo dire io!
2: Troppo forti con Alex De Sì!
3: Hai capito? Ho capito sì! Mica sushi!
4: A volte non servono le parole quando a parlare è la grande musica.
2: Jazz e dintorni.
4: Un'ora di smooth jazz con i più grandi artisti del mondo.
2: Jazz e dintorni con Marco Edelweiss.
4: Ma non solo i grandi artisti, ci saranno anche i gruppi, ma soprattutto tanta musica di qualità. Venerdì alle 19 su Radio Tigullio. Ci sarai?
5: Sono Silvia Dini. Se anche tu ami la musica e ti piace scoprire le storie che si nascondono dietro le canzoni, allora lasciati sorprendere da Musical Chatter. 10 minuti insieme, il tempo di un caffè, per ascoltare due brani scelti senza limiti di genere o di epoca. Ti racconterò aneddoti, curiosità, piccoli segreti che renderanno la tua mattina un po' più speciale. Ti aspetto ogni martedì e venerdì alle 8:45 su Radio Tigullio Web.
6: Ciao a tutti, io sono Carla e il mio programma si chiama Musicalmente Italiana. Vi aspetto il martedì alle 9 e il sabato alle 11 qui su Radio Tigullio Web. Insieme faremo un viaggio con i miti della musica italiana di ieri e di oggi, con approfondimenti e curiosità. Vi aspetto!
7: Dimmi, dimmi, cos'è che devo fare? Uno spotter? Vabbè, fammi vedere, fammi leggere. Ah, ok. Ah, bene, bene, bene. Ok, benissimo. Passo. Puoi partire, eh? Il martedì e il venerdì alle ore 12 su Radio Tigullio c'è Dolce Alice Live, dove la musica non è soltanto fantasia. A mezzogiorno. Beh, è l'ora di pranzo, ragazzi.
8: Ricordiamo agli ascoltatori che la messa in onda del format su Radio Tigullio Web è stata possibile grazie all'assenso dei produttori e dei realizzatori del programma.

0: Ecco a voi Format a sorpresa. I più bei programmi andati in onda su Radio Tigullio, selezionati dall'archivio. Che ci farà compagnia per la prossima ora?
1: Va ora in onda su Radio Tigullio.
2: Voi ormai avete quasi tutti un PC con Windows. Il nuovo Windows, il numero 10 della serie, quando tu non lavori va in stand-by, come ci andavano anche quelli di prima, non è che sia differente. Ma stavolta quando tu riattacchi toccando il mouse oppure un tasto qualunque della tua tastiera, lui ti dice: ti piace quello che vedi? E ti mostra un'immagine suggestiva. Non ti domanda come ti fa sentire quello che vedi o come ti senti guardando questo. Perché io ho idea che quando uno cambia la formula della domanda, mette in moto neurologie completamente differenti, sposta l'attenzione nella testa, e se tu gli chiedi ti piace ciò che vedi, si ferma là e non ragiona più. Magari cambia umore, ma non sa perché. Se tu gli domandi come ti fa sentire adesso quello che vedi, e questo è un po' come dire: come ti fa sentire adesso ascoltare questa puntata? Come se venissi da lontano, da molto lontano, come se fosse un ricordo distante tanto tempo fa, in quella giornata dove ti sei trovato in quel posto a fare quella cosa, hai visto quegli occhi e hai ascoltato una musica che assomigliava a questa.

Quante cose dimenticate non esistono. E non si può dimenticare una cosa che tu hai vissuto, l'hai vissuta, non si può assolutamente dimenticare, ma si può capire perché ti fa dispiacere, cioè che cos'è, che genere di dispiacere. E come fai a sentirti dispiaciuto? Già, come fai a sentirti così? Sai che è una bella scoperta farsi questa domanda. Così magari capisci un sacco di cose in più. Un po' come questo suono, ti genera uno stato d'animo che è diverso. Come fa a generarti questo stato d'animo?

Sai che tutti i grandi poeti, quelli famosi, insomma, quelli che vengono da quella terra là, hanno preso spunto solo da queste emozioni. García Márquez e tutti gli altri, eh? Non è che parlo di Pinco Pallino, Caio Sempronio, Maurizio Cordone o Giovanni Rossi o Bianchi Alfredo. Tutt'altra cosa. E sembra che questa potenza del fado, portoghese e argentino, sia incredibile. Tornare in un'epoca che ormai sembra non ci sia più nelle spiagge italiane. Sembra. Se incontri noi, quest'epoca la rincontri ancora.

0: tra poco. In questa puntata delle cose dimenticate che non si possono dimenticare, avrete una sequenza di canzoni veramente strepitose. Vi aspetto. Radio Tigullio.
1: Soul and Dreams.

stufa, già film emozionali dove c'era Ginger Rogers e Fred Astaire che ballavano, che volavano, non ballavano, loro volavano, leggeri delle piume. Oggi si direbbe che tutti e due soffrissero, a quell'epoca, guardando i fisici che ci sono oggi, perché si mangia pasta asciutta, pizza e pane a rotta di collo, che fossero degli anoressici. In realtà erano perfettamente in forma. Forse due delle figure più belle che nella cinematografia ci siano mai state, Fred Astaire e Ginger Rogers. Come fai a dimenticartele? Impensabile. Così come non ti puoi dimenticare Staglio e Olio, anche loro sono indimenticabili. Totò, Alberto Sordi e quanti altri ancora che abbiamo vissuto, che abbiamo condiviso, che abbiamo conosciuto, magari già che erano scomparsi da 20 anni o da 30 anni. Senti questa roba qui. Questa è roba che risale a... Sì, beh, probabilmente 80 anni fa, perché questi erano gli anni 30, 30, 40 americani, quindi immagina che sono passati 80 anni. Eppure fa tanta magia, no? Ne fa talmente tanta che potrebbe introdurre questa seconda parte di puntata in un modo eccezionale. Sai quando il tempo scorre e la tua mente incomincia a viaggiare? Soprattutto ti capita se sei da solo in autostrada e stai facendo un lungo viaggio. Io mi sono fermato diverse volte a raccontarvi questo episodio perché sono uno che vive quell'esperienza. Ti metti in viaggio, parti, dopo un po' ti rompi la scatola e accendi la radio e senti una cosa che ha questo tempo. Sai, le strisce dell'autostrada che scorrono di fianco a te. Gli alberi lontani, fuori dal percorso dell'autostrada. Una striscia sempre uguale, nera, davanti ai tuoi occhi, nient'altro. E questo ritmo che ti accompagna. È facile che la tua mente esca dall'automobile mentre la guida e vada in altri posti. Dove andrà se le cose le dimentica? Le va a riprendere. Le va a riprendere tutte, dalla prima all'ultima. E a seconda di dove sei diretto, a seconda del clima che ti circonda, della luce che hai,

E non vi passa mai un secondo, eh? 60 anni, 70 anni. L'altro giorno a Bologna, per lavoro, esco fuori la mattina a fumare una sigaretta, sai, non si fuma nelle stanze, vado fuori, sono uno dei tossici e vado fuori a fumarmi. Una sigaretta trovo un signore più anziano di me, il che è tutto un dire, e che mi dice, ma da quanto tempo fuma lei? Io da parecchio, anch'io da parecchio, avevo 13 anni. Ebbene, non smette? Sì, ma cosa smetti? Ma perché non fuma quelle elettroniche? Ma quelle elettroniche dicono che faccia male.

così. E un viaggio fatto 15 anni fa in Tennessee, anche a Buffalo, che non è in Tennessee ma è fra il Quebec e l'Ontario, lì in mezzo fra Montreal e Toronto, che ti porta a Niagara Falls, per capirci. Insomma, se tu sei anche a Buffalo, dove ci sono un sacco di riserve indiane, già questa chitarra di Johnny Cash, a distanza di tanto tempo, perché io sono stato a Buffalo che era nel 1988, quindi ne sono passate, no? Di cose da quel periodo, eppure ti riporta sempre in quegli ambienti. Le cose non si dimenticano, no, sia quelle belle che quelle brutte. E c'è una storia molto interessante dove il seminare bello ti fa pensare che il raccolto che hai fatto ieri puoi rifarlo anche domani. Quindi se oggi fai una cosa che ti piace e cancelli un po' le brutture che intorno ci sono sempre, domani, ripensandolo ieri, che sarebbe oggi, domani, oggi, oggi, domani sarà lo ieri, beh, ti ritrovi ad aver fatto una cosa che ti è piaciuta e dici: accidenti, però ma sai che cos'è? Ci riprovo. Sì, mi è piaciuta, la rifaccio. Che ne so, ho fatto attraversare una vecchietta sulle strisce. Oppure ho dato dei soldini che non c'aveva dei soldi spicci la vecchietta all'ipermercato. Oppure ho fatto passare avanti uno a far benzina. Sì, mi è piaciuto. Sai che ti dico? Oggi lo rifaccio ancora.

alcune sciagure, alcune ancore bellissime, splendide, altre ancore che non reggono per niente. Tu le butti giù, immaginando davvero di essere su una barca, anche abbastanza grandina, e butti l'ancora perché speri che l'ancora si attacchi sotto e tenga ferma la barca. Ma se dovesse esserci un terreno molliccio, sabbioso, e l'ancora non fa quasi nulla perché il mare è abbastanza mosso e la barca comunque viene trascinata, allora con chi te la prendi tu? E con nessuno, può succedere, no, che l'ancora non regge. Non è sempre 100% sicuro che ti capiti quello che è. Basta che ti muovi da lì e vai in un altro pezzo di mare e l'ancora funziona. Non è colpa dell'ancora, è colpa di quel pezzo di mare. Spostati, no? Quindi anche nelle idee brutte, spostati. Basta che ti sposti. Se ti sposti, poi

0: su A Big One. Questo show continua tra poco.
1: In Italia come nel mondo, Radio Tiguglio ti segue sempre, ovunque sei.
0: Brutta la stagione autunnale, brutta quella invernale, ma non è vero, cioè non è brutta. Sì, piove. Beh, è una novità se piove. Cioè siamo nati nella pancia di mamma con la placenta ed era tutta pioggia quella, è acqua, quindi figurati, noi siamo perfettamente integrati con l'acqua. L'acqua è il nostro elemento naturale, principe, ci siamo nati, siamo stati tutto quel tempo nella pancia di mamma a mollo nell'acqua. E poi quando qualcuno ha partorito nell'acqua ha traumatizzato quel bambino molto meno che non aver partorito nell'acqua. Quindi l'acqua per noi è perfettamente una cosa naturale, non è un problema se piove. No, non rompere sempre le scatole che piove. Tempo brutto, piove. Beh, allora, cosa c'è di sbagliato se stasera esci con la tua bimba anche se c'è la pioggia?

cose non si dimenticano, tant'è vero che Mick Hucknall, una volta che è arrivato in Toscana, non se l'è più scordata. Ed ora ci vive in sede stabile dicendo a tutti che quella terra lo ispira. Perché lì ci ha trovato tanto passato da poter scrivere. Un passato che domani ritorna nel nostro futuro. Vi aspetto.

0: una voce rilassante e della buona musica. Ogni lunedì a mezzanotte e mezza e nella notte fra giovedì e venerdì a luna su Radio Tigullio Web vi aspetto. Sarò la voce della notte. La voce della notte. Il lunedì a mezzanotte e mezza e nella notte fra giovedì e venerdì a luna su Radio Tigullio Web. Il tutto by Bruna Malaguti. Non mancate.
1: Ehi, da brava.
2: Radio Mania, Day by Day.
3: Non va bene.
2: Con Luigi Guarneri.
4: Vi aspettiamo tutti i lunedì e i giovedì alle ore 12 su Radio Tigullio. Yeah, yeah.
3: Nome
5: Alex.
3: Cognome
5: sì.
3: Che fai?
5: Provo a fare lo speaker.
3: E dove?
5: Qui su Radio Tigullio.
3: È il programma?
5: Troppo forti.
3: E quando va in onda?
5: Ogni lunedì e giovedì dalle ore 16.
3: Ah, Nagapito o Nagaponzio?
6: Troppo forti
7: con Alex De Sì.

Radio Tigulio Web presenta Suoni senza età. Ogni giovedì alle ore 11 per 60 minuti, Dedo DJ vi accompagnerà in un viaggio sonoro unico. Un'unione musicale tra passato e presente, dove i grandi classici di ieri incontrano i brani più emozionanti di oggi. È un percorso senza confini, dove ogni canzone ha una storia da raccontare e ogni nota si fa emozione. Suoni senza età. Dedo DJ vi aspetta su Radio Tigulio Web.

Ciao, sono Claudio Salvi e conduco un programma che si chiama Black and White, una trasmissione di due ore che si occupa solo ed esclusivamente di musica rock. Potete ascoltarmi la domenica sera dalle 22:30 su Radio Tiguglio Web di Genova.

appuntamento con la Viral Shaz Chart tutte le settimane, la classifica delle 10 canzoni più apprezzate e ricercate in Italia e nel mondo. Una selezione speciale per chi ama scoprire i trend musicali e stare sempre un passo avanti. Su Radio Tigullio Web, tutti i lunedì e i giovedì alle ore 13. Viral Shaz Chart con Silvia Dini. Ti aspettiamo!

0: Ricordiamo agli ascoltatori che la messa in onda del format su Radio Tivulio Web è stata possibile grazie all'assenso dei produttori e dei realizzatori del programma.
1: Radio Tivulio.

0: meteo di Radio TQ, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
2: Inizio di settimana all'insegna di tempo lievemente dinamico, con precipitazioni tuttavia a carico solo dei rilievi localmente sul nord-est. In mattinata cieli velati al centro-nord, soleggiato altrove. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità sui rilievi sul Triveneto, con qualche rovescio, ancora in prevalenza buono altrove, salvo parziale aumento della nuvolosità, specialmente in Toscana. Massime in risalita. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Avete ascoltato Il Meteo di Radio Tiguglio, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.

Buongiorno, buongiorno. Quando si abbassa la musica si dice subito buongiorno. Buongiorno perché oggi è lunedì 18 maggio. Abbiamo passato in column il 17 con tante belle notizie, vincite, coppe, tennis. E oggi siamo qui, in questo lunedì. Anche oggi sono le 4:33:45 secondi, quindi dobbiamo subito dare spazio a quelle che sono il saluto delle radio, Radio Mare Italia, e le altre radio le facciamo leggere ad Angela Ricciardi tra qualche istante. Mentre questa mattina avremo come al solito Marco Roma, avremo Metterà in difficoltà, poi abbiamo il ballo di Beppe, abbiamo alle 5:15 il collegamento con i nostri amici, i cantanti che si presentano, ne abbiamo anche oggi un bel po', e poi oggi parleremo anche di Montegrotto Terme con un amico che ci leggerà cosa succede il 24 Montegrotto Terme, insomma, tante cose, e poi la poesia, infine la poesia della nostra amica Maria Grazia.

0: ma la prima cosa che facciamo è il saluto delle radio. Allora, eccolo.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio, Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia, Radio Borrello, Radio Roma Live, Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera, dell'Unione Italiana Ciechi e di Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104 e 9, in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica, 92.2, Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire, 94.9, 107. Radio R 89 e 100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova 94 e 300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea 89 e 9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5 104 e 7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, Radio Blinco Blanco, canale 15, digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Mille Cuori, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, Web Radio, www.rtaplanet.eu.
0: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Ciechi.

0: Ed eccoci qui, stai telefonando e noi tra un po' telefoneremo, anche perché insomma andiamo ad ascoltare il primo messaggio del nostro Marco. Sì? Allora, eccolo che è il primo messaggio. Perché non parte? Non mi si... c'è qualcosa che non va in questo, in questo. Dovrebbe essere tutto a posto. Sì, no, è a posto. No, perché non parte il messaggio del nostro amico Dennis? No, Dennis ancora arriverà dopo. Allora, c'è qualcosa che non va. Vediamo adesso. Eh no, c'è qualcosa che non va in questo. Eppure è tutto a posto qui. Perché non parte? Allora facciamo così, cambiamolo. Andiamo a metterlo in un altro angolo. Venerdì c'erano tutti, quindi.
1: Componi messaggio. Campo fotocamera. Pulsante. Ecco. Condividi media. Messaggio vocale. Durata. Ecco 16 secondi. 4:09.
0: Eccolo qua.
2: Tanti auguri a Enrico Brignano, tanti auguri a Frank Capra, tanti auguri da Marco Roma, tanti auguri a voi.
0: E questo è uno, bene.
2: Buongiorno! Ma che ne sanno dei miei gusti? Che ne sanno di quello che ho sofferto? Che ne sanno del passato? Che ti ho dimenticato? Che ne sanno delle lacrime che io ho subito? Io sono Marco Roma, buongiorno a tutti voi.
0: E questo era Marco Roma. E quindi adesso dobbiamo vedere di chiamarlo, vediamo che è successo, perché non va in questo qui. No. Qui c'è qualcosa che non va, non riusciamo a capire perché non va. È perché fino a venerdì era tutto regolare, allora dunque potrebbe essere l'ingresso. E infatti è Marco Roma che ci sta chiamando. Marco, ci sei? Lo so che ci sei, un secondo che ti mettiamo in linea con la cosa giusta, come diceva qualcuno. Vediamo, fosse questo, che c'è qualcosa che è successo in questi giorni, ma non sappiamo. Magari è stata la solita donna delle pulizie che è venuta a pulire, e c'è qualcosa che non va in onda sul canale 5. Stamattina non... Marco, un po' di pazienza, vediamo se riusciamo a mettere a posto il canale 1. Fortunatamente ne abbiamo anche altri, quindi non... qui è tutto a posto, qui pure. C'è Marco qualcosa che non va, però non ti preoccupare, perché noi subito ti metteremo a posto. Tranquillo, ti metteremo a posto su quest'altra linea. Ne abbiamo varie, allora ti mettiamo su questa linea. Ecco qua Marco, un secondo, eccoci qua.
1: Marco Roma, saluto Canoro. Intestazione.
0: Eccolo qua.
1: 225. Marco Roma, saluto Canoro.
0: Avviamo.
1: Martedì. Messaggio vocale. Durata 17 secondi. 8 ma. Avvia video. Rilevamento zona attivo. Avvia video. Marco Roma, saluto Canoro. Marco Roma, saluto Canoro. Avvia video chiamata.
0: Ecco. Eccoci.
1: Chiamata vocale. Eccolo,
2: pronto.
1: Voce non attiva.
0: Stamattina abbiamo abbiamo qualche difficoltà tecnica, ma non sappiamo perché fino all'altra sera era tutto a posto, andava benissimo, e oggi invece c'è qualcosa che...
2: Stavo preoccupando, come non mi chiama?
0: No, è che c'era uno dei cavetti che probabilmente oggi ha fatto festa, probabilmente. Non sappiamo perché ha fatto festa, però
2: ha fatto festa.
0: Vabbè, però noi abbiamo 5 alternative, quindi non c'è problema. Eccoci qua, buongiorno. Si è svegliato il nostro Damiano dal Vaticano, è sveglio?
3: Purtroppo fino a ieri sera ha detto che ce la faceva, non ce l'ha fatta.
0: Vabbè, non fa niente, non... poco importa. Invece tu sei in viaggio, perché ti sentiamo?
3: Sì. Direzione
0: Tor San Lorenzo.
3: Sì.
0: Bene.
3: Oggi dovrebbe essere pure sole. Bella giornata.
0: Meno male, oggi è sole.
3: Speriamo bene in tutti i sensi.
0: Allora, dunque, noi sono le 4:46:46, abbiamo preso anche volontariamente l'ora doppia.
3: Sì.
0: E quindi questa mattina, a parte la difficoltà che mi metterai, diamo i saluti a ATM 3 Nord che scioperano oggi, quindi anche loro scioperano ogni tanto. Poi i nostri amici che soccorrono, poi diamo il saluto al nostro Ernesto, al nostro Dennis, a Celeste e a tutti quanti quelli che sono amano il saluto del mattino. La signora Claudia di Bologna, che ci ricorda di dire il numero 320 1978 490 320 1978 490, ma il numero noi lo diciamo anche perché mercoledì sera in 20 di sera chi avremo, caro Marco?
3: Avremo un grande attore della RAI e del Boldone di Venezia, il grande Gustavo Collini, italo-argentino.
0: Gustavo Collini, allora io non spero di ricordarlo anche più tardi, magari, se mi ricordo.
3: Infatti,
0: il cognome,
3: quando lo sentiremo parlare in interviste, sentiremo quel suo accento argentino. Siamo fortunati che parla italiano.
0: Meno male, perché chi conosce lo spagnolo?
3: Allora, io l'ho intervistato anni fa direttamente da Buenos Aires. E stavolta lui, per motivi di lavoro, è in Italia, poi ritorna in Argentina.
0: Quindi qui lo troveremo in Italia mercoledì sera alle 20.
3: Però fra due mercoledì, non dico niente, fra due mercoledì avremo un collegamento con un attore dalla Thailandia, Miami, Thailandia.
0: Va bene. Quindi andiamo in Thailandia. Allora, adesso invece andiamo a vedere oggi. Che diamo un pigiama o diamo i calzini oggi? Ma cambiamo.
3: Vogliamo cambiare? Facciamo i calzini estivi.
0: Calzini estivi, sempre tu sei paia, perché il settimo poi si riposa uno, quindi. Colori a scelta, tutto a scelta.
3: Bianco, nero, grigio, colorato.
0: Per la canzone.
3: Allora, facciamo un indovinello?
0: Sì, facciamo un indovinello, sì.
3: Allora, vabbè, tu sei tanto preparato, quindi.
0: Tanto, insomma, mi sto preparando.
3: No, così. Lo dimostrano i fatti. Allora, io l'ho sentita in live, è bellissima. Allora, il titolo è. Ovviamente, vabbè, molti sbaglierai, perché ce l'ha pure un grande cantante romano, però non è la tua. Allora, sì. Piccola stella senza cielo. Questa continua, però.
0: Piccola stella senza cielo, e Ligabue.
3: Basta, non faccio più indovinelli.
0: Ma no, come non li devi fare?
3: Dai.
0: Piccola stella senza cielo.
3: Non ho nemmeno un po', capito, i litri, niente, subito.
0: Beh, stavolta. Bene, no, ci sentiamo alle 5:15 allora. A dopo.
3: A dopo.

0: Il ballo di Beppe, un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di Remudini, di Disabili International Radio, ancora una volta si parla di scacchi perché è un periodo che si gioca a scacchi a Milano con l'Accademia Scacchi in via di Amici 17, dove il Cecante viene spesso. E oggi abbiamo un signore di Roma che si chiama Michele. Buongiorno Michele.
2: Buongiorno.
1: Ecco, caro Michele, devi sapere che c'è una persona che tu sopporti o deve sopportare lei, la signora Lucia, è lei che ti sopporta?
2: È lei che mi sopporta.
1: È lei che ti sopporta. Perché comunque, insomma, ho visto anche nel torneo che abbiamo fatto a Roma, mi pare che sia stata omnipresente, insomma, sembrava che tu fossi il Deus ex machina.
2: No, no, io non sono nessuno, io non posso vivere senza di lei, ma questo è per questo sempre il mezzo.
1: Ma nella tua vita invece, a livello di lavoro, cosa facevi o fai?
2: Lavoravo in un ufficio di ragioneria dell'INPS, sono in pensione dal 2022, sì, da gennaio 2022, e attualmente accompagno mia moglie
3: nei vari luoghi.
1: Lei mi pare che ancora lavora.
2: Mi chiesero, dice, ma cosa farai quando andrai in pensione? Ti angosciare? Ho detto, ci sono, ma intanto non fa niente, smetti di lavorare, è una bellissima cosa, non ho nessuna fretta. E poi c'ho mia moglie che si muove abbastanza, già solo seguirla.
1: Tipo adesso portarla a Milano. Poi avremo anche esperienza.
2: Per esempio, loro adesso giocavano e col gruppo degli accompagnatori siamo andati al Duomo. Ah. Siamo andati alla Galleria Vittorio Emanuele.
1: Hai capito?
2: Tutte cose che non avevo visto, per cui già questo è un modo per passare il tempo.
1: Ho capito. Ha qualche sogno nel cassetto?
2: Ah, continuo a fare quello che sto facendo.
1: Ok, Lucia non abbiamo chiesto a Lucia se...
2: Riesco a quello che ha detto lei, uscire dal guscio.
1: Non abbiamo chiesto a Lucia se ha figlio, no? Perché
3: come no, due figli abbiamo.
1: Ah, due figli.
3: Un maschio, Daniele, e una femmina, Sara. Daniele giocava a scacchi da ragazzino piccolino.
1: Ah, è vero, mi è intervenuta di soppiatto la signora Lucia, che giustamente...
2: Ah, io sono iscritto.
1: Ah, pure sei iscritto?
3: Sì, lui è anche un socio, sì, un nostro socio sostenibile.
2: Ho intenzione prima o poi di imparare. Ma io sapevo le regole, ho giocato una partita, due, poi ho detto no, è troppo complicato.
3: Sì, è molto complicato.
2: Però visto che il giocatore ce l'ho in casa, imparerò.
1: Ma per la cucina, la signora Lucia, io quando eravamo ragazzi, suonavamo insieme il pianoforte, come si comporta in cucina? È lei che deve cucinare oppure la signora Lucia bene o male?
2: Allora, lei cucina benissimo,
1: divinamente.
2: Potrebbe anche non avere bisogno di nessun supporto. Io spesso li faccio, sono in un'altra stanza, devo fare qualcosa? No, niente, resta dove sei. Questa è una risposta frequente, diciamo. E in ogni caso, la cuoca è lei, nel senso che io posso essere, come la chiamo io la cosa, il supporto,
1: il secondo chef.
2: No, io sono la mano, lei sta lì vicino e dice fai questo e questo, io ho un'ottima mano, ma non mi ricordo poi niente. Quindi poi cucino benissimo, su input e suo, quando non cucina lei.
1: Il piatto preferito, visto che siamo in genere, quando faccio le interviste chiedo anche i piatti preferiti. Qual è il tuo piatto preferito che cucinate? Se vengo io a Roma, cos'è che mi cucinate? Bello, una cosa, una carbonata, mi piace. Qual è il piatto vostro preferito che cucinate vostro?
3: Ce ne sono parecchi. Un cosciotto dal forno con le patate da faccio.
1: Ragazzi, inizia ad arrivare anche l'ora del pranzo. Io vi ringrazio per questa nuova intervista con Lucia e Michele, una coppia felice, ormai sposati da quanti anni?
3: 28.
1: 28 anni, pensate che quest'anno il vostro giorno è uguale a quando vi siete sposati, perché 28 anni è...
3: No, 27, siamo sposati di 27 aprile.
1: 27, quando sarà il 28 anno felice sarà la stessa data.
3: Sì, l'anno prossimo.
1: Allora, tanti auguri anche per i vostri figli.
3: Grazie.
1: E si dice per il prossimo.

Anna Loren. Sono una ragazza allegra, estroversa, una ragazza solare, e in più amo la musica. La musica è la mia vita, ed oggi sono qui proprio per farvi ascoltare il mio inedito Intrigo. Un saluto a tutti voi.

International Radio. Sono Alessandro Tuveri, Xandrot, cantautore italiano. Amo mischiare la realtà con la fantasia. Sono un artista molto pluristrumentista, edito dalla Magilla Spettacoli, e ho composto 640 brani. E sono presente su Facebook, YouTube, Instagram e TikTok col nome di Sandro Tuverix. E adesso vi lascio all'ascolto del mio brano dal titolo Non conosco i silenzi. Grazie, buon ascolto.

Abbiamo presentato così i nostri due amici, torneremo a presentarne altri due alle 6, 6, 5, e adesso arriva Umberto Tozzi, intanto che cercheremo il capitano e Marco.

0: Amo. E siamo qui in linea, abbiamo il capitano, buongiorno capitano.
1: Buongiorno a tutti voi da Milano.
0: Milano, sì, oh, Milano.
1: Milano City.
0: Oh, Milano City, ma. E buongiorno da Marco Roma.
2: Buongiorno dalla capitale di Roma, zona Tor San Lorenzo.
0: Oggi Tor San Lorenzo,
1: Tor San Lorenzo, San Lorenzo.
2: Le notti, le
1: stelle. Ma hanno detto che a Roma pioveva ieri,
0: Ieri pioveva, sì. Cioè,
2: guarda, ieri da noi, a me non ha fatto niente, stavo io.
0: Ma tu eri fuori Roma, mi pare, no?
2: No, pure a Roma da Damiano non ha fatto niente ieri.
0: Ah, niente fatto?
2: No, niente.
1: Quando sta sabato?
2: Damiano era sabato, sì.
0: Sabato c'è stato il tennis che è stato rinviato proprio perché pioveva.
2: Ha vinto Sinner ieri,
0: Sinner ha vinto. Sembra
2: un 4.
0: Ha vinto col Presidente della Repubblica che è andato a vederlo, insomma.
2: Vabbè, forte, ragazzi.
0: Quello sì, l'unica cosa che le tasse le dà, non le dà l'Italia.
1: Ma cominciamo.
0: Vabbè,
1: allora, io vorrei che i bambini di Sinner quando vanno a scuola pagano. Che quando lo stesso posto che porti a Monte Carlo, allora se un domani nascono in Italia. Allora, io vorrei che tutti quanti, quando andiamo, pigliamo i servizi, no? Perché poi domani può darsi che Giuseppe Cisneta diventa importantissimo. Tutto quello che ti sto dando gratis, lo mettiamo sul conto. Ma quando ti dice, vabbè, ma io me ne vado qua perché là mi piace più la banana, quella africana, perché quella è matura. Poi questo è il conto da pagare.
0: In Africa.
1: E capite come fanno questi qua? Allora io posso dire quello che voglio, però la mia nave sempre bandiera italiana. Quelle sono andato le bandiere estere.
0: Senza bandiere.
1: Posso dire quello che voglio del capitano. Io ho pagato sempre le tasse.
0: Oh, giusto.
1: È un vantaggio, è un onore. Non ha fatto un affare lo Stato italiano con me, però il principio. Non avevo la palla di cristallo, però io ho detto: se devo essere un italiano, devo portare la bandiera nel mondo, devo essere italiano. Punto. Poi gli altri faranno tutti i ragionamenti che vogliono, a me non mi interessa. Io questa cosa la posso dire.
0: Sono italiano. Allora, Marco, questa mattina abbiamo secondo voi abbiamo Dennis?
2: Ma secondo me sì, c'è Dennis.
0: Dennis.
1: Abbiamo il tennis e Dennis.
0: Abbiamo Dennis e il tennis. Giustamente.
2: Bravo,
0: allora.
2: Bravo.
0: Allora andiamo a prendere.
1: Dove Dennis è di Vittorio Veneto.
0: Vittorio Veneto.
3: 5:18. Vittorio Veneto. Pulsante.
0: Vediamo se mi.
3: WhatsApp, attiva. Messaggio vocale. Durata 5 secondi. 10 magari alle ore 12:17. Risposta, messaggio vocale, durata ecco. 1 minuto e 6 secondi, 17.
0: Eccolo qua. Allora andiamo a prendere Dennis, lo mettiamo nella. Ecco qua, nella
1: bacheca.
0: Nella bacheca, eccolo qua.
3: Rispondi, messaggio vocale, durata 1 minuto e 6 secondi.
0: Sentiamo subito cosa ci dice il nostro Dennis.
3: Invia messaggio.
0: Eccolo qua. Buongiorno, dai.
4: Buongiorno e buon inizio di settimana. Qua sempre Dennis. Un salutone a grande Giuseppe. Buongiorno Giuseppe. Saluto anche tutti i tuoi ascoltatori in ascolto. Grazie. Saluto il capitano della Marina. Saluto Marco Roma. E saluto tutti gli altri. Peperoncino, Lucia, Stefano e tutti quelli che mancano. Bene, questa mattina ti richiedo un brano di Francesco Gabbani.
0: Sì.
4: Ti richiedo Viva la vita. Esatto, di Francesco Gabbani. Bene, augurando una buona continuazione di programma.
0: Viva la vita, Francesco Gabbani.
4: Alla prossima, ciao a tutti.
1: Quello che piace a Giuseppe.
0: Insomma.

0: Viva la vita!
1: Viva la vita è bella!
2: Viva la vita così com'è, bellissima! La vita non è bella, la vita è di più, la vita è un dono prezioso. Non tutti hanno, capito?
0: Molti
2: l'onore di avere questa vita.
0: Molti ce l'hanno e non l'apprezzano.
2: No. Io volevo fare una dedica, un saluto.
0: Sì.
2: Voglio fare un saluto ad una persona che in questo momento ci sta ascoltando, che si è svegliata.
0: Sì.
2: Che è al centro di Roma.
0: E
2: che è la persona in questo momento più importante della mia vita.
0: Ah.
2: Il mio amore.
0: Bene.
2: Salutare Giovanna.
0: Gli dedichiamo cosa?
2: Giovanna, gli dedicherei ti sposerò perché.
0: Ti sposerai perché? Vabbè.
2: Ti sposerò perché.
0: Vabbè.
1: Ma qua allora ci vuole più.
0: Ti sposerò perché Eros Ramazzotti.
2: Yes.
0: Eccolo qua.
1: Giuseppe, poi ci mettiamo i confetti, Giuseppe.

0: 320 1978 490 320 1978 490 sono le 5:30 quasi 5.
1: Chiamate.
0: Mentre
2: un giorno ti troverò.
0: Quindi l'ha trovato. Allora, mercoledì sera, in 20 di sera, caro Marco, avremo un...
2: sera avremo un grande ospite direttamente da Buenos Aires. Lui è attore, è stato in Rai con una grande produzione dove lui era in regia, ma era anche attore. È stato alla Boldoni di Venezia con la sua compagnia teatrale e erano in due, uno era Vittorio De Sica e il giorno dopo c'era lui, ecco. Quindi con grande onore Gustavo Collini
0: l'avremo mercoledì sera 20 di sera alle 8 in punto, l'avremo per 20 minuti con noi perché siamo categorici, gente. Bene, sarà 20 minuti anche a vostra disposizione, quindi se vorrete potrete richiamare sempre per sentirlo in diretta 320 19 78 490. E adesso di che parliamo, ragazzi? Oggi sono le 5:30.
2: Non parliamo di navi, però di navi no, basta.
1: No, parliamo di somme egiperi.
2: Ecco qua.
0: Se non parliamo di navi, parliamo di somme.
2: No, manca poco così.
1: Vabbè, allora parliamo di mongolfiere.
2: Aspetta, voglio fare una domanda al capitano.
0: Ecco.
2: Ti piace l'aereo? Hai mai visto l'aereo?
1: Ecco. Oh, con la nave si andava sempre a prendere con l'aereo.
0: Sì.
1: Io da Roma andavo a Tokyo, sono stato a Tokyo via Anchorage.
2: Abitavi a Roma prima?
1: Sì, la maggior parte partiva da Roma o da Milano.
0: Sì,
1: ma molte volte partiamo da Roma perché la società dove prima, una delle prime società stava a Roma, a via Liguria 36,
0: ecco.
1: Fratelli d'amico armatori.
2: Io non ho capito, però tu abitavi a Milano, andavi a Roma poi?
0: No, magari a quei tempi non abitava a Milano,
1: io abitavo sempre a Sorrento. Poi mi sono trasferito a Milano, dopo l'incidente che ho fatto, fuori delle operazioni, sono trasferito a Milano e ci sono rimasto.
0: Ecco, se no prima.
1: Ma io quando navigavo era la mia sede, diciamo, era Sorrento. Le società quando stavo, diciamo, andavo all'estero era a Roma, una delle società, poi c'era anche Genova però, Poi ho fatto con la società di navigazione Genova, poi feci il concorso in capitaneria e sono stato in capitaneria.

0: Ma la maggior parte degli aerei li prendeva tutto da Leonardo da Vinci a Roma.
1: Ecco.
0: E facevamo Roma, Roma, New York, Roma, Tokyo. Sono stato.
1: E a seconda dove dovevi andare? Dove si partiva con la nave, praticamente?
2: Peccato che non
0: raggiungevi la nave, raggiungevi la nave nei porti. Molte volte in Giappone si andava, perché quando la nave andava al cantiere, stava nei cantieri, noi andavamo a prendere la nave nei cantieri.
2: Fatti una domanda, ma se oggi tu avresti ancora pilotato la tua nave così grande,
0: dovresti non c'ho voglia, cioè devi avere una passione. Io devo avere una passione. Ma non avevo questa, devo dire la verità, ma non sento questa passione. Più mi, come devo dire, di vedere le cose moderne, più qualche strumentazione, curiosità di nuove tecnologie, ma il desiderio di fare un viaggio sulla nave, no.
1: Ormai è passato.
0: Sento più la passione, Giuseppe lo sa, più di capire le leggi, di trovare qualcosa
1: che non va, qualcosa che
0: non va,
2: nel cuore della nave, dove c'è la parte di controllo del pilota, ci avresti portato a me e Giuseppe con te, ci potevi far entrare, e oggi avresti portato.
0: Sì, ma certo, la mina. Mina è un segreto lì, anzi, devo dire la verità, quando portavo le persone che volevano dire, ma capitano, ma come fa questa nave? E io quando li portavo, anzi, era un, cioè, come devo dire, mi facevo grande, no, quando sono là, perché tutti quanti vedevano tutti questi strumenti, tutti questi cose, ma questo che fa un astronauta qua sotto? Oppure la notte, no, e tu non vedi niente, oppure prendere decisioni. Oppure quando il mare è agitato deve stare là vigile. No, era un motivo di vanto, era un motivo di vanto. Però diciamo, a me mi ha attemperato, no? Cioè, quando sei solo devi prendere decisioni, le cose ti forma tanto.
2: Certo.
0: Poi i rumori, ti accorgi subito dei rumori. Per esempio, io vedo quei cicmo, quando vedo le persone che non vedono, loro hanno un orecchio. Io sentivo l'orecchio, qualche rumore che era diverso, no? Tu mi dici, no, qua c'è qualcosa che non va, capito? Gli odori, specialmente gli odori.
2: Chiama barra di controllo, chiama capitano. Giuseppe, tanto è fatto, si ritorna a parlare di navi.
1: Comunque, alla fine comunque
0: la cosa più bella, la nave non è quando stavo a mare, è quando andavo sui fiumi. Quando tu entravi nei fiumi, la maggior parte in America, quando vai in America, non è che come in Italia, no? Tu arrivi e c'è subito il porto. Prima di arrivare nel porto devi fare questi fiumi, no? Come il Mississippi, c'hanno quasi tutti i fiumi là. Allora tu entravi con questa nave in questo fiume, prima di prendere un po' il pilota, allora tu dovevi guidarla tu là dentro, ma là sono spazi stretti.
1: Eh sì, perché la nave è grande, poi spazi.
0: Ti senti più, capito? Più
1: responsabile, perché, più responsabilità.
0: No, perché tu le distanze per mare, le distanze le vedi più grandi, no? È come se tu entri in una macchina, un camion, in un vicoletto, no? Dice, cacchio, quello sta attento.
2: Allora,
0: capitano,
2: devi venire col camion con me, vedi come lo porto.
0: Sì, a me piace il camion, e poi quando
2: Una cosa. Allora, il mio meccanico, quando lui deve fare una prova col camion, no? Tipo, hai visto? Dico Andrea, non ti sente bene il camion, fai una prova e portalo. Lui a volte quando sale sopra, sta con me, lui dice, io te lo giuro, io con te non vengo più, con te non vengo più sul camion, perché io ho paura, mi dice lui. Sì, no, perché lui vede come lo porto io, insomma, come se portassi a 500 e parla Topolino, no?
1: Sì. Brano, ragazzi, perché sono le 5:35, non possiamo parlare più di 5 minuti alla volta, altrimenti.
0: Brano, un un brano di Sparatrap. Lo conosci? L'ho sentita ieri una canzone su Napoli.
1: Sì.
0: E questi si chiamano gli Sparatrap. Sa che cosa è lo Sparatrap?
1: È il cerotto, no?
0: È il cerotto.
2: Visto che abbiamo intervistato Grisola, mettiamo la canzone tua, quella della, del singolo che ha fatto, perché ieri al Corriere della Sera e l'hanno lanciato parecchio con Sosso, no?
1: Sosso. Sì, la mette... a proposito, sì, la trovo subito, già pronta sul desktop. Ma abbiamo anche da mandare una nuova canzone che è uscita di Stefano Manenti. Io l'avevo già preparata, insomma, baciami.
0: Quello che dici sì, l'ho trovato.
1: Allora sentiamo sia Baciami che
0: Grisola. Un duetto.
1: Sì. Allora andiamo, Baciami intanto, che era già pronta.
0: No, scusa, io non bacio a nessuno.
1: Questo qua è Stefano Manenti, il nostro amico del venerdì pomeriggio.

Eccolo qua, baciami, è finito all'improvviso, anche lui è finito all'improvviso. Intanto stavo vedendo effettivamente che Pier Vito Grisù è anche su Spotify, l'ho visto, l'ho verificato, ecco, sì, c'è. Quindi possiamo ascoltare quella di Spotify o quella che abbiamo noi avuto in anteprima. Sentiamo quella di Spotify. Allora andiamo con Spotify, Pier Vito Grisù, show.

0: Yatven, show, eccoci qua. Invece no, siamo qui ancora 320 19 78 490 e Marco sta preparando tutte le sue cosettine. Abbiamo fatto colazione,
1: io ho fatto colazione, ho un corretto con la crema. Ma veramente, perché ieri ho fatto colazione, poi ho fatto due colazioni. Poi mi ha chiamato il figlio di un mio amico che sta vicino,
0: sì,
1: e mi ha detto: guarda, vieni al bar che papà ti vuole offrire la colazione. Alla terza gli ho detto no, quindi mi ha invitato e ho preso il cappuccino, un altro, però sì, il cornetto me lo sono messo da parte fino a stamattina, perché sono tre cornetti, no?
0: Dico,
1: no,
0: tre cornetti, insomma.
1: No, io ho detto no, poi troppo. Yeah. Però vedi, l'ho sfruttato oggi, anche se meglio freschi, però vabbè, oggi non era ancora male, dai.
0: Ho capito. Ma ieri in che, dove eri ieri? La domenica in genere, dove tu, insomma, il giorno di riposo quando lo fai?
1: Io praticamente mai, 7 su 7. Io sono come l'ospedale, praticamente.
0: 7 su 7.
1: Come l'ospedale.
2: Ma non è innamorato, non può avere pause.
0: Vabbè.
1: Bravo, bravo capitano. No, praticamente io sto pronto soccorso. C'è presente un pronto soccorso che chiude? No. Io come si offre un servizio H24.
0: Quindi ieri
1: prima sai, facevo ogni tanto, avevo qualche cliente mia che comunque era, diciamo, invecchiato e non poteva più venire ai mercati, no? Perché hanno il mio numero telefonico, sì, e ho qualche vecchietta ancora che ogni tanto il pomeriggio mi chiama e dice: Marco, mi porti la camicia da notte, quelli mi porti due stile, capito? Allora io vado e
2: fascia protetta, Giuseppe,
0: portale, no, è servizio a casa,
2: ce la portiamo noi la camicia da notte,
0: è servizio a casa.
1: Una
0: questo,
1: una volta io mando il capitano,
2: mando io
0: tu con la nave,
2: tu però voglio sapere le misure, no? No, chiusi,
1: allora la mia cliente che porta tipo l'ottava, mi sembra decima.
2: Mamma mia, Giuseppe, roba tua questa, roba tua, sì,
1: però c'è solo un piccolo questo problema, che dovrebbe avere intorno 80 anni, quindi.
0: Insomma, 80 anni sono è giovane.
2: Ma noi ci preoccupiamo del culto.
1: a 80 anni non penso che Giuseppe
2: non
1: la vuole.
2: Cuto, non c'è il cuto, 7:40.
0: Il capitano guarda il 7:30, il 7:40, il 7:50.
2: Perché noi siamo bravi a fare le detrazioni.
1: Allora, a Giuseppe almeno al massimo una cinquantenne, massimo, dai.
0: Però massimo.
1: Ah, ho detto massimo 50.
0: Il capitano massimo 40, il capitano ancora più giovane.
1: No, perché come più giovane? Quanto ha il capitano?
0: Il capitano ha 60 anni, quindi insomma.
2: Sono 60 anni, infatti.
1: Vabbè, due anni in carica.
0: Sì.
2: Ma io c'ho il cud alto, però.
1: Quando. Ah, sì, è alto, no, attenzione,
2: c'è il cud. No, c'è il cud!
0: Il cud?
2: Non è 89!
0: Adesso le persone ci arrivano per se
2: scherzo. Ma io sono divorziato, ho le carte in regola.
0: Già tutto.
1: Ma figli, capitano?
2: Io tre, c'ho gemelle, c'ho una coppia di gemelle e un maschio. Tutte maggiorenni.
1: Quanti anni hanno i due figli?
2: Il più piccolo, Federico, 19 anni. Che e bello. Le gemelle 26 anni.
1: Che bello.
2: Le gemelle. Le mie gemelle SS si chiamano.
1: Senti, ma il televisore ce l'avevi a casa, sì?
0: Sì, che c'è.
2: Cioè una nave, altro che televisore.
1: No, hai fatto tre spinte.
2: Io giocavo, io facevo molto recupero, facevo il recupero io.
0: Quando tornava dal viaggio, capito?
2: No, ma io i figli li ho fatti tardi, I figli li ho fatti tardi, infatti giravo sempre.
1: Vabbè, tardi tardi a quanto?
2: Vabbè, ma io ne ho fatti il televisore, ho fatto le gemelle, sono due, sono arrivati. Ciao Giuseppe, hai comprato il 93. Mia moglie, l'ex mia moglie era gemella.
1: Ah, ok, quindi lei era gemellare.
2: Sì,
1: no, caro, no. Lei era gemellare, perché
0: era gemella. Era gemella, quindi ha avuto i gemelli. Un brano, ragazzi, alle 6:50 quasi.
2: Mettiamo, scusa, per par condicio, noi abbiamo un'altra nostra collaboratrice che è uscita da poco un brano, no?
0: Sì.
2: Dopo chi la sente dice mettete sempre le canzoni degli
0: ma
2: altri.
0: Lei venerdì è andata in gita e non ci ha mandato il messaggio.
2: Ma come? A me mi ha mandato i cannoli, sono arrivati i cannoli.
0: A me non è arrivato neanche il messaggio vocale.
1: Era raccomandato il capitano, era raccomandato. Cosa abbiamo scoperto in diretta? Cosa abbiamo scoperto?
0: Io ha detto vi mando un messaggio vocale dalla Sicilia.
2: Scritto, dividilo con Giuseppe.
1: L'ha mandato solo il capitano.
0: Perché? Ma chi lo sa? Allora dobbiamo mandare il brano di Gina Marcio. Ti ha mandato il cannone era Marcio.
2: Ci siete caduti nella trappola del
1: capitano. No, non va bene.
2: Ma quando mai? Quello non so neanche dove abitiamo. Come fa a mandare io?
0: Bene, allora che mandiamo, ragazzi?
2: E Giuseppe, mandiamo, che te devo dire, manda qualcosa, stiamo parlando di gemelle, manda le grandi.
0: Vuoi le gemelle Kessler?
1: Ho potuto in diretta? Buongiorno a tutti.
0: Ah, è arrivato.
2: Ma cosa vende Abdul?
3: Tutti, raga.
0: Buongiorno Abdul, come stiamo?
3: Bobbo, tutto a posto?
0: Tutto a posto, sì.
3: Meno male, voi tanti.
0: Ecco.
3: Voi, tutto a posto?
0: No, sì, tutto bene, noi siamo qui.
3: Siamo con Marco oggi,
0: Sì, oggi siamo con Marco, sì.
3: A Marco, amore, Marco, Marco. A Bibi. Amore
0: per la radio.
4: Ve l'ha detto in arabo anche Abdul, Bibi, amore.
3: Bibi, amore.
2: Ma mo che fai? Devi costruire la piramide qui? Una bella Cleopatra, una sfinge, costruisce una bella sfinge.
3: Magari d'oro però.
0: Ragazzi, arriva data UPA delle gemelle Kessler, visto che avete chiesto. Eccolo qua.

0: Eccola qui, Dada Umpa,
1: e stava Kessler.
0: Gemenes Kessler, e ci stava per iniziare il ballo del qua qua. Vabbè, lasciamo stare.
2: Davvero. Comunque, hai visto la storia, Giuseppe, delle Gemelle Kessler che hanno fatto, insomma.
0: È stato un qualcosa di esemplare, perché hanno deciso di andare via insieme. Dicevo, io non posso stare senza di te.
2: Ma sinceramente io non approvo la morte assistita così, dai, manco no.
1: No, non saprei.
0: Bisogna vivere certe cose, perché comunque.
1: Guarda, io ero come Marco, anche ancora oggi non sono deciso, perché io sono cattolico, penso sempre che possa succedere qualcosa di... Però guardate, quando sei in
0: situazioni...
1: No, io sono stato a contatto con delle in ospedale, ho fatto tanti ricoveri in ospedale, tante riabilitazioni, e c'erano persone, mamma mia, cioè non saprei, guarda, è una cosa a parlare.
2: Beh,
1: a Tornadino,
2: che stanno là, che stanno in coma,
1: sentono dolore, non è il fatto solamente di stare soli.
2: Il dolore è grande, quindi vogliono che morire prima possibile.
1: Dolori, cioè proprio dolori attrucinanti. E infatti io c'è tutto, loro dicono: ah, capitano, tu ci fai ridere sempre, dove stai, capitano? E io mi sentivo vincolato a questa cosa, però io assorbivo la loro sofferenza, cioè c'è tutto, fuggivo, perché non mi piaceva, diciamo che la verità non è che, però c'è tutto, quando sei sensibile assorbi, capito? Sono delle grandi tematiche che io non saprei rispondere, sinceramente. Però quello che mi è rimasto delle sorelle Kessler, che loro sono tedesche, ma hanno preso molto di italiano questa cosa,
0: sì.
1: Un popolo latino, questo è più facile trovarlo in un popolo latino. Loro infatti si erano, come si parla molto di inclusione, loro si erano proprio
0: italianizzate.
1: Sì, su questo sì,
2: molto italianizzate, moltissimo.
0: Bene, sono le 5:55, signori, è il momento dell'ora tri.
2: L'ora tripla. Vai, che bello.
1: La deve dedicare a Juan.
0: A Juan.
1: A Juan.
0: Juan. Allora facciamo Juan. Allora andiamo con l'ora tripla dedicata a Juan. Vai.
3: Questa mattina mi sono svegliato pensando a te, e so che stai ascoltando noi anche oggi come ieri. Io ti sento nel cuore per sempre, c'è Marco Roma, Giuseppe Cesena e il capitano e Dennis.
0: Con l'ora tripla.
1: Dennis Rock.
0: Abbiamo cantato in do.
1: Allora, questo fatto di Giovanna, sa cosa mi ricordo?
0: Che ti ricordo, Giovanna? Ma...
1: Allora, io pure ho avuto una ragazza, e ero molto innamorato di questa ragazza, si chiamava Giovanna.
0: Giovanna.
1: Giovanna. Io tutte le ragazze che si chiamano Giovanna le ho trovate tutte belle.
0: Ah.
1: Come le Francesche, tutte quelle che ho conosciuto io, Francesca e Giovanna, tutto bene. Comunque c'era una canzone che faceva Pino Daniele.
0: Pino Daniele che faceva? Io mostro.

0: Lino Gaetano, Gianna Gianna,
1: no, perché Piero Danile, però non diceva Giovanna, io la cambiavo io. Mi sembra che lei, Piero Danile diceva Fortunata è una roba bella.
0: Ah, Fortunata, invece
1: io facevo Giovanna è una roba bella.
0: Ah, ecco.
1: Perché c'aveva il seno pronunciato, no? Questa Giovanna che conobbi io, no? C'era un bel seno. Allora io quando dicevo che quando non ti piace, io poi fai il pelino, facevo sempre, a me piace la canzone di mio Danilo, Fortunato, dicevo, no? E invece facevo Giovanna della roba bella, cazzo, cazzo.
2: Io lo sento un po' in amore, capitano, un po' in amore.
1: No, sei tu che contagi.
2: Sì, è vero, è colpa mia. Perché ti ho fatto ricordare un momento, capitano?
1: No, il fatto di Giovanna mi ha ricordato bene. Come si ha ricordato bene Giovanna?
2: Vabbè, la mia posso dirti, ma non perché fa come la, veramente è bellissima. È proprio...
1: Che vuoi dire che quando sei innamorato è brutta? Come dice la... Giuseppe, come si dice? Ogni mamma, ogni scarafone è bella mamma sua.
0: No, io stavo vedendo se c'era qualche brano per dedicarla a Giovanna che si chiamasse Giovanna, però c'è proprio una cantante che si chiamava Giovanna, tra l'altro l'ho anche intervistata.
1: Noi a Sorrento abbiamo i bagni della regina Giovanna.
0: Vabbè.
1: Okay. Mi devi portare al bagno della regina Giovanna a Sorrento.
2: Allora, c'è una cantante Giovanna, sì, è vero.
1: Allora, oggi sai che cos'è? Perché oggi è San Giovanni, oggi è San Pasquale. Sì.
2: Metti Pupo, Giovanna di Pupo, la fatta Pupo.
0: Ma sicuro che c'è Giovanna?
2: Sono preparato.
0: Sei preparato?
1: Pupo, sei studiato, sta studiando.
0: Io ho visto che c'è una Giovanna di Angelo Branduardi.
2: Sì, anche quella, però pure Pupo la fa. Scegli tu, dai.
0: Vediamo se...
1: Ma io Pupo,
0: quella di... C'è pure Giovanna con la minigonna.
1: Ma Anduardo mi sa santo di mercato.
0: Sai, quella di Pupo non mi... Vediamo.
1: Ragazzi, oggi è San Pasquale.
0: Ieri era San Pasquale.
1: Non è ieri, San Giovanni, San Pasquale Bayonne.
0: Sì, il 17, oggi è il 18. Vediamo se troviamo.
1: Era il proprietario degli affitti. Quando uno vuole una casa in affitto, pregava San Giovanni, San Pasquale Bayonne.
0: Vabbè. Vediamo se troviamo questa Giovanna di Pupo. Gio.
2: Io l'ho trovata.
1: Ma metta Fortunata che è meglio.
0: No, ma sai che.
2: Non l'hai trovata?
1: E metti a Giovanni sì, Dorighetti.
0: Cioè, allora ragazzi, con questa Giovanna di Pupo ce ne andiamo, perché poi ho altre persone.
1: C'è altre Giovanne per la
0: No, no, che Giovanni.
2: Prendiamo alle 6:45.
0: Sì, dopo la poesia. Vabbè, vi richiamo.
1: Ciao a tutti quanti, ragazzi, e chi ha il cuore innamorato? Vola.
0: Arriva Giovanna di Pupo.
2: Giovanna, per cui ascolta Giovanna. Sì. Amore.
0: Ciao. Giovanna.

come erano belli i dischi di una volta, che sfumavano e quindi ti davano il tempo di... Invece adesso finiscono all'improvviso e tu non sai quando finiscono. E allora andiamo ancora con qualche Mi Presento. Ci scuserete se l'inizio del Mi Presento viene un po' mangiucchiato, ma perché abbiamo tecniche un po' diverse, non possiamo chiedere ai cantanti di fare alcune operazioni eccetera eccetera, e quindi sentirete il Disabili International Radio 320 19 78 490.

0: Stabili International Radio. Sono Pino e sono in Italia e insieme a Letizia e Alberto formiamo i Distinti e Distanti. Alberto e io ci conosciamo da molti anni, da quando più o meno adolescenti formammo il nostro primo gruppo musicale. Poi gli eventi della vita ci hanno fatto perdere di vista e 4 anni fa tramite i social ci siamo ritrovati e abbiamo deciso di riprendere la nostra passione, la musica. Poco più di un anno fa si è unita al progetto Letizia e abbiamo completato la formazione dei Distinti e Distanti.
1: Ciao, sono Alberto e vivo a Lima, in Perù. Insieme a Pino e Letizia portiamo avanti questo meraviglioso progetto alla cui base c'è l'amore per la musica. Darò una piccola spiegazione del nostro nome, Distinti con l'apostrofo perché tutto va vissuto con emozione, con passione, quindi con l'istinto, quello che ci protegge e ci fa fare le cose che vengono dal cuore. Distanti perché tutta la vita, così come la musica, va vissuta istante per istante, perché ogni istante è magico, favoloso e irripetibile. Senza l'apostrofo il nostro nome assume un significato completamente diverso. È la nostra situazione di differenza e distanza, ma che, nonostante tutto, non ha creato divisioni, ma un'unità ancora più solida.
2: Ciao, sono Letizia. Sono brasiliana e questo è il nostro primo brano in portoghese brasiliano e si chiama Com Seus Olhos. Il brano parla dell'amore a se stesso, delle nostre virtù e anche delle nostre difficoltà. Questo è uno dei brani che abbiamo in repertorio, ne abbiamo tanti altri pronti, alcuni pubblicati e altri in preparazione. Speriamo che vi piaccia.

E se volete anche voi potete presentare il vostro brano mandandoci tutto alla mia mail giuseppe.cesena@gmail.com con ciò che volete dire e allegate anche il vostro brano in MP3 e noi ve lo facciamo ascoltare, perché noi siamo vicini a tutti. Noi siamo Disabili International Radio e siamo a fianco a tutti coloro che vogliono fare musica.

Radio. Sono Albi Fuchs. Io sono un cantautore che viene dall'Appennino modenese. Amo raccontare il mondo che mi circonda. Spesso sono un po' sclerotico e denuncio tante cose con un velo di giusta ironia. Vivo un po' ai margini, diciamo, mi isolo nel bosco. Amo la natura. E in questo momento sto componendo i brani per un nuovo album, ma vi voglio fare ascoltare un pezzo che viene dal mio primo album, che si chiama Cantautore Medio. Cantautore Medio perché un pochino prendo in giro la figura del cantautore, anche me stesso, e un po' perché mi pongo a metà tra quei mostri sacri del passato con i quali non mi voglio paragonare e con i cantautori moderni un po' svogliati e sempre pieni di problemi. Mi potete trovare su tutti i principali social, in particolare Instagram, e i miei brani sono pubblicati sui principali store digitali e anche Spotify, ovviamente. Ma potete ascoltare i miei pezzi anche qui su Disabili Internet Radio. Io vi ringrazio per questo passaggio. Vi lascio all'ascolto del mio brano dal titolo Maieutica. La maieutica è l'arte del far partorire le anime. È un brano breve ma intenso che descrive la società moderna. Un saluto da Albi Fuchs e questa è Maieutica.

0: Disabili International Radio dai Roma Knife.
1: Gianni e Pino qui a portarvi un po' di musica ed amore attraverso queste canzoni. Siamo felicissimi di stare con voi e vi presentiamo il brano Celebrate, un brano che parla di un messaggio forte di pace e di amore. Ascoltatelo e potete trovarlo su tutti i social e su tutti gli store musicali.
0: E adesso vi lasciamo all'ascolto del nostro brano Celebrate, Yaman Roma Knife. Ciao a tutti!

0: Ed è il momento di salutare le nostre radio, Radio Mare Italia e le altre radio con la nostra Angela.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio, Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia, Radio Borrello, Radio Roma Live, Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma,

0: centro Italia. RP Web da Tortora. Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza. www.radiofuturoweb.com da Verona. Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro, in FM. www.radioamorecatanzaro.com. Radio Antenna Musica, 92.2, Fondi. Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie. Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari. Radio DGS 93.4, 95.3, Praia. Radio Empire 94.9, 107. Radio R 89 e 100, Recanati. Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Nova 94 e 300, Castelnuovo nei Monti. Radio Onda Mediterranea 89 e 9, Costa Ionica. Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5 104 e 7, Sciacca. Radio Studio Play, Radio Studio Sound. Radio RVD 87.7, Rovigo, www.radiorvd.it. Radio Team 2000, da Villa Urbana. Radio Tigulio Web. Radio Ulisse VJ. Radio Vanessa, 101.800, Venezia. Radio Villa Centrale. Radio Italo Dance. Radio Blinco Blanco, canale 15, digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Mille Cuori, RSC Solofra. In DAB 12D Campania. Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, Web Radio, www.rtaplanet.eu.
1: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Ciechi. Bene, con oggi iniziamo una nuova rubrica. Ringraziamo intanto la nostra collega Silvia Tiralucci del comune di Montegrotto Terme, che ci passerà delle notizie per voi che siete di Montegrotto o lì vicino. E quindi questa mattina il nostro amico, che si chiama appunto Daniele, ci leggerà cosa succederà il 24 a Montegrotto Terme, ma ciò lo faremo sentire anche mercoledì e venerdì. E quindi via con Montegrotto Terme.
2: Domenica 24 maggio, il rustico di Villa Draghi diventa il palcoscenico di un viaggio nel Medioevo. Dalle ore 10 alle 19.30 si svolgerà Aspettando il tempo di Berta, evento a ingresso libero organizzato da APS Berta con il patrocinio del comune di Montegrotto Terme e la collaborazione di diverse realtà del territorio. La manifestazione è pensata per bambini, famiglie e chiunque voglia trascorrere una giornata immerso tra storia, natura e leggenda. Per tutta la giornata sarà allestito un piccolo campo medievale dove il pubblico potrà assistere alla lavorazione del legno, conoscere le armi da combattimento medievali e scoprire curiosità sulla vita quotidiana e l'igiene nel Medioevo. Spazio anche laboratori di scrittura medievale, tessitura e numismatica, oltre ai giochi storici pensati soprattutto per i più giovani. Nel corso della mattina, a partire dalle ore 11, sarà possibile cimentarsi nel tiro con l'arco. Il pomeriggio si animerà dalle ore 15.30 con il battesimo della sella, un'esperienza guidata di primo approccio al cavallo e all'equitazione in totale sicurezza. Mentre alle ore 16 prenderà il via la disfida dei cavalieri. Per l'occasione tornerà anche Villa Draghi Experience, format già molto apprezzato dal pubblico, con ritrovo alle ore 10. L'esperienza comprende una visita accompagnata al Museo del Termalismo Antico e del Territorio, una passeggiata nel parco di Villa Draghi con visita alla villa e, a conclusione, un pranzo presso il rustico con menù dedicato. Bigoli a ragù di corte, tagliere con salumi e formaggi e bibita a scelta. La partecipazione è contributo di 20 euro a persona, tutto compreso. Con prenotazione obbligatoria su Eventbrite oppure scrivendo a info@apsberta.it. Per tutta la durata della manifestazione, la locanda allestita al rustico

terrà aperta, offrendo la possibilità di pranzare e rinfrescarsi. La giornata del 24 maggio è un'anticipazione di Il tempo di Berta, la rievocazione medievale dedicata alla leggenda di Berta, che tornerà a Montegrotto Terme venerdì 11, sabato 12 e domenica 13 settembre 2026 con un ricco programma di eventi e attività.

0: C'è un fiore, noi questa mattina abbiamo il fiore, l'abbiamo qui, la signora da Sciacca, la signora Maria Grazia, buongiorno.
1: Buongiorno Giuseppe, buongiorno a tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici, mi sentite bene?
0: Benissimo, ti sentiamo forte e chiara, fondo scala questa mattina, senza...
1: Grazie, e niente, adesso quando dici tu leggo la poesia.
0: Una poesia che è dedicata all'amore?
1: All'amore, sì, all'amore. In effetti l'amore è una cosa importante nella vita e la vita senza amore non è vita.
0: Non è vita. Allora andiamo, parti pure.
1: Allora, la vita senza amore. Se la vita non è piena di amore, di che cosa sarà piena? Non certo di dolore. Senza amore la vita è vuota e che cosa sarà mai? Quale gioia o quale ricchezza potrà mai ricompensare una vita senza amore? Un uomo che non ama non dà valore alla propria vita e non conoscerà questo sentimento che lo migliorerà e non saprà mai cosa si perderà. L'indifferenza, l'apatia e il disamore sono qualità che non fanno bene al cuore e a lungo andare fanno morire un amore. Un uomo dovrebbe amare la sua compagna e condividere con lei gioie e dolori, perché solo così diventerà veramente la sua metà che lo completerà. A sua volta l'uomo ha bisogno di essere amato, per essere coccolato, per essere consigliato e per essere capito. L'amore è altruismo. È bello riceverlo, ma è anche giusto ricambiarlo. Viva l'amore, perché la vita senza amore non è vita. Grazie.
0: Grazie a te, Maria Grazia, e amore di Cuccarini. Eccola qui, che arriva per noi.
1: Ciao,
0: ci sentiamo mercoledì. Ciao.
1: Mercoledì, sì. Ciao, ciao.

0: E abbassiamo il sax perché abbiamo dei personaggi più importanti del sax, ovvero abbiamo Damiano dal Vaticano.
1: Buongiorno. Ora Damiano stamattina ha unito tante persone, siamo in 5 in collegamento in questo momento.
0: Ah, questa mattina siamo tanti allora, evviva! Allora facciamo un applauso a Damiano, aspetta che troviamo l'applausometro qui. Applauso a Damiano, eccolo qua.
1: Ma stamattina c'è anche in diretta la fidanzata di Damiano.
0: Allora diciamo questo,
2: Damiano, buongiorno Giuseppe, buongiorno Marco.
1: Buongiorno Simona. Auguri Damiano, tanti auguri.
0: Ma perché? È compleanno? È il compleanno.
1: Tu l'hai voluta.
0: È il compleanno di Damiano.
1: No, il compleanno ancora no, però è la festa d'amore, oggi è la festa d'amore. No?
0: Ah, è la festa d'amore, allora applauso alla festa d'amore, evviva!
1: Possiamo far sentire la signorina fidanzata, la psicologa.
0: Facciamo sentire. Sentiamo.
3: Buongiorno.
0: Buongiorno. Buongiorno.
4: Giuseppe, ti presento la mia psicologa.
0: Ecco, sì, ecco.
1: Ma di il nome, come si chiama?
0: Diciamo il nome.
3: Alessandra.
0: Alessandra, oh, allora. Perché? Buongiorno alla psicologa.
2: Buongiorno, Alessandra, chi è?
3: Buongiorno.
0: Quindi siamo in tanti questa mattina, siamo Marco,
1: lo sciupa femmine di Roma, colpisce ancora
0: Damiano,
1: colpisce ancora.
4: Se riusci immunito,
1: lo sciupa femmine di Roma colpisce ancora. Lui dice sempre: ma cosa farò, cosa gli farò?
0: Cosa fai alle donne?
1: Rispondi.
4: La spesa che io faccio, la spesa.
1: No, io fai la spesa, ma qualcosa gli farai per stregarle così.
0: Come è diventato uno stregatore. Allora, ecco.
1: Lo stregatore, però stavolta è che sia l'ultima, perché Alessandra è una brava ragazza, quindi non, ecco. non deve.
0: Poi se lei è psicologa ci metterà poco a capire com'è il... Ci metterà poco.
1: se lo conosce bene scappa pure lei.
3: Cosa lui fa alle donne? Lo posso rispondere io?
0: Sì.
1: Va bene.
3: Ok. Allora, la cosa di Damiano secondo me è proprio il fatto che nella sua semplicità e nel fatto che è un ragazzo molto sensibile, ok, è molto profondo, quindi ovviamente quando una donna lo conosce riesce a conquistare per la sua grandissima dolcezza e grandezza d'animo, quindi è la sua semplicità, quindi queste
4: sì,
3: sono
4: tutti mi cercano ma nessuno mi se via.
1: Alessandra sta dicendo delle cose bellissime di te, quindi apprezza perché lei in questi pochi giorni ha dato tanto per te, no? È venuta da te varie volte,
0: quindi
1: ha dimostrato che ci tiene, quindi non tutte fanno così, no?
0: Quindi
1: lei ha detto delle cose molto belle.
3: Una cosa che lui non sa, non ha capito, forse neanche ieri ha capito, però gliela dico qua in diretta.
0: In diretta.
3: Allora, forse probabilmente tu non ti sei reso conto di una cosa, che io per te probabilmente andrei a prendere le stelle, la luna, se potessi darti la stessa mia vita, cioè se ti serve il salvataggio io ti do la mia vita, cioè,
0: mamma mia,
3: hai capito tutto, scalerei le montagne, non mi preoccupa dove stai, dove vivi, quello che fai, io supererei anche quello,
0: mamma mia, che bello, che donna. Grande. Ragazzi, una donna da amare.
1: Io avevo adattato a lui, l'ho detto la prima volta che ho parlato di lei, io ho detto guarda che stavolta è quella giusta, cerca di tenertela stretta, perché quello che ha detto oggi lei, già che ha detto che prenderebbe le stelle e te le porterebbe davanti a te per dimostrarsi tutto il tuo amore, è una bellissima cosa. Quindi
4: ma se io voglio solo a te?
1: Solo a me? E vabbè, tu già mi hai.
0: Vabbè, ma Marco.
4: Signore, i limoni.
1: Tu già mi hai, quindi io te sicuro non ci separiamo.
0: Bene.
1: Questa è una certezza.
0: Bene, Simona c'è sempre, sì, Simona?
2: Sì, ascolta.
0: Ascolta. Ecco,
1: cosa dici di questa unione, Simona? Questa unione d'amore?
2: Felicissima,
0: anche io felicissimo. Okay. Marco, sì, felicissimo.
2: Ti auguro tutto il bene del mondo a te, ragazza tua.
0: Bene, ragazzi, oggi abbiamo concluso in bellezza con queste dolcezze. Insomma, tutti i nostri radioascoltatori ci ammazza. Allora.
1: Così i radioascoltatori ascoltano pure delle cose belle, romantiche, certo. Aiutano pure le persone che soffrono, no?
0: Certo.
1: Che non credono più a volte nell'amore, credono. da oggi possono ricredere a qualcosa.
0: Possono ricredere. Allora, ragazzi, siamo quasi 50, 53 un po', quindi tra un po' voi contate tutti insieme e facciamo partire la sigla come al solito e poi ci sentiamo mercoledì.
4: E Simona però non c'è più passata in farmacia.
0: Ah, Simona in farmacia non si è passata. Vabbè, ma ci sarà tempo. Ci sarà tempo. Allora, ragazzi, contate fino a 3 e poi contate insieme e facciamo
1: perdere Simona, che c'entra Simona?
0: Facciamo partire la sigla quando volete.
1: Allora,
0: dai.
1: A 3 tutti insieme, eh? A 3.
0: Vai.
1: 1 2 e 3. Signore e signore, voi là?
4: Vai la sigla.
5: Avete ascoltato? Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
6: Non è mai troppo presto.
5: Con Giuseppe Cesena.
0: E allora, sulla sigla, Marco, ricordiamo sempre che ci sentiremo mercoledì mattina ancora
1: ci
0: con te.
1: Ci sentiremo mercoledì mattina in diretta alle 4:40 come al solito.
0: Però
1: e
0: di
1: poi
0: sera,
1: mercoledì sera avremo... è un grande evento mondiale, 100 radio collegate insieme in tutta l'Italia. Avremo un grande attore e produttore
0: che si
1: Gustavo Collini dall'Argentina, Buenos Aires.
0: Allora, grazie ad Alessandra, grazie a Simona, grazie a Marco, grazie a Damiano che andrà al Vaticano. Dal vostro Cicantibus è tutto, ciao ciao, a presto. A domani, naturalmente.
4: Ciao.
1: Ciao a tutti. Ciao.
0: Ciao.
4: Ciao. Ciao.

Bene alzati, amici. Inizia adesso il buongiorno su Radio Tiguglio. Un'altra giornata da trascorrere al meglio. Fatelo assieme a noi.

0: siamo D'Andrea per la consueta puntata di Morning Show
1: dell'area di servizio Zugliano Est. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio, a più tardi.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: troppa giornata, cambia ritmo. È arrivato il morning show.
1: Signore e signori, Graziano D'Andrea.
0: Morning show.
2: È arrivato, eccoci qua, buongiorno, buon lunedì. Senti come suona male, lunedì, non suona bene lunedì. I don't like Monday. Buongiorno da Graziano D'Andrea, pronti a ricominciare una nuova giornata, una nuova settimana. Vi siete riposati questo weekend? Tante volte il weekend è più stressante della settimana, però... Ecco, lo archiviamo e ripartiamo per questa nuova giornata, questa nuova settimana che si apre. Il morning show che vi dà il buongiorno, come sempre, con musica, notizie e appuntamenti interessanti. Un saluto a tutti coloro che ci seguono da Diffusione Europea, Radio Attività, Radio Tiguglio Web, Regional Radio, MRC e Media Radio Castellana. Bene, tutto. C'è anche Power 927, scusatemi, vedi che io mi sono già dimenticato qualcosa per strada, vi perdo per strada perché sono un po' addormentato stamattina. Iniziamo ovviamente ricordando che oggi è lunedì 18 maggio, 138esimo giorno dell'anno, siamo nella 21esima settimana. La Chiesa ricorda San Giovanni I, il sole sorto alle 5:48, tramonta alle 20:26, la luna è crescente ed è illuminata all'1.3%. Il proverbio del giorno: ogni goccia d'acqua bagna e nutre ogni filo d'erba. È un proverbio cinese. Il proverbio evidenzia come ogni azione di gentilezza, per quanto piccola possa apparire, contribuisce al benessere della persona a cui è destinata, proprio come ogni singola goccia contribuisce alla vita di ogni filo d'erba. Questo proverbio suggerisce anche che bontà e cura non dovrebbero essere selettive, esattamente come fa la pioggia che cadendo nutre l'intero campo senza escludere nessuna pianta, ok? Questo era il proverbio di oggi, iniziamo tranquillamente questa giornata e questa settimana stando tranquilli e cercando di essere felici. Don't worry, be happy. Eccolo qui Bobby McFerrin, grandissimo successo. Era il lontano 1988, lo fischiettavamo tutti. Buongiorno.

sia veramente un buon inizio di settimana, grazie anche a Bobby McFerrin con la sua Don't Worry Be Happy, e mentre vi gustate questo primo caffè del giorno continuiamo insieme fra musica e notizie.

0: le 7 e 15 minuti.
1: La storia del 18 di maggio, vediamo cosa è successo in questo giorno. Incominciamo con il 18 maggio 1839, muore a Firenze Carolina Bonaparte, sorella minore di Napoleone I, regina di Napoli fino al 1814 e moglie di Gioachino Murata, aveva 57 anni. 1897 a Londra si tiene una lettura pubblica della nuova novella di Bram Stoker intitolata Dracula il non morto. 1908 a Buonfornello, nei pressi di Palermo, si chiude la terza edizione della Targa Florio di automobilismo. Il vincitore è Vincenzo Trucco con una Isotta Fraschini. 1921, con il nome di Band-Aid entra in commercio il cerottolo, inventato lo statunitense Early Dixon, impiegato alla Johnson & Johnson, applicando pezzi di garza e intervalli regolari su un rotolo di adesivo per la moglie Josephine, che si ferisce spesso durante i lavori domestici. 1934, in un articolo su New York Daily News, il giornalista Sidney Scholski usa per la prima volta il termine Oscar per la statuetta degli Academy Awards per il cinema. Il nomignolo è stato coniato da Margaret Herrick, futura presidente dell'ANPAS, che nel 1931, vedendo il premio, avrebbe esclamato: somiglia a mio zio Oscar, alla presenza del giornalista. 1944, dopo 4 mesi di combattimenti, le forze alleate riescono a prevalere e a conquistare Cassino, roccaforte difensiva dei tedeschi, nelle prime ore del mattino. 1952, utilizzando il sistema di datazione al carbonio 14 di sua invenzione, il professor William Libby annuncia che i monumenti di Stonehenge in Inghilterra sono databili al 1848 avanti Cristo. 1958, per la prima volta al mondo una donna è la guida di una monoposto nel maggiore campionato automobilistico mondiale, la 31enne napoletana Maria Teresa De Filippis, che con una Maserati 250F corre da privato al Gran Premio di Monaco di Formula 1. Con Bernie Eccleston è però tra i 14 piloti che mancano la qualificazione. 1969, dal centro spaziale Kennedy negli Stati Uniti d'America viene lanciata la missione Apollo 10, si tratta della quarta con equipaggio e la seconda in orbita intorno alla Luna. 1974, l'India è il sesto paese al mondo dotato di armamenti atomici, il primo test dell'ordigno nucleare, il cui progetto è stato battezzato Smiling Buddha, viene effettuato con successo nello stato del Rajasthan, nel nord-ovest del paese, poco distante dal confine con il Pakistan. 1974, viene diffuso il dato sull'aggravio del deficit nella bilancia dei pagamenti italiani, in aprile è stato di 714 miliardi. 1975, si apre la campagna elettorale per le politiche italiane, in programma il 15 di giugno. E noi qui ci fermiamo un attimo, magari ci ritorniamo sulla storia di questo 18 di maggio e lo faremo fra pochissimo. Nel frattempo la buona musica italiana, quella di Michele Bravi con Prima o Poi.

0: dopo anni non la smetti di mancarmi, se dopo anni non la smetto di.
1: Seconda parte della storia del 18 maggio 1976, entra in vigore il provvedimento legislativo che vieta di fumare all'interno di alcuni locali sui mezzi di trasporto pubblici italiani. 1978 viene approvata in via definitiva al Senato la legge di tutela sociale della maternità che regolamenta l'interruzione volontaria della gravidanza. Il provvedimento ha incassato 160 voti favorevoli, 148 voti contrari. Il 18 maggio del 1978 il campione mondiale di ciclismo Eddy Merckx annuncia il proprio ritiro dall'attività agonistica. Il belga, detto il cannibale, ha preso parte a 1852 competizioni, collezionando 426 vittorie su strada, 98 su pista, conquistando 4 volte l'oro mondiale. 1979, la Corte di Cassazione annulla i provvedimenti emessi dal pretore di Roma Filippo Paone per la requisizione degli appartamenti sfitti da destinare a chi non trova casa. 1980, dura sentenza della commissione disciplinare della Lega Calcio per lo scandalo definito del Toto Nero, le partite con esito concordato nel giro di scommesse clandestine. Il Milan viene retrocesso in Serie B, radiati il suo presidente Felice Colombo e il calciatore Enrico Albertosi. Radiazione anche per Massimo Cacciatori, Giuseppe Wilson della Lazio, e penalizzate di 5 punti Avellino, Bologna, Perugia e Lazio. 1988, muore 59enne a Milano il giornalista e conduttore televisivo Enzo Tortora. La controversa vicenda giudiziaria in cui si è trovato coinvolto, che lo aveva affiliato alla camorra, condannato e infine assolto con formula piena, lo aveva duramente provato. 1990, il treno francese TGV della versione Atlantique numero 25 fissa il nuovo record di velocità ferroviaria, raggiungendo i 515,3 km orari. Nello stesso anno, manifestazioni di protesta a Firenze dopo l'annuncio che la Fiorentina ha ceduto il calciatore Roberto Baggio alla Juventus. 1993, nelle campagne di Mazzaronne, in provincia di Catania, la polizia arresta il boss mafioso Nitto Santapaola, latitante da 11 anni. È stato tradito dalle intercettazioni delle conversazioni tra i suoi figli. 1995, il neoeletto presidente francese Jacques Chirac nomina primo ministro Alain Juppé, che succede ad Edouard Balladur. 1998, si apre il procedimento dell'antitrust statunitense contro Microsoft. L'azienda è accusata di abuso di posizione dominante poiché Internet Explorer presente in Windows si è disinstallata, causa malfunzionamenti al sistema operativo e rende difficoltosa, se non impossibile, l'installazione del software di concorrenti per consultare internet. 1999, cerimonia di insediamento del 10° presidente della Repubblica Italiana Carlo Azeglio Ciampi, giura dinanzi al Parlamento riunito in seduta comune, annuncia di voler essere il garante di tutti. Nel 2006 il Nepal, unico stato al mondo ad aver adottato l'induismo come religione ufficiale, vara una risoluzione parlamentare che stabilisce la laicità della nazione. 2014, i cittadini svizzeri chiamati alle urne votano contro un provvedimento per aumentare il salario minimo a 18 franchi all'ora e contro l'acquisto di 22 aerei da combattimento. Approvata l'iniziativa di vietare a vita ai pedofili la possibilità di lavorare a contatto con i bambini. Tutto per quanto riguarda la storia di questo 18 maggio. Continuiamo e lo facciamo in musica con Wide is the Wind di David Bowie.

Sempre un piacere ritrovare anche David Bowie, Wild is the Wind, per qualche minuto, ma è anche giunto invece il minuto importante, sono le 7:28 e una trentina di secondi circa, quindi andiamo a fare gli auguri ai nostri ascoltatori, alle ascoltatrici e agli ascoltatori che oggi compiono gli anni. Buon compleanno, buon 18 maggio, ricordiamo che oggi sono nati Nicola II Romanov, ultimo zar di Russia, Bertrand Russell, filosofo premio Nobel per la letteratura, Giorgio Ascarelli, imprenditore fondatore del Napoli Calcio, Frank Capra, regista 6 volte premio Oscar, lo ricordiamo per La vita è meravigliosa in modo particolare, Perry Como, cantante, quello dei Magic Moments, Carol Wojtyla, Giovanni Paolo II, 264esimo Papa della Chiesa Cattolica, Anna Bartolini, giornalista, Silvan, illusionista e conduttore TV, Sim Sala Bim, Giovanni Falcone, magistrato, Giorgio Squinzi, imprenditore della Mapei, Albert Hammond, cantante e autore, Giuseppe Ayala, magistrato e politico, Giampiero Galeazzi, giornalista e conduttore TV, Raffaele Lele Fallica, attore e doppiatore, lo ricordiamo in Casa Vianello, Rick Wakeman, tastierista degli Yes, Tony Garrani, attore e conduttore radio TV, Anna Melato, cantante, autrice, attrice e doppiatore, Michael Cretu, musicista e solista degli Enigma, Yannick Noah, tennista e cantante, Sandra, cantante solista e anche degli Enigma fra le varie cose, Paolo Vallesi, cantante, lo ricordiamo per La forza della vita, fra i tanti, Enrico Brignano, grande attore cabarettista, Heinz Harald Frentzen, pilota automobilistico di Formula 1, e Jack Johnson, cantante. Li abbiamo ricordati? Bene, continuiamo ancora perché è solo l'inizio. Morning Show in compagnia di Graziano Landrea anche per questo lunedì.

0: Sono le 7 e 31 minuti.
1: Luce Verde Italia.
2: Buongiorno. Volume di traffico in progressivo aumento in queste ore sulla rete viaria della nostra penisola. Sulla 4 Milano-Brescia segnalati 2 km di coda tra Seriate ed Almine in direzione Milano e code per traffico tra Cavenago e Agrate Brianza, sempre in direzione Milano. Sul tratto milanese della 4, code tra Monza Sant'Alessandro e la barriera di Milano Est e proseguendo code tra Cormano e Pero, qui per un incidente verso Torino, e altre code per traffico tra Pero e Cormano verso Brescia. Sulla 7 Milano-Genova, file di 1 km tra la barriera di Milano e la tangenziale ovest. Nel Lazio, file sulla 24 Roma-Teramo-L'Aquila, a tratti tra il raccordo anulare e la tangenziale est di Roma, e file sul raccordo in carreggiata interna tra la diramazione Roma Sud e la via Appia, file anche in carreggiata esterna a tratti tra la Casilina e la Tiburtina. Si sta in coda lungo la diramazione Roma Nord tra Settebagni e il raccordo anulare in questa direzione di percorrenza, scendendo sulla Roma-Napoli in colonnamenti di 7 km per un incidente tra Ceprano e Frosinone verso Roma. Da Maria Barbara Taormina è tutto.
1: Un servizio a cura dell'ACI.
3: Buon viaggio ai nostri amici automobilisti, fra poco l'oroscopo, però nel frattempo ancora la grande musica insieme a noi proprio durante la colazione. Buongiorno. Ciao.

oltre il caffè e la brioche c'è anche l'oroscopo per qualche minuto. Come tutti i giorni iniziamo con i primi sei segni zodiacali, iniziamo dall'Ariete. Amici dell'Ariete, lavorando con dedizione su quel progetto noioso, oggi attirerete l'attenzione di un superiore che apprezzerà la vostra pazienza, soprattutto la precisione. Toro, qualora decideste di dichiararvi alla persona amata, fatelo nel tardo pomeriggio, l'atmosfera sarà più rilassata e favorirà una risposta positiva e sincera. Gemelli, incredibilmente riceverete la stima di un superiore che solitamente vi critica. I vostri sforzi costanti sono stati finalmente notati e apprezzati. Cancro, c'è un po' di tensione per una scadenza che è stata anticipata all'ultimo momento. Non perdete la calma, concentratevi, affrontate un compito alla volta. Leone, sentitevi fieri del lavoro svolto finora, un importante traguardo ormai a portata di mano e i tempi sono maturi per raccogliere i frutti del vostro impegno. Vergine, lottate per ciò che amate se credete che ne valga la pena. Oggi avete la grinta necessaria per recuperare anche una situazione difficile considerata persa. Questi primi sei segni zodiacali del nostro oroscopo di questo lunedì 18 maggio 2026. Fra poco gli altri sei, abbiate un attimo di pazienza perché nel frattempo ci ascoltiamo ancora buona musica.

E altro che buona domenica, qui è buon lunedì se ci va bene. Saif insieme a noi per qualche minuto, e ora il momento di altri sei segni zodiacali, perciò andiamo con la bilancia. Amici della bilancia, magari oggi vi sentite meno stimolati del solito, ma non lasciate che la noia influisca sulla qualità del vostro operato. Siate professionali fino a tarda serata. Scorpione, c'è un po' di maretta per via di impegni di lavoro che sottraggono tempo alla coppia. Cercate di recuperare questa sera spegnendo ogni dispositivo e dedicandovi al partner. Sagittario, tensioni tra colleghi potrebbero rallentare il vostro ritmo oggi. Cercate di non farvi coinvolgere in pettegolezzi frivoli che non vi riguardano in alcun modo. Capricorno, una multa, un onere dimenticato, una bolletta non pagata potrebbero riaffiorare proprio oggi. Pagate subito per evitare che la cifra lieviti inutilmente nel tempo. Acquario, ascoltando la vostra musica preferita in compagnia, potreste trovare l'armonia perfetta per affrontare un discorso importante che riguarda il vostro futuro. Chiudiamo con i pesci. L'ottimismo che emanate oggi è la vostra migliore strategia di marketing. Chiunque vorrebbe avervi nella propria squadra di lavoro. Capito? Ah, bene, bene, bene. Continuiamo. Questo era l'oroscopo di oggi, ma abbiamo ancora tante cose da sentire, da ascoltare, da gustare. Fra poco anche un'occhiata ai titoli principali dai quotidiani oggi in edicola. Non possono mancare i giornali oltre alla colazione, giustamente. Nel frattempo vedo nero, non io, vedo nero il titolo del brano di Zucchero che andiamo immediatamente ad ascoltare. Si sa che con il caffè un po' di zucchero lo rende meno amaro. Buongiorno, buon lunedì.

0: Sono le 7:45 minuti.
1: In attesa dei giornali ci gustiamo anche questo bellissimo brano dei Beatles, Across the Universe.

È il momento di dare una rapida scorsa ai quotidiani, oggi in edicola le prime pagine, ovviamente i titoli principali. Iniziamo dal Corriere della Sera: l'Italia all'Europa deroga al patto anche per l'energia, il caso, la Commissione tiene il punto, non si cambia la lettera della Premier a von der Leyen. Modena non è terrorismo, Mattarella e Meloni dai feriti, le indagini, il Viminale su El Khoudry, disagio psichiatrico. Andiamo con la Repubblica, Modena contro l'odio, appello del sindaco, 5.000 in piazza, El Khoudry non risponde, sono confuso, escluso il terrorismo, scontro a destra, Salvini via chi delinque, Tajani lo contraddice, Mattarella e la Premier in visita ai feriti. Meloni scrive a von der Leyen, deroga al patto per l'energia. La Stampa, tentato a Modena, Tajani contro Salvini, la Lega stop permessi di soggiorno, Forza Italia ma italiano, 5.000 in piazza, basta odio, droni sugli Emirati, Netanyahu convoca il gabinetto di crisi, il mondo in guerra, la geopolitica, Europa ai margini perché non è vero. Andiamo al Fatto Quotidiano con l'auto bavaglio, avrebbero condannato Falcone e Borsellino, il PM antimafia sull'ultima trovata del CSM. Iran, Trump medita altri raid, la flottiglia rischia coi pirati IDF. Modena, Salvini soffia sul fuoco, ma il disagiato El Khoudry aveva la patente, 2 milioni di psicopatici in giro, il governo taglia sulle terapie. Il Resto del Carlino, Mattarella, Meloni a Modena, l'abbraccio ai feriti alla città. Ancora piante dosi, attenti al disagio psichico, rimpatrio, no, è un italiano. Andiamo con il Messaggero, Mattarella e Meloni dai feriti di Modena, il Messaggero in primo piano, anche Sinner nella storia, ha vinto Roma. Dopo 50 anni Yannick riporta in Italia la Coppa, la Roma batte la Lazio 2-0 e vede l'Europa. La Verità, troppo comodo dargli del matto, piante dosi, disagio psichiatrico, e la sinistra si butta subito a dare la colpa al governo che trascura la salute mentale. Ma la strage di Modena non è solo il gesto di un folle, dietro c'è il disastro della mancata integrazione. Meloni sceglie la linea dura con l'Unione Europea, fateci spendere per la crisi energetica. Lettera del Premier alla von der Leyen, la clausola non valga solo per la difesa. Niet di Bruxelles. Il papà del Bosco rivolge ai miei figli, cambieremo casa. Il Giornale, quella mail di Salim contro i cristiani non è solo un folle, il ministro non è un terrorista ma è sbagliato parlare di gesto isolato, poi si scusò per la lettera. Luca, il nostro eroe, l'Italia non è morta, visita di Meloni e Mattarella. Ed ancora Spagna, crollo di Sanchez, fronda contro il leader, l'Italia e l'Unione Europea, flessibilità su energia. Andiamo con Libero, l'auto sulla folla a Modena, l'attentatore accusa l'Italia, la sinistra accusa il governo, El Khoudry paese razzista e robulizzato, il campo largo attacca, Salvini i suoi figli degli immigrati sciacallo, ma il problema c'è, Mattarella e Meloni dai feriti, ecco gli eroi che hanno fermato l'uomo. Super tassa in Puglia per coprire i buchi Dem, Conti in rosso, stangata di De Caro, Meloni e l'Unione Europea deroghe per l'energia. Andiamo con Il Tempo, è stata l'automobile, racconto mediatico della strage di Modena, sottovaluta l'intelligenza degli italiani, auto sulla folla, titolano i media, si insiste sui problemi psichiatrici dell'attentatore, si negano motivazioni religiose, ma il suo profilo è proprio quello del lupo solitario, non è un terrorista islamico, tutto può essere, ma ha agito esattamente come se lo fosse. Andiamo allora con Il Sole 24 Ore, quotidiano economico, l'estate della crisi, italiani e vacanze, scelte last minute per mete più vicine. Il conflitto in Medio Oriente pesa sui viaggi, prenotazioni in calo e voli meno cari. Tengono gli affitti brevi, preferita l'area del Mediterraneo. Piano casa, gli interventi al test del 70%.
Da Ostunia noto pensionati in arrivo dall'estero, flat tax in altri 81 comuni del sud. Azioni collettive, class action, il 50% chiede lo stop di clausole e prassi scorrette. Agevolazioni IMU, giudici ancora incerti sull'obbligo di dichiarazione. Andiamo con i giornali sportivi, andiamo con la Gazzetta dello Sport. Sinner rea Roma, un fenomeno, trionfo azzurro dopo 50 anni, il gigante domina anche Rude, scherza con il presidente, il signor Mattarella mi emoziona sempre. Poi la festa in attesa, Adriano, abbiamo riportato a casa il trofeo. Ora Yannick, voglio premiarti a Parigi, intervista a Panatta, il tennis perfetto, gioco fisico e testa non ha rivali, di Paolo Bertolucci. Corriere dello Sport, battuto Rudy in due set, sesto 1000 di fila, nessuno come lui. Sinner vince a Roma 50 anni dopo Panatta, er più l'abbraccio con Mattarella, luce sesto, fischia lo stadio, un colpo Fiorentina 0-2, Juve out, che crollo, sbattuta fuori dalla zona Champions, Mancini padrone, la Roma è quarta, rieco il Milan, Allegri si rilancia, Tris Napoli a Pisa, Conte Champions e parole di addio. Chiudiamo con tutto sport, la dolce vita, Sinner trionfa a Roma 50 anni dopo Panatta. Inter parata di gloria e scintille col Milan, Juve chi paga, 2-0 Fiorentina, la Champions ora è un miraggio. Toro regalo al Cagliari, Conte saluta euforia Gaspare, azione Max. Ed è tutto per quanto riguarda anche i titoli principali dai quotidiani oggi in edicola. Andiamo a salutare anche gli amici di Radio Tiguglio Web che ci salutano. Li ritroveremo domani mattina a partire dalle 7.09. Buon proseguimento di giornata, buon lunedì, buon inizio di settimana. Per arrivare alle ore 8 abbiamo Gino Vannelli con la sua Wild Horses. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Siete in compagnia di Graziano D'Andrea.

0: Sono le 8.
1: Radio Tiguglio Web presenta.
2: Eccoci qua, amici, noi ci siamo, benvenuti e soprattutto un buon lunedì da Maurizio Rossi. Parte un'altra settimana, ci siamo noi di Radio Web, come sempre, a portarvi questa ventata di tecnologia, e le novità ce ne sono molte. Ecco, posso già dirvi questo, che ci accompagneranno poi per tutta la settimana. Lo so, abbiamo fatto una stesura già di tutti quelli che sono i principali appuntamenti, tutti i punti che dovremmo toccare in questi giorni, sono tanti. Quindi mi raccomando, l'invito come sempre a seguirci, anche perché siamo in radio e avremo anche della buona musica ad accompagnarci.

0: scopri la magia di Radio Tigullio Web, dove ogni genere trova spazio. Dal rock travolgente alle melodie italiane, passando per il jazz raffinato e le love songs che fanno sognare. Radio Tigullio Web, la tua stazione musicale, sempre con te.
1: Radio Web, e siamo sempre sul pezzo, come qualcuno direbbe. Noi vogliamo parlare adesso di truffe, perché ce ne sono sempre tante, pullulano. Attenzione, perché ce n'è una in modo particolare, che è la cosiddetta call phantom, che sta per chiamata fantasma, nuova truffa. L'hanno scoperto i ricercatori di ESET, che avrebbero pensato individuato già 28 applicazioni di chiamate fantasma su Google Play Store, che permettevano di ottenere l'elenco delle chiamate ed altri dati sensibili inserendo un semplice numero di telefono. In realtà era una truffa, perché i cybercriminali volevano solo incassare soldi dagli utenti. Tutte le applicazioni sono state rimosse dall'azienda di Mountain View. Questa indagine di ESET era iniziata già da novembre 2025, quando un utente ha segnalato, diciamo, una delle app su Reddit. I ricercatori hanno successivamente, pensate, trovato altre 27 applicazioni con lo stesso nome, che erano pubblicate poi da diversi sviluppatori. Non è chiaro come siano state pubblicizzate, ma hanno ottenuto, diciamo così, dei risultati davvero ottimi. Pensate, 7,3 milioni di download. Nella descrizione è scritto che dopo aver inserito un numero di telefono, le applicazioni mostravano la cronologia delle chiamate, degli SMS e delle conversazioni di WhatsApp. Gli screenshot che erano presenti sul Play Store raffiguravano infatti il risultato delle ricerche. Quasi tutti i numeri avevano il profilo internazionale dell'India, quindi i bersagli della truffa erano per lo più utenti indiani. E analizzando il codice sorgente di queste applicazioni, i ricercatori hanno scoperto che l'elenco veniva generato così in modo casuale. I numeri di telefono, che erano numeri falsi a volte, e i relativi dettagli erano scritti nel codice. Alcune applicazioni chiedevano l'inserimento di un indirizzo email al quale veniva inviata la cronologia. Ovviamente, ecco, questi dati sarebbero arrivati solo dopo il pagamento della somma indicata e la sottoscrizione di un abbonamento. Applicazioni che sfruttavano il metodo di pagamento ufficiale di Google, pure applicazioni di terze parti che supportavano, diciamo così, un sistema UPI che viene usato solo in India. Solo nel primo caso era possibile cancellare l'abbonamento e chiedere quindi il rimborso. Nel secondo caso era necessario contattare lo sviluppatore dell'applicazione di pagamento o il provider. Beh, come detto, Google ha subito rimosso tutte queste applicazioni dopo la segnalazione arrivata dalla ESET.

0: Il meteo di Radio Ticuglio, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
2: Inizio di settimana all'insegna di tempo lievemente dinamico, con precipitazioni tuttavia a carico solo dei rilievi localmente sul nord-est. In mattinata cieli velati al centro-nord, soleggiato altrove. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità sui rilievi sul Triveneto, con qualche rovescio, ancora in prevalenza buono altrove, salvo parziale aumento della nuvolosità, specialmente in Toscana. Massime in risalita. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Avete ascoltato il meteo di Radio Ticuglio, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
3: In Italia come nel mondo, Radio Ticuglio ti segue sempre.
4: Continua la nostra trasmissione, amici, questa notizia davvero è inquietante. Andiamo negli Stati Uniti, perché dovete sapere, vi ricordate il Doge, ecco, quel sistema di riduzione dei costi? Pensate un po', delegava a ChatGPT tagli ai fondi con dei comandi standard, insomma una cosa abbastanza... abbastanza cruda, perché immaginiamo un dipendente federale seduto davanti a un monitor con una lista di 1800 progetti da passare al setaccio. Il metodo: copiare la descrizione di ciascuno, incollarli nelle chat di intelligenza artificiale e chiedere, con la stessa formula ripetuta all'infinito, ha a che fare con la Dei, rispondi sì o no in meno di 120 caratteri. Bene, anzi male, esattamente quello che ha fatto il Doge. E adesso c'è un giudice federale che ha stabilito che un approccio del genere non è soltanto grottesco ma anche incostituzionale. La giudice distrettuale Colleen McMahon avrebbe firmato questa decisione, che suona, diciamo, più come una pubblica lavata di capo. Oltre 100 milioni di dollari di finanziamenti sono stati cancellati dal Doge al National Endowment for the Humanities, tornano quindi in carreggiata, e con loro anche più di 1400 progetti finanziati che erano stati revocati o cancellati per ragioni che la magistratura ha definito, senza giri di parole, discriminatori. Ecco, l'aspetto, dicevo, più surreale, che questa vicenda utilizzava il metodo ChatGPT trasformato come un arbitro, diciamo, morale di cosa meriti soldi pubblici e che cosa no. Ecco, per la giudice non ci sono quindi dubbi sul Doge, che avrebbe trattato temi legati alle minoranze e diritti civili come un motivo sufficiente per escludere interi progetti dai finanziamenti pubblici, e quindi nel calderone sarebbero finiti studi sull'Olocausto, programmi sui diritti civili, ricerche sulle culture indigene, ambiti che il National Endowment for the Humanities dovrebbe invece sostenere per mandato istituzionale, diciamo così. E in questo caso, come si dice, tutte queste cose molto importanti erano state un po' sterminate, diciamo, da un prompt, da un comando.
5: Ciò che passa tornerà, è come un cerchio che la vita gira, utile la fantasia a respirare ogni cosa prima. Tu che ridi accanto a me, poche altre cose hanno un senso al di là di quel che c'è.

dividere a metà questa notte fino alla mattina, forse alla felicità.

0: Production. Radio Tiguglio.
1: Il tutto per il piacere di ascoltare.
2: Dopo la musica, amici, la puntata di Radio Web continua ancora. E volevo parlarvi adesso di questo caso davvero inquietante. Oramai si sa, gli occhiali smart prenderanno sempre più piede. È la storia di due ragazzi. Lui aveva un paio di occhiali, non uno smartphone in mano o una fotocamera puntata. Sembrava soltanto lui un tipo che ci provava in mezzo al via vai di un centro commerciale di Londra. Ma ecco, dietro queste lenti scorreva una registrazione in tempo reale, e quel video finiva online poche ore dopo sotto gli occhi di 40.000 estranei. Quando poi lei ha deciso di rimuovere questi video, la risposta è arrivata un po' sotto forma di ricatto. La donna infatti ha scoperto di essere finita online solo grazie ad un'amica che le ha inviato il filmato. Chiaramente non si è accorta che la conversazione fosse stata ripresa, e come ha spiegato alla BBC, in quel momento ha pensato semplicemente che quel ragazzo stava cercando di parlarle, di insomma rimorchiarla. Sapeva che si stancasse e se ne andasse, invece l'ha seguita. Ecco, 40 secondi di chiacchiere indesiderate che sono state trasformate in un contenuto da feed monetizzabile, almeno in termini di attenzione. Il punto è che riprendere qualcuno in un luogo pubblico nel Regno Unito non è di per sé illegale. Era già successo, diciamo, ad un'altra donna britannica finita inconsapevolmente in un video filmato con gli occhiali smart da parte sempre di un uomo. Ecco, quel filmato aveva superato, pensate, il milione di visualizzazioni, e si era trascinato dietro una scia di commenti sessualizzanti e umilianti anche. Quando lei ha provato a denunciare la polizia, ha risposto che non poteva proprio farci nulla. Ecco, stesso copione, diciamo, anche per l'altra donna. Quindi la Metropolitan Police, contattata dalla BBC, ha fatto sapere che gli agenti non hanno potuto fare altro che, ecco, progredire con questa indagine a causa delle informazioni limitate. TikTok comunque ha rimosso il video originale e bannato l'account. Meta ha tolto la versione, diciamo così, ripubblicata sui propri servizi. L'account di YouTube risulta inattivo. Il file però resta nelle mani di chi l'ha girato. E quindi la donna aveva chiesto di togliere il video. Lui via mail ha replicato che il suo contenuto rispettava pienamente la legge e che non era tenuto a rimuoverlo. Poi, eccola per la finale, come riporta la BBC, dice: capisco che a volte le persone preferiscono vedere certi contenuti rimossi. In questi casi, diciamo, di solito offrono rimozione come servizio a pagamento, dato che significa togliere del materiale in cui ho investito tempo, sforzo e risorse. Come se filmare di nascosto fosse equiparabile, insomma, ad un investimento creativo. La donna ha rifiutato di pagare, chiaramente si è sentita comunque sfruttata, impotente, e continua a sentirsi così perché il file di fatto esiste ancora da qualche parte e ogni tanto, ecco, deve tornare a controllare se è stato ricaricato altrove. Lo sappiamo, gli occhiali smart come i Ray-Ban Meta assomigliano molto a normali occhiali da sole. Il segnale luminoso che dovrebbe avvisare quando si sta registrando comunque impercettibile in alcuni modelli, ecco, quasi invisibile alla luce del sole. E questo, credetemi, si sta rivelando davvero un grosso problema.
3: Vanità d'indolo, vanità d'indolo.

0: Ascolta Radio Tiguglio, il meglio della musica in streaming, lo potete ascoltare solo sulla nostra radio.
1: La puntata di Radio Web, amici, va avanti. Torniamo ancora ad occuparci di un tema che abbiamo più volte toccato, ovvero il diritto all'oblio. La Cassazione riapre il tema appunto del risarcimento, perché con un'ordinanza che è stata pubblicata lo scorso 18 marzo 2026, la prima sezione civile della Corte di Cassazione è intervenuta su un caso di diritto all'oblio, accogliendo il ricorso proposto da alcuni avvocati avverso una sentenza del Tribunale di Roma. Quest'ultima aveva riconosciuto la violazione del diritto d'oblio da parte di Google, ma aveva respinto la domanda risarcitoria per difetto di prova del danno. Quindi la Suprema Corte ha cassato la decisione con rinvio, disponendo un nuovo esame da parte del giudice di merito. La vicenda, che trae origine da un procedimento penale risalente nel tempo, che si è concluso poi nel marzo 2022 con declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, e a seguito, diciamo, di questo esito, il ricorrente aveva presentato, diciamo, a Google due istanze di deindicizzazione riguardanti degli articoli di stampa online che riportavano notizie relative alla sua vicenda giudiziaria. Ecco, nelle richieste era stato incluso anche un riferimento al provvedimento conclusivo del procedimento. Secondo quello che è stato ricostruito nel giudizio di merito, Google aveva accolto una sola delle due richieste, mentre l'altra non era stata evasa, con conseguente permanenza online degli URL che sono stati contestati fino alla notifica del ricorso. Quindi gli URL contestati erano stati rimossi solo successivamente alla notifica del ricorso introduttivo. A questo punto il Tribunale di Roma aveva dichiarato, diciamo così, cessata la materia del contendere, riconoscendo che la tardiva deindicizzazione integrava una violazione del diritto all'oblio, ma aveva escluso la sussistenza di un danno riscrivibile in assenza di prove specifiche. Beh, avverso tale decisione, il ricorrente, assistito da alcuni avvocati, proponeva poi ricorso per Cassazione, articolato in più motivi, censurando in particolare la valutazione del Tribunale in ordinanza alla prova del danno e alla motivazione della sentenza. Quindi la Corte di Cassazione ha esaminato congiuntamente i motivi di questo ricorso, ritenendoli poi fondati nei limiti indicati in motivazione, ed in particolare la Suprema Corte ha rilevato un vizio nella motivazione della sentenza impugnata, qualificandola come apparente, quindi non conforme al minimo costituzionale richiesto dall'articolo 111,6 della nostra Costituzione. Quindi la Corte ha rilevato che il Tribunale, pur avendo accertato la violazione del diritto all'oblio, ha escluso il danno con una motivazione ritenuta non sufficiente sotto il profilo giuridico.

0: Radio Tigullio.
1: Soul and Dreams.
0: È volato letteralmente, dobbiamo dirlo, il nostro tempo a disposizione anche per questo lunedì. Siamo giunti alla conclusione del nostro contatto insieme con la voce di Maurizio Rossi. Cari miei, è tutto, ci fermiamo e per quanto ci riguarda ritorneremo insieme. L'appuntamento, come sempre, che viene rinnovato a domani, vi aspetto qua alla solita ora.
2: L'ora ufficiale di Radio Tigullio.
1: Sono le 8:30.
3: Sì.

0: The world could use a lot
1: su Radio Tiguglio Web inizia adesso un nuovo appuntamento con...
2: Vivi ogni attimo, ogni emozione assieme a noi. Radio Tiguglio, un vivere speciale.
3: Un disco dopo l'altro su Radio Tiguglio.

0: Va ora in onda su Radio Tiguglio.
1: La bellezza di Tempo Zero, Sciocchini, La Capanna, e il bello è che ci troviamo anche in questa settimana, ragazzi. Benvenuti, bentrovati. Mi fanno presente dalla redazione che hanno deciso, invece di, io lo sapete, sono una persona abbastanza puntigliosa e abbastanza piticchioso, avrebbero detto, nel centro Italia. Cioè sono di quelli che è un po' un rompino, ecco. E qualche settimana fa avete ascoltato la nostra nuova sigla e vi sarete accorti che c'era appunto una problematica nel testo. Simi e Simoni, io ci ho riso un po' su, ho detto vabbè, però cerchiamo di eventualmente cambiare il testo. Che cosa hanno fatto quei tecnici meravigliosamente esauriti, posso dire? Hanno rifatto tutta la sigla nuova. Ma perché non, ma non c'era bisogno, non c'era bisogno di fare tutta la sigla nuova, ve lo dico, ve la presenteremo al termine di questo appuntamento. Amici radioascoltatori, benvenuti in diretta. Mi dicono dall'altra parte del video che avremo dei collegamenti anche con la sora Nina e il tenoretto e il pesce e il cioccolato, ve lo ricordate? Il cioccolato e il pesce, ecco. E non so bene quale problematica possano avere, sappiamo che entrambi sono degli artisti, insomma sono degli artisti, sono persone che si divertono con la musica come fa Simone Papini, però non so bene che fine, cioè che cosa stiano combinando. Avremo anche così questa problematica del dover, per me non è una problematica, è un piacere, spodestare il nostro pensatore inutile dal suo trono. Questo e tante altre sciocchezze, queste e tante altre stupidità le trovate soltanto qua in Tempo Zero.

0: La capanna internazionale, il nostro programma completamente inutile, li vedo pronti dall'altra parte del Vidball perché non stiamo per prendere la nostra prima pausa, noi abbiamo iniziato adesso i discorsi, scusatemi, ecco, però li vedo pronti dall'altra parte del Vidball con il cellulare in mano perché durante l'appuntamento di questa settimana avremo ospite una delle nostre grandi amiche da Rai 1, intervistata dal direttore Dario Bordei, Evelina Flachi, e quindi invece di fare sempre deficienti, almeno facciamo parlare qualcuno che è, insomma, no, che sa cosa dice, a differenza di queste persone che sono completamente inutili. Lei è Marina, la donna innamorata dell'amore, la donna che ha trovato il suo vero uomo, Maglio. E poi si perde nella nave dell'amore, si perde nella nave dei sentimenti. È sempre alla ricerca di un nuovo amore, non si accontenta mai la nostra Marina, fino forse, chissà, a perdere il suo vero grande principe azzurro innamorato per la vita. Marina che si intrattiene, come meglio può, con i capitati nella sua vita e nelle sue serate. Marina,
1: buonasera.
0: Buonasera, la sento allegra. Io ero partito con la base tutta così, no? Tutta con quell'effetto. La sento allegra, come va?
1: Ragazzi,
2: buonasera.
1: Buonasera.
0: Chi è la voce di quell'uomo? Chi è Marina? Lei mi sta dando veramente delle, in un certo qual modo mi sta veramente deludendo. Non mi sembra comunque la voce di Maglio, o sbaglio? Scusi, lei ha conosciuto qualcun altro e non me l'ha detto, siccome io devo essere sempre il primo a sapere le cose, sono stato tenuto all'oscuro. Forse di ciò, tra poco ne continuiamo a parlare, Maria, perché sta cosa a me mi interessa, mi intriga tanto.

0: ero convinto che la nostra Marina Costa si stesse struggendo per Manlio, ma neanche questa beata cippalippa le si fa elegantemente gli affari suoi. Avevo preparato anche una base tutta struggente, niente. Marina, io non ho riconosciuto la voce, chi è?
1: Noi ci siamo fatti due spaghi, sì, come sì, cantavano Elio e le storie d'Ese.
0: Sì,
1: ma dopo gli spaghi, si stava a fa uno spumantino. Vai, versa. Versa.
0: Come versa? Scusate, ma lei, Marina, si permette di festeggiare qualcosa senza Manlio? Eh? E fa imbarcare le navi dell'amore per uomini improbabili? No, Marina, allora, e lei abbiamo da parlare. Innanzitutto ha già trovato il suo principe azzurro e continua ancora a intestardirsi con questi amori improbabili. Marina, basta, queste cose non vanno bene, come mai abbiamo lasciato in un certo qual modo in un cantone un uomo come Manlio? Continua a intestardirsi, a seguire questi amori ballerini che probabilmente non la porteranno da nessuna parte. E lo sa che questa cosa è sconveniente. Se lei mi dasse retta, si sarebbe già sistemata da un pezzo, Marina, ma da un pezzo, ma proprio da mo, capito? Ha capito, Marina?
2: Eccolo lì.
0: Ancora.
1: Sentite come frigge?
0: Secondo me, questa è la voce di Matteo.
1: Cin cin. Alla salute vostra.
0: Grazie veramente di cuore, Marina. La salute. Ma è la voce del tenoretto, questa. È la voce del giostraio. Ma che vi siete fidanzati col giostraio? Ma non capiva. Ma che è sta cosa? È peggio di Beautiful, sta capanna.

0: Qui è peggio di Beautiful, altro che una canzone estiva. Noi, io ero convinto veramente che lei stasera fosse uscita, comunque doveva uscire con Manlio. No, invece ha fatto venire a casa il tenoretto. Ecco perché il tenoretto non fa il suo dovere, questa è la problematica. Ma io veramente, ragazzi, boh. Alleluia, certo, alleluia, sì sì, quello sì. Signori miei, ma le catastrofi non finiscono qui, perché arriva anche l'allero. C'eravamo tanto amati, beh, quello anche, ma soprattutto c'eravamo lasciati poco fa con la nostra Rallero al telefono. A me sembrava che lei stesse parlando con me sdraiata sul letto, continua a telefonare. Rallero, qual è il problema? Che c'è? Lei sta sdraiata sul letto, si sta riposando probabilmente. Rallero.
1: Peccato sbagliato.
0: Peccato sbagliato. Allora scusi, ma si sente che la voce di una persona che comunque si sta rilassando da qualche parte?
1: Non sto dormendo nel letto.
0: Allora?
1: Ma sto appoggiata sul tavolo.
0: Appoggiata sul tavolo, queste influenze dialettali da Allerona a Roma è veramente di Roma e va bene così, meraviglioso. Va bene, Allero era soltanto una curiosità, a me non interessa quello che fa lei. Ma non ce l'ha poi, voglio dire, il per riposarsi, c'è il letto, no? Perché lei deve riposarsi sul tavolo? Appoggiata sul tavolo. Io l'Allero veramente, guardi, non la sto capendo, è impazzita anche lei in sta capanna, eh?

0: diventa uso con The Room, va bene così, meraviglioso. Va bene, allora era soltanto una curiosità, a me non interessa quello che fa lei. Che versi sono? Dall'ero lei sta degenerando e con la vecchiaia probabilmente. Non si deve dispiacere.
1: Questa volta hai tuppato.
0: Mamma mia, è uno sbaglio reparabile, guarda. Dall'ero, lei non sta bene, lo vede che si sta invecchiando male.
1: Sì, l'altro mio parlo.
0: Sì, è l'altro suo, sì, componente.
1: Sta lavorando.
0: Ah, che bello.
1: All'osteria.
0: All'osteria, l'osteria numero 9 di.
1: Cosa?
0: Ci va, ma scusi, è suo figlio, non sa cosa fa, scusi, non
1: oggi
0: è vero.
1: Oggi è andato a prendere un cane.
0: Ah, bello, beh, prendere un cane è un bell'impegno,
1: Non oso pensare.
0: Perché non osa pensare, scusi, se ha preso questa decisione Michele probabilmente avrà le sue buone ragioni, no? Che allegria parlare con lei, guardi, un frizzo di energia.
2: E poi mi fa calare veramente non soltanto la paprika ma anche lo share, perché io sono seguito da 8 miliardi 626 milioni di persone. Con una voce come questa mi fa calare veramente, posso dire, anche due, quelle, le palle, proprio, guardi.

0: Music Night, Sound Special on the World. Tutti i suoni del mondo arrivano finalmente nella tua radio. Un'esclusiva da non perdere. World Music Night, la notte più glamour.
1: Ogni notte, tra venerdì e sabato, alle ore 1, su Radio Tigullio Web.
2: Sono Dani, vi aspetto con il mio programma Top of Music, con tante belle curiosità, argomenti vari di cui parlare insieme e tanta tanta bella musica leggera di ogni quando e di ogni dove. Ogni mercoledì dalle 13 alle 14 su Radio Tigullio.

0: Ciao a tutti, sono Max Lanzi e conduco la radio a modo mio tutti i martedì e venerdì a mezzanotte su Radio Tivulio, una vetrina musicale degli anni migliori per la funky music e la soul disco, tutto rigorosamente proveniente dalla mia collezione personale, tutti i martedì e venerdì a mezzanotte su Radio Tivulio. Vi aspetto!
1: Ehi, da brava.
2: Radiomania, Day by Day.
3: Non va bene.
2: Con Luigi Guarneri.
4: Vi aspettiamo tutti.

0: Un saluto da Graziano D'Andrea. Vi piace il jazz? Oppure volete avvicinarvi a questo genere e conoscere i grandi successi di sempre e gli artisti più rinomati? Bene, avete un appuntamento qui su Radio Tiguglio Web, tutti martedì a partire dalle ore 23. Vi aspetto con Passione Jazz. Non mancate!
1: Lo smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
2: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco Del Vais. Poche parole e tanta musica. Staremo insieme tutti i venerdì sera alle 19, naturalmente su Radio Tiguglio. Io ti aspetto.
3: Non stop music.

0: la nostra Ciri Bottolato, una persona veramente splendida, solare, listen no it, i suoi termini in inglese. Lei, la nostra Ciri Bottolata, che stamattina però ha avuto un piccolo problema. Ciri, che è successo?
1: Sono caduta.
0: Mi dispiace, cioè, l'importante è che non si sia fatta niente.
1: A casa di mia zia, dalla sedia. Seduta sulla sedia.
0: Lo so, allora Ciri, per forza, se lei è caduta, adesso per favore, se lei è caduta dalla sedia, è dalla seggiola, è normale che era seduta sulla seggiola, non è che era solo sul tavolo, scusi. Quindi è caduta dalla seggiola, beh, l'importante è che non si sia fatta male, dai.
1: E sono caduta. Si è sotto alla sedia e sono caduta.
0: E mi dispiace veramente tantissimo, Ciri Bottolata. Un abbraccio veramente forte di cuore e vedrà che si riprenderà prestissimo.

0: La nostra Ciri poco fa ci stava raccontando appunto che questa mattina, mentre stava tenendo compagnia alla zia, è caduta dalla seggiola, la stessa Ciri bottonata, perché la seggiola si è rotta. Può succedere, si spagliano e quindi vabbè, può succedere che si cada, però insomma la Ciri non sta malissimo, meno male.
1: Si è alzata da sola,
0: meno male. Che succede?
1: Poi è caduta anche lei.
0: Ma cosa? Ma sua zia? Ma che è stato un disastro, scusa se mi viene da ridere, però è molto tragicomica la cosa, cioè sua zia si alza per aiutare lei e cade pure la zia, avete fatto il domino la sua zia. L'importante è che non vi siete fatti male, però.
1: Anche mia zia è caduta, per darmi una mano a me ad alzarmi è caduta anche lei.
0: Praticamente avete fatto il domino. Ci sono quelle cose, magari l'importante è che non ci si faccia male quando... Però ci sono delle cose un po' tragicomiche. Prendi è un po' il gioco delle parti, mettiamolo così. Dai, a Ciri si rimetterà presto, non è successo nulla. Cambi le seggiole però, perché sennò...

Vuoi campione? Gettone omaggio, prossimo giro non paga. Vai campione, metti il gettone, forza giovani, via. Diamo tutti in sosta ragazzi, c'è sempre, non trasloca.

0: nostra compagnia telefonica che vi permette di essere collegati soltanto un minuto. Per il resto, come recita lo spot di Illumino Mobile, è collegabile, ovviamente sì, ma soltanto per un minuto. Per i restanti 59 minuti sarete scollegati. Per quale motivo? Perché dobbiamo tornare a vivere la vita reale, non quella sociale, non quella virtuale, ma in realtà è alla controtendenza per questo periodo del nostro Illumobile. È completamente il contrario, perché la sua fondatrice ha fondato un gruppo con oltre 600 persone.
1: Bravissima Margherita.
0: Sì. Margherita chi è? È un'amministratrice? Anche io sono amministratore del suo gruppo, però non sto capendo.
1: Create un filo. Un tema.
0: La Lega del Filo d'Oro volevo salutare io, tra l'altro, i nostri grandi amici che abbiamo incontrato in Leroy 24orenews.it. Il filo di lana.
1: Di quello che
0: un
1: volete.
0: Filo cosa?
1: Documentari.
0: Sì. Documentari. Ma di che? Ora facciamo anche documentari in questo gruppo immaginario? E poi tra l'altro come si fa a comunicare con lei se per 59 minuti ci fa stare scollegati? Illu, ne possiamo parlare per favore più dettagliatamente tra poco? Grazie.

cartone sulla cestina dei piccoli per la piccola Serena. Andiamo ragazza, okay. Forza bimba, stai seduta sul seggio ridere, Castiglia. Prendi il codino ragazza, via.

lì l'autopista, questa sera sui calci in culo la mettiamo via tutti i nostri, andiamo ragazzi, uglala che l'ha preso, via, brava Luciana che l'hai zappato, bravissima, via.

0: Ma che compagnia è? Cioè, voglio dire, tutte le compagnie, noi copriamo il 99% dell'Italia, noi ti diamo i giga illimitati, noi ti facciamo parlare di sopra e di sotto, arriva lei 59 minuti scollegati e crea pure in gruppo. Ma scusi, ma non ci sta con la testa il lume, fa capire perché fa così. Dimischiamoci tutti, boh, non lo so se va bene, però vabbè.
1: Musica,
0: sì. Musica anche.
1: Sì.
0: No, non lo dica, per favore, che io ce l'ho avuto, guardi, devo dire, un virus tremendo, no, no, per favore, no,
1: tutto,
0: non diciamo questo,
1: volete,
0: no, tutto no, illuminata, no, non è vero che non ci sono regole, sta calma la vita. Cosa? Cosa? Sì, lo sto capendo.
1: Quello che è successo ieri con Marco, che è stato...
0: Vabbè, ma lì, sì, a volte, sì, a parte che ce li ha messi tutti lei, questi soggetti, diciamo, un po' particolari.
1: Lì è stata una relazione a livello religioso.
0: Sì, quello non si deve fare, perché se no mi si chiude la vena, rispetto per tutti. Cosa?
1: Per il resto,
0: sì, per il resto fate come vi pare, vabbè. Come se il gruppo non fosse suo e non foste abbonati a Illumobile. Ok.
1: Ha ragione, Margherita, sì. Bisogna...

Illuminata Mobile. L'illuminazione, la connessione che funziona solo un minuto all'ora. Illuminata Mobile ti permette di non stare troppo davanti al tuo dispositivo. Illuminata Mobile serve per abituare bambini ed adulti a non sottoporsi troppo alla nocività dei telefoni, a non guardare troppi video, a non ascoltare troppi audio, a riprendere a parlare con i propri amici direttamente e non solo attraverso la virtualità. E per fare questo funziona un minuto all'ora. Un minuto per 59 minuti è tutto spento. Così potrai risparmiare e investire di più sulla realtà, non sulla virtualità. Illuminata Mobile ti toglie Alexa, ti toglie la casa domotica, ti toglie tutto. In modo che così ti alzi in piedi, cambi canale con il telecomando e riprendi a cucinare con le tue mani. Ti alzi ad aprire le finestre, a chiudere le finestre. Tutto da solo. Illuminata Mobile serve per rieducarti alla praticità delle cose, come nel 1983. Vado a farmi un tè.

Io invece l'unica cosa che volevo capire è come mai i programmi, quelli veri, quelli no, quelli fatti bene hanno, e io la risposta probabilmente sta proprio in questa mio, no, in questa mia frase, cioè sui programmi fatti bene, ma perché i programmi, quelli fatti bene, quelli veri, quelli dei speaker bravi, nonostante io sia seguito da 8 miliardi 626 milioni di persone, hanno comunque il loro sponsor ufficiale? Io mi incavolo qua, ma no, ma dai, che ne so, cioè tutti hanno uno sponsor ufficiale che comunque funziona. Noi abbiamo il Lumobile, ma che è il Lumobile? Vabbè, ma che schifo, scusi, ma non si può sta cosa. Vabbè, meno male che al rientro dallo spot avremo l'intervista realizzata per noi dal direttore Dario Bordet con la nostra Evelina Flachi, la nostra grande amica. Beh, sempre mezzogiorno su Rai 1, ma ancora prima c'è un DJ set.

0: volete sapere chi sta? Voglio sapere chi sta. Me la chiamate un attimo, per favore, che lei vuole sapere chi sta. La nostra acciribottolata, la nostra follia che c'ha sempre da pensare con chi vuole. Voglio sapere chi sta. Voglio... Allora, vediamo se lei vuole sapere chi sta, così almeno le rispondo subito. Vediamo un attimo.
1: Voglio
0: se
1: sapere chi sta.
0: Sì, lei non può sapere chi sta, non lo so neanche io chi sta. Acciri, non lo so, adesso facciamo le cose con calma, dai.
1: Secondo me sta sul mio DJ e DJ Co.
0: Insieme, dice lei. No, no, due DJ non possono, cioè eventualmente possono suonare insieme un po' per uno. Non è come un featuring dei cantanti, no, la risposta è sbagliata. No. Quindi riassumendo, avremo il DJ set rientrando dalla nostra pausa pubblicitaria. E poi la nostra grande amica Evelina Flachi, d'accordo? Quindi fermi lì. Ci sentiamo tra pochissimo, ovviamente.

0: Italia da gustare. Un viaggio tra le eccellenze italiane a cura del direttore Dario Bordelli.
1: Nel salotto di È sempre mezzogiorno con la prima nutrizionista italiana, Evelina Flacchi. Parliamo di alimentazione e di primavera. Quali i principali cambiamenti metabolici in primavera?
2: Ma innanzitutto con l'arrivo della primavera si ha l'allungamento della luce, delle ore di luce, e questo può essere un fatto positivo per il nostro organismo, perché abbiamo più energia, più produzione spontanea di serotonina, che sappiamo tutti è l'ormone del buon umore, e diciamo in contrasto possiamo avere un problema che può essere qualche disturbo del sonno, perché finché non ci si adatta al cambiamento della luce diventa difficile anche adattarsi al clima, alle nuove temperature, e il meccanismo anche della fame viene in qualche modo influenzato da questa situazione di buon umore o di malumore o di scarso sonno, che ovviamente ci crea durante la giornata delle compensazioni che possono farci assumere troppe calorie rispetto alle nostre esigenze, quando questo invece è il momento in cui dobbiamo pensare a stare in salute e anche in forma, perché la prova costume si avvicina e non possiamo pensare ai miracoli.
1: Ecco, Evelina, è vero che il corpo ha bisogno di detox, questa parola?
2: Ma sicuramente, io non a caso ho scritto libri, che l'ultimo è appunto il metodo 5+10 di Cairo Editore, che vi consiglio proprio in questo periodo. Perché? Perché vi propongo 5 settimane molto semplici, senza dover pesare, ma con degli abbinamenti intelligenti, che partono proprio dalla prima settimana detossinante. Perché? Perché l'organismo deve scaricare il più possibile gli accumuli di tossine che ovviamente durante l'inverno, magari proprio per

0: che siamo più chiusi in casa, con un'alimentazione più ricca di grassi e di zuccheri abbiamo accumulato. Quindi la prima settimana detossinante è importante per poi dare la possibilità all'organismo di bruciare più facilmente quello che noi introduciamo con l'alimentazione. Quindi è sicuramente la scelta dei cibi che dobbiamo controllare, oltre che ovviamente alla qualità e alle porzioni.
1: Grazie a Evelina Flacchi per i preziosi consigli. Con voi a domani.

0: Ringraziamo la nostra grande amica Evelina Flachi per essere stata con noi, con il direttore Dario Bordè. Prima di concludere, ma che è tardi che poi arriva la Consuela a rompere le palpebre. Non è prestissimo, dite voi. Vabbè, comunque, qui c'è da sbrogliare questa matassa del nostro pensatore, comunque. Il nostro guru, ex guru pensatore, sta cercando di tirare un po' le fila dell'argomento e un po' la conta su chi avrebbe potuto sostenerlo, visto che io sono riuscito a spodestarlo con l'accordo comunque della maggioranza della capanna. Solo che non mi parli a puntate perché non ho tutta la puntata io, però.
1: Un minimo di chance, però.
0: Sì, no, nessuno,
1: non si può,
0: guardi, nessuno.
1: Sì, l'ammutinamento.
0: Il potere del popolo.
1: Comunque, io cosa posso fare?
0: Niente.
1: Se voi
0: deve stare zitto perché mi ha stufato.
1: Però siete state un po' care fanciulle, un po' gabbana.
0: Sì, hanno fatto bene.
1: Come dire, siete saliti sul carro
0: del vincitore. Sì, Manolomania.
1: Avete sentito i messaggi, forse sotto.
0: Sì.
1: Speravate a questo.
0: Già, ma ce ne facciamo una ragione invece di continuare a telefonare, fare telefonate e inutili e farmi perdere tempo, perché comunque se no mi si fa troppo tardi e poi si incazza anche la Consuelo e io poi non ce la posso fare, eh? Cioè, per favore, ci possiamo eventualmente sentire la prossima settimana prossima, dai. Che è la sigla nuova. Oh.

0: internazionali.
1: Qui non ci sono poi tra l'altro neanche errori di testo, per ora, mi sembra, per il momento. Ma che bella questa sigla, mi piace tantissimo, a voi piace? Dai, la nostra nuova sigla, di Tempo Zero. Pensatore, ex guru, non ce frega niente a noi di lei, non ce ne frega niente, onestamente parlando, va bene? Ok. Vi ringraziamo ragazzi per la vostra cortese attenzione. Sì? Ancora? Dai! Sì, sì.
2: E si muova, che tardi!
1: Ma no, ma non è tardi, cioè non è prestissimo, ma non è neanche tardi, non è neanche tardissimo. Dai, zitta, zitta!

0: Abbiamo beccato un cantante caraibico, eh? Non scorda mai. Amici, buona settimana, la settimana prossima, questa è la nostra nuova sigla, eh? Va bene così, oh, poi non ci sono neanche errori, tra l'altro, di dizione. C'è niente, bravi ragazzi, averla rifatta, questa è anche più carina. Ciao, alla settimana prossima!
1: E si muova, che tardi!
0: Ho capito, ora me ne vado. Che fa peggio di Consuelo Di Fiuggi, che non c'ha da fare niente tutto il giorno? Ho capito, ora me ne vado, dai!
2: Va ora in onda, su Radio Tiguglio Web.
3: Pronto?
4: Sì, pronto, pronto. No, è che noi non sappiamo, sinceramente, oggi se accendere o meno il termosifone.
3: No, guardi che è sbagliato il numero.
4: No, però per la spesa, perché uno viene a fare la spesa magari a freddo.
3: Roberto?
4: Chi è, scusi?
3: Io sono zia Dina, la chiamano a me.
4: No, no, chi è lei, scusi, non ho capito?
3: La zia Dina.
4: Ah, la zia Gina? Ah, come sta? Scusi, non l'avevo riconosciuta.
3: L'ho chiamato quanto amministratore.
4: Può darsi, va, comunque tutto a posto, sì, tutto bene.
3: Sì, tutto bene, mammina, che dici?
4: Sta bene, dai, è lì così, tranquilla, sempre sul divano, però insomma l'età è quella che è. Le gambe gonfie, esatto, ma quello è un malanno che prima o poi tutti quanti dovremo farci conti, col passare del tempo. Va bene, io la saluto, buona giornata.

Ma che bello ritrovare la zia Gina al telefono, cara zia Gina, incomincia Supermarket. Sinceramente non ricordo chi sia la zia Gina, però comunque un saluto non si nega mai. Cari amici, bentornati a questa nuova puntata folle e pazza di Supermarket Show. Con voi Daniele Dalmuto al microfono, sempre disponibile, sempre disposto a farvi ascoltare le migliori novità italiane, internazionali, il miglior mercato indipendente, le nostre interviste e le nostre situazioni altamente imbarazzanti. Oggi grande puntata, veramente, con tante novità, quindi vi invito a mettere la monetina nel carrello perché incominciamo.

0: cercherai.
1: E incominciamo con il nostro almanacco del giorno dopo, che oggi ci va a ricordare Santa Caterianna dei Dubbi Prodigi. Santa Caterianna era nota per compiere miracoli a metà. Un giorno moltiplicò i pani ma dimenticò i pesci, un altro fece camminare un cieco sull'acqua ma lui, spaventato, chiese di tornare cieco per non vedere il rischio. Quando guariva i malati, a volte si chiedevano se stessero davvero meglio. Il suo culto nacque perché, nonostante i dubbi, qualcosa di straordinario accadeva sempre.

0: Pronto?
1: Pronto, pronto signora, scusi il disturbo, no? Chiamavamo appunto per questo approfondimento del giorno.
0: Cosa?
1: L'approfondimento sulla santa di cui abbiamo letto adesso, Santa Caterianna.
0: Non so niente.
1: No, era quella nota per compiere miracoli a metà. Se ha sentito, abbiamo letto poco fa la storia, prima della canzone.
0: No, guardi, io non so niente.
1: Ma scusi un attimo, lei non è della zona di Ravenna?
0: Cosa?
1: Lei non è dalle parti di Ravenna, giusto?
0: Ma sono dalle parti di Ravenna, ma cosa c'entra?
1: No, c'entra perché Santa Caterianna, da quello che risulta, è una santa che è molto venerata nel Ravennate.
0: Io queste cose non le so.
1: Ah, perché lei non frequenta la parrocchia, la chiesa?
0: Sai, ho 90 anni, io non c'entro di queste cose. Se ha bisogno telefono più tardi quando c'è qualcosa, un'altra.
1: Ah, allora perdoni il disturbo, signora.
0: Niente, no, disturbato non disturbo, ma io non capisco niente di queste cose.

0: trovano 1000 monete d'oro durante uno scavo, il ministero dovrà dargli altri 295.233 euro. Avevano trovato un tesoro sottoterra che ora ha fruttato altri 295.000 circa 233 euro. Il Tribunale di Milano ha emesso un decreto ingiuntivo nei confronti del Ministero della Cultura, intimando il pagamento del premio che la legge riconosce a chi rinviene beni di rilevante valore archeologico a favore di Officine Immobiliari. La SRL di Como, che nel settembre del 2018 trovò 1000 monete d'oro di età romana nel corso di un intervento di ristrutturazione nel centro storico comasco. Il decreto emesso dal Tribunale di Milano è la fine di una lunga vertenza che l'azienda ha intrapreso per vedersi corrisposto un premio che la legge quantifica in una dote non superiore al 25% del valore del ritrovamento. Secondo i consulenti numismatici di Officine Immobiliari, le 1000 monete romane varrebbero sul mercato internazionale tra i 9 e gli 11 milioni di euro, stima che il ministero dimezza essendone negata per legge l'esportazione.
1: Pronto?
0: Sì, pronto, pronto. No, dicevo, su queste monete che hanno ritrovato, poi alla fine è andata bene.
1: Che cosa?
0: Le monete che hanno trovato nello scavo.
1: Ma non lo so chi è lei.
0: No, stavamo parlando del tipo di quelli che hanno trovato 1000 monete d'oro, se ha sentito.
1: No, non ho sentito niente, non mi interessa questa cosa. Buona giornata.
2: Ladies and gentlemen, supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.
3: Amici di Radio Tigullio, sono Alberto Prisco e volevo invitarvi tutti i mercoledì a partire dalle ore 20 all'ascolto di Rock Wave, un programma di 90 minuti che propone novità discografiche con particolare attenzione alle sonorità acustiche, folk e indie pop. Ricordate Rock Wave tutti i mercoledì dalle 20 alle 21:30 su Radio Tigullio. Go!

0: Ciao a tutti, io sono Carla e il mio programma si chiama Musicalmente Italiana. Vi aspetto il martedì alle 9 e il sabato alle 11 qui su Radio Tigullio Web. Insieme faremo un viaggio con i miti della musica italiana di ieri e di oggi, con approfondimenti e curiosità. Vi aspetto!
1: Sapete chi è un vero rock and roll? Non è solo musica esagerata, ritmi esagerati, chitarre esagerate, ma è molto altro. Diglielo tu, Johnny.
2: Oh no, è molto di più, amico mio.
1: E allora vi aspetto su Radio Tigullio il martedì e il venerdì dalle 16 per passeggiare tra le hits del rock di ieri, di oggi, il pop rock, il punk e molto altro. Vi aspetto, non mancate. Ciao.
3: Ciao, sono Ilaria Cucini.
4: Sono Ilaria Cucini.
5: Coraggio, mettiamoci al lavoro.
6: Big Ben.
3: Con la musica di Andrea Cucini.
5: Ti stavo aspettando.
6: Big Ben.
3: Hello, I'm Ilaria Cucini. I will tell you about Big Ben with the music of Andrea Cucini. Su Radio Tigullio Web la domenica dalle 23:30. On Radio Tigullio Web on Sunday from 11:30 p.m. Bye bye.
7: The Night Life.
8: Amici di Radio Tigullio Web, sono Dario Biondi e volevo ricordarvi l'appuntamento di The Night Life ogni lunedì dalle 23. Solo musica selezionata, solo vibrazioni notturne. Vi aspetto.
7: The Night Life.
9: Apocalypse Radio Show, un viaggio musicale di 120 minuti. Il clubbing, le storie, le tendenze, i grandi ospiti, la musica con suoni unici senza tempo. Lasciati guidare nel club radiofonico esclusivo. Apocalypse, ascoltalo, non fartelo raccontare. Ascoltalo su Radio Tigullio ogni venerdì alle 22.
10: Estate in musica? Sei nel posto giusto, sei su Radio Tigullio Web.

0: Il meteo, secondo voi? Le previsioni meteorologiche popolari in giro per l'Italia.
1: Pronto?
2: Signora, salve, scusi se la disturbo, supermarket Meteo. Guardi, gentilmente, siccome abbiamo un problema satellitare su Reggio Emilia e non riusciamo a monitorare il meteo, ci potrebbe dire gentilmente com'è la situazione di oggi lì dalle sue parti?
1: No, non conosco neanche quello. Grazie, buongiorno.
2: Ha piovuto, sta piovendo per caso?
1: No, adesso c'è il sole.
2: Ah,
1: grazie.
2: Ecco, perché volevamo capire quello lì. Quindi giornata soleggiata e non piovosa.
1: Stamattina piovosa, adesso un po' di sole. Buongiorno.

Sono l'unico al mondo. Viaggio solo con un soldo in tasca e conto in banca vuoto. Nuovo Marco Polo, tu non ti allarmare se non mi vedi tornare un giorno. Volo in alto dalla terra fino al pianeta rosso e più in là. Aggrapparcisi non sarà facile, forse l'anello sarà troppo debole e cadrò. Dallo spazio sarò pure azzato Piero, sarò lacrime di fuoco. Non mostrandoti per ciò che sei, fai la figura della lei senza un volto. Con un occhio volto al cielo, l'altro sepolto sottoterra. Aspetto il clima sereno prima che arrivi la bufera.

0: Pronto?
1: Sì, pronto?
2: Pronto? Chi è?
0: Si parla?
1: Pronto?
2: Non ho chiamato.
0: Si parla?
1: Sì, prego signora, salve, dica.
0: Scherzo. Ma dica lei, ma ha chiamato?
1: No, che voleva parlare con qualcuno?
0: Io no.
1: No, ma dica, no, visto che ci siamo sentiti.
0: E lei che ha chiamato?
1: Quando, adesso? No, dicevo, quindi se lei mi ha chiamato, di cosa aveva bisogno?
0: Ma io non ho chiamato, non ho chiamato nessuno.
1: Ma lei voleva parlare con qualcuno?
0: No.
1: Chi le passo?
0: Ma nessuno, non devo parlare con nessuno.
1: No, però se lei dice che l'ho chiamata, lei mi ha detto pronto, giusto? Io ho detto ok, pronto, però con chi voleva parlare?
0: Ma io con nessuno, è lei che mi ha chiamato.
1: Ho capito, però a chi le devo passare? Io è quello che non ho capito.
0: Che è qualche funzione mia? Lascia perdere.
2: Pronto?
0: Il telefono
1: Chiudo io?
0: Sì, chiudi.

ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

siamo un mondo musicale tutto per te e non solo. Dal web di Radio Tigullio si alterano una serie imperdibile di voci: Emanuele Scida, Riccardo Pellegrini, Livio e Chiara, Gli Svalvolati, Enrico Gallotta, Daniele Brivio e tutti quelli che collaborano con noi per rendervi ogni giorno una giornata diversa.

0: dirti di no.
1: Pronto? Pronto?
2: Pronto, signora Sami? Pronto? Scusi, buongiorno, scusi il disturbo. Gentilmente la signora in casa?
1: Sono io.
2: Signora, salve, scusi se la disturbiamo. La chiamiamo dalla redazione di Supposta per te, la trasmissione sul 5, quella della signora De Filippa, credo che lei conosca.
1: Sì, mi pare.
2: Ecco, guardi, le rubiamo due minuti, le spiego perché. Noi stiamo cercando nella zona di Roma una tale signora però non è detto che sia lei, ovviamente.
1: Se ci sono ecco. Una ce n'è poca.
2: Ecco, guardi, può darsi che siano altre, però per cercare di capire se è lei la persona che stiamo cercando, gentilmente le faremo quattro domande, se ci può dare risposta.
1: Okay.
2: Se... ecco, solo quello. Se poi dovesse essere...
1: Io sono la prima pilota di linea in Italia.
2: Addirittura, quindi immagino infelice pensione adesso, ovviamente.
1: Sono 94 anni.
2: Esatto, e infatti queste domande che le stiamo facendo, le stiamo per fare, fanno riferimento a un periodo, diciamo, durante il suo periodo adolescenziale, diciamo così. Allora, signora, la prima domanda: questa persona che la cerca si ricorda di lei per queste quattro particolari. Allora, la prima domanda è questa: le piaceva uscire la sera con gli occhiali da sole?
1: Non avevo bisogno di la verità.
2: Non si ricorda se la sera a volte uscisse con gli occhiali da sole negli anni 60, così magari 50, c'era la moda?
1: No, non mi importava degli occhiali e quindi neanche quelli.
2: Ho capito. Allora, invece la seconda domanda è questa. Ecco, si ricorda che lei fumava la pipa del nonno con la cicoria?
1: Come? La pipa del nonno?
2: Fumava la pipa, sì, con la cicoria. Le piaceva la cicoria, evidentemente, da fumare.
1: No, io non fumavo la pipa, mi dispiace.
2: Neanche le sigarette, immagino, al tempo.
1: No.
2: Ok. Allora, poi quest'altra domanda, abbiamo finito, ne abbiamo rimaste due. Ecco, a scuola le piaceva durante l'appello rispondere con il verso dell'asino?
1: Dell'asino? Che cos'è il verso dell'asino?
2: Sì, magari, non so, facevano l'appello e lei, anziché rispondere presente, per scherzo, faceva il verso dell'asino. Non si ricorda questa cosa?
1: No.
2: Non si, ok. Ecco, quest'ultima invece...
1: No, mi dispiace.
2: Ecco, poi quest'ultima domanda, che è: lei pare che abbia avuto seri problemi di alitosi sino ai

0: 15 anni. Ricorda questa patologia, questo problema?
1: No, veramente no.
0: Ok, allora signora, credo che non sia lei quella che stiamo cercando. Le chiediamo scusa per averla disturbata e le auguriamo una buona giornata.
1: Grazie. Grazie, arrivederci.

0: Sì, signora.
1: Ma chi parla?
0: Pronto, scusi signora, sono l'autista del consorzio agrario, devo venire per scaricare i pavoni, a che ora posso passare?
1: Ma io non ho chiesto pavoni a nessuno, scusi.
0: Ma io ne ho quattro sul camion, li devo portare lì, ce l'avrà, lei cos'ha, la campagna, sì, per tenere i pavoni.
1: Ma io non li tengo i pavoni, le hanno dato una notizia sbagliata.
0: Ma che cos'è, un condominio? Cos'è, un condominio?
1: Sì, sto in un condominio, allora, ma viene... i pavoni...
0: E io siccome sono...
1: Ma, le... vuole, ma non li porti, perché io non li ho chiesti.
0: Sì, ma siccome sono legati, io li devo lasciare lì, li metto lì fuori al cancelletto e poi torno a casa.
1: No,
0: perché...
1: no, non ci pensi proprio, perché è una cosa assurda quello che mi sta dicendo.
0: Sì, ma se lei ordina i pavoni e poi dopo se li fa tornare indietro, io cosa...
1: Ma
0: cosa...
1: quando... ma io no... signore, ma io non so se ha voglia di scherzare stasera, ma io i palloni non li ho chiesti e non li voglio. Buonasera.

0: Ladies and gentlemen, supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.
1: In Italia come nel mondo, Radio Tiguglio ti segue sempre.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, pronto, salve. Scusi, il camion frigo, stiamo arrivando con lo scarico.
0: Che cosa?
1: Stiamo arrivando con lo scarico, le due mezzene di cervo.
0: Lei si sta sbagliando.
1: Un momento.
0: Io non sono scarico.
1: Io ho due mezzene di cervo dalla macelleria su via, via Giangi 60. Dobbiamo portarle lì.
0: Che cosa?
1: Due mezzene di cervo, vengono dal Trentino. Cos'è, non avete un ristorante voi?
0: No, no, non abbiamo niente noi.
1: E dove, che cosa avete ordinato a fare, due? Un cervo intero, scusi.
0: Lo mangi lei?
1: No, no, no, io lo devo lasciare lì perché io ce l'ho sul camion. Io devo passo lì, lo lascio lì sotto, poi va arrangiate.
0: Mi dispiace, lei si sta sbagliando.
1: Io glielo lascio davanti a casa, dove io lo metto?
0: No, lei lo lasci davanti a casa, sì.
1: Però chi l'ha preso sto cervo, scusi?
0: Andrà male, prenderà i vermi quel cervo.
1: No, ho capito, ma io cosa faccio? Non posso mica, mi deve firmare la bolla.
0: Se lo leghi al collo.

Da come avrete potuto capire da questa ultima conversazione telefonica, due mezzene fresche di cervo appena macellate saranno disponibili tra i nostri scaffali, quindi non fatevele scappare, perché il prezzo è veramente veramente concorrenziale. Detto questo, io vi ringrazio di essere stati in mia compagnia e vi do appuntamento alla prossima. Un saluto da Daniele Dalmuto. Ciao!

0: Va ora in onda su Radio Tigullio Web.
1: Cari ascoltatori, siete su Cult News, programma condotto da Paolo Avanzi, dedicato a novità e divagazioni su arte, spettacoli, libri e musica.
2: Care amiche e cari amici, nella puntata di oggi parleremo di novità in libreria, di festival del libro, novità al cinema, di mostre di arte, concerti di musica, festival musicali e alla fine una riflessione, una divagazione su un tema che è quello del protagonismo ai tempi d'oggi. Intanto ascoltiamoci Franco Battiato, La polvere del branco.
3: Have you ever heard of him? Do you know the seekers of the truth? Have you ever heard of this? Ci crediamo liberi, ma siamo prigionieri di case invadenti che ci abitano e ci rendono

Adesso spazio alle novità in libreria. Per Marsilio è uscito L'Ixaba della Zorza, Io sono Adele. La protagonista, Adele, è una donna sessantenne che lascia sua Milano per trasferirsi in Provenza, dove inizia a lavorare come governante. Qui, in un luogo lontano dal suo, Adele inizia a interrogarsi sul suo passato, sulle scelte sbagliate e sulla voglia di ricominciare. Un romanzo elegante e raffinato, nel quale la trama non è scandita da eventi clamorosi, ma da un viaggio interiore profondo. L'altra novità è Tutto troppo misterioso di Anna Premoli per Newton Compton, adatto a chi cerca il brivido ma non ama i thriller puri. Tutto troppo misterioso parte da Jeanne Barbieri, giovane pittrice incaricata di ritrarre un amico anziano di sua nonna. La richiesta però sarà impossibile da portare a termine. La protagonista infatti dovrà fare i conti con l'assassinio di quest'uomo e con la necessità di collaborare con l'ispettore Marco Mattini per le indagini, e tutto sullo sfondo di una Milano misteriosa. Di prossima uscita, L'amuleto di Michael McDowell per Neri Pozza. Nell'amuleto, protagonista della storia ambientata nel 1965 in Alabama, è Sara, una donna che resta vittima di una doppia tragedia familiare. Dovrà accudire il marito vittima di un incidente che lo ha ridotto in stato vegetativo e la suocera Jo, la sempre donna vendicativa e dal pessimo carattere. Ma il peggio non è ancora iniziato. Passiamo a un giallo, Lo specchio del pellegrino di Ben Pastor per Sellerio. Il protagonista, il capitano Martin Borra, sarà impegnato in un'indagine sulla morte sospetta di una maggiore. L'indagine condurrà però il capitano ben oltre il caso militare, portandolo a scoprire gli orrori delle stragi naziste. Un romanzo che rappresenta per il protagonista un viaggio morale e contemporaneamente un conflitto tra l'essere un uomo giusto e vivere un sistema criminale. Di Walter Veltroni per Alper Conlis, Il bar di Cinecittà. Il romanzo è basato sullo sguardo di Giovanni Diota Levi, un giovane che trova lavoro in un bar della nascente Cinecittà. È più improntato sul tempo che passa che non su azioni concrete di personaggi. Da spettatore degli anni che vanno dalla seconda guerra mondiale al boom economico, Giovanni ha modo di leggere negli anni che passano un'Italia che cambia e ricrea se stessa in modo innovativo e sotto le luci dei riflettori. E infine La vendetta dei leoni di Venezia di Matteo Strucul per Newton Compton. La vendetta dei leoni di Venezia, noir storico ambientato nella Venezia del 1617, racconta la caccia della Serenissima ai cospiratori spagnoli sullo sfondo cupo, violento, pieno di segreti, che regalano una narrazione piena di colpi di scena. Parleremo nei prossimi festival del libro dopo Ed Sheeran, Bloodstream.

Dopo il Salone del Libro di Torino, spazio ad altri festival del libro nelle prossime settimane, andiamo ad Empoli, dove si terrà Leggenda, festival della lettura e dell'ascolto, dal 21 al 24 maggio. Questa manifestazione, giunta alla 9ª edizione, è diretta da Silvia D'Achille. In programma sul sito leggendafestival.it. Sempre in Toscana, a Pistoia, dal 22 al 24 maggio, la 17ª edizione dei Dialoghi di Pistoia, dedicata ai grandi interessi dell'antropologia culturale. Tema di quest'anno, infatti, corpi in divenire, mappe, sfide e confini dell'umano. Nel corso delle 3 giornate, dal 22 al 24 maggio, nel centro storico di Pistoia, tra incontri, dialoghi e letture, i dialoghi esploreranno la trasformazione continua del corpo, secondo prospettive diverse e complementari. Il programma su dialoghipistoia.it. A Perugia invece dal 21 al 24 maggio avremo Incuentro, festival della letteratura di lingua spagnola, che si terrà sia a Perugia che a Castiglione del Lago. La manifestazione, nata nel 2014, celebra l'incontro tra culture, linguaggi e comunità diverse, trasformando Perugia in un luogo di dialogo aperto e contemporaneo. Il programma su encuentroperugia.it. Dal 29 al 31 maggio torna per la 12ª edizione Rovigo Racconta, a Rovigo appunto, il festival culturale che porta a viaggiare nel mondo delle idee e delle storie attraverso i libri. Informazioni e programma su rovigoracconta.it. La Grande Invasione è il festival della lettura nato a Ivrea, che inizierà il 30 maggio e finirà il 2 giugno. Il programma su lagrandeinvasione.it. Dal 25 al 31 maggio Gorizia ospiterà la 21ª edizione del Festival Internazionale di Storia, attraverso dibattiti, presentazioni di libri, spettacoli, mostre, proiezioni, racconti di testimonianze. Scopo della manifestazione è portare al centro della scena la storia come motivo di dialogo e Gorizia come luogo di incontro. Il programma è su estoria.it. E per finire, a Ospedaletti, provincia di Imperia, dal 25 al 31 maggio, la 7ª edizione del Il Piccolo Festival, manifestazione letteraria per ragazzi, dedicata alla promozione della lettura. All'interno del progetto anche il concorso Nuovi Talenti, rivolto a tutti gli alunni della scuola secondaria di secondo grado. Il programma su visitospedaletti.it. Di novità al cinema parleremo dopo Rose Villain e Josh Whale, Blue.

E parliamo di novità al cinema. L'amore sta bene su tutto è un film diretto da Giampaolo Morelli, con Giampaolo Morelli e Massimiliano Tortora. Il film racconta tre storie di personaggi diversi. Cominciamo da Vittoria, una donna politica in ascesa che punta su tutto sulla carriera e l'immagine, ossessionata dal controllo della comunicazione digitale. Per scopi puramente d'immagine e ampliare il numero dei suoi followers sui social e conquistare nuovi margini politici, decide di offrire ospitalità a un bambino congolese. Tuttavia, un errore burocratico trasforma l'iniziativa in un paradosso. Arriva a casa sua Jules, un uomo adulto, e questo malinteso scardina la vita iproprogrammata di Vittoria, la costringe a scoprire un nuovo lato di se stessa, una forza interiore e un amore di tipo genitoriale che supererà le barriere. E passiamo all'ultimo film di Pupi Avati, Nel tepore del ballo, con Massimo Ghini e Isabella Ferrari. Gianni Riccio è un celebre e carismatico conduttore televisivo all'apice del successo, un uomo che ha costruito la propria carriera con determinazione, circondandosi di un entourage di yes men e persone pronte ad assecondare ogni sua ambizione. Ma proprio mentre sta per consolidare la sua posizione con la firma di un contratto da favola, la sua ascesa viene bruscamente interrotta ad un evento drammatico. Un'inchiesta della Guardia di Finanza lo travolge con accuse pesantissime di frode. In pochi istanti, la vita e il futuro di Gianni crollano miseramente. Il pubblico lo mette alla gogna. I media incendiano lo scandalo isolandolo del tutto. L'ex moglie, il figlio, numerosi amici gli voltano le spalle. L'unico a restargli fedele è Moré, un amico di vecchia data che lo conosce da sempre e non abbandona in questo periodo buio. Il diavolo veste Prada 2 è un film di successo, diretto da David Frankel con Meryl Streep e Anne Hathaway. La storia riprende 19 anni dopo gli eventi del primo capitolo. Miranda Priestly detiene ancora la direzione di Runaway, ma la sua leadership è minacciata dal declino dell'editoria cartacea nell'era digitale. La rivista affronta un crollo dei ricavi pubblicitari e una perdita di rilevanza rispetto ai nuovi media. E per salvare la testata dal fallimento finanziario, Miranda deve ottenere un investimento massiccio che solo un grande del gruppo del lusso può garantire. E passiamo a un film d'azione e fantascienza, Mortal Kombat 2, diretto da Simon McQuoid con Carl Urban e Adeline Radolph. In questo nuovo capitolo vediamo come i campioni della Terra si preparano alla conclusione del vero torneo di Mortal Kombat. Questa volta la posta in gioco è altissima e se dovessero perdere la Terra diventerà dominio del malvagio Shao Kahn. Per aumentare le loro possibilità di successo i guerrieri necessitano di un nuovo talento, lo star hollywoodiano Johnny Cage. E passiamo a un film drammatico diretto da Francesca Archibugi, Illusione, con Jasmine Trinca e Michele Riondino. Nella periferia di Perugia, all'interno di un fosso, viene rinvenuta una ragazzina inizialmente creduta morta, vestita con abiti d'alta moda di una bellezza sorprendente. Durante il recupero della salma si scopre che la teenager è ancora viva, si chiama Rosa Lazar, ha meno di 16 anni e di origine moldave. Il caso viene affidato alla sostituta procuratrice Cristina Camponeschi e allo psicologo. L'indagine si presenta subito complessa, anche a causa del comportamento inquietante della ragazza, che manifesta un profilo psicologico disturbato. Rosa non sembra avere coscienza delle brutalità subite e mette in atto una strategia di reticenza, comprendendo i fatti e le persone coinvolte nel suo sfruttamento. E fine un giallo, Pecore sotto copertura, diretto da Kyle Balda con Hugh Jackman e Nicholas Galitzin. George è un pastore solitario che conduce una vita scandita dalla routine quotidiana della sua fattoria. Ogni sera dedica al suo gregge un rito particolare. Legge ad alta voce romanzi gialli al suo gregge, appunto, convinto che il suono della sua voce sia un semplice conforto per gli animali. In realtà le pecore non solo capiscono ogni parola, ma sono diventate delle vere esperte di criminologia. E sotto la guida della sagace Miss Maple, la pecora più sveglia del gruppo, il gregge considera quelle letture serali come un vero addestramento sul campo. Dimostriamo arte, parleremo dopo a risa, democrazia.

e faccio le mostre di arte. Parlando di arte, in questo periodo non possiamo non accennare alla Biennale di Arte di Venezia. La Biennale, che è partita il 9 maggio e proseguirà fino al 22 novembre, con mille polemiche legate all'inclusione degli artisti russi, israeliani e quant'altro. E la Biennale di Venezia ha deciso di realizzare la mostra secondo il progetto curato dalla curatrice Koyo Kuo, prematuramente scomparsa il maggio dell'anno scorso. Il lavoro svolto da Koyo Kuo, nominata direttrice artistica del settore arti visive, aveva già sviluppato comunque il progetto curatoriale, definendo testo teorico, artisti, opere, catalogo. 110 gli artisti e partecipanti, provenienti da vari contesti geografici, nessun italiano. Ecco, osservando realtà attive come Salvador, Dakar, Beirut, Parigi, la curatrice, questa Kuo, ha immaginato come la tensione sperimentale possa incontrarsi con quelle di altri artisti e movimenti anche senza relazioni dirette. Il tema Minor Keys, chiavi minore, si propone così di restituire e ampliare questa geografia relazionale fra artisti che magari neanche si conoscono nel corso di una vita fondata appunto sull'incontro. Per la curatrice, il nucleo di questa mostra, di questa biennale, si articola attorno a motivi non definiti in astratto, ma scelti da opere capaci di coinvolgere insieme anima e intelletto. L'intreccio di questi motivi procede non per sezioni, ma per priorità sotterranee, diciamolo così. Meraviglia contrapposta a cinismo, riposo spirituale e fisico delle oasi, intese come isole interne a universi creativi, e scuole come espressione del suo impegno, dell'impegno nella costruzione di istituzioni orientate a un fine sociale. Questa 61esima esposizione internazionale è affiancata da 100 partecipazioni nazionali, 31 eventi collaterali. Ecco, diamo un accenno al Padiglione Italia di Chiara Camoni, con la sua mostra intitolata Con te, con tutto, divisa in due. Questo spazio del Padiglione Italia articola una processione di divinità che vengono presentate come minori, giusto per essere in tono con il tema Minor Keys. Figure antropomorfe che hanno una loro maestosità, anche perché sono più grandi rispetto all'altezza media degli spettatori. Presentata in occasione di questa biennale, alle Gallerie dell'Accademia, Marina Abramovic, notissima artista, espone il suo progetto Transforming Energy fino al 19 ottobre e segna fra l'altro l'80esimo compleanno di questa artista. I visitatori sono parte attiva nella performance, invitati a sperimentare i transitory objects, letti e strutture in pietra con cristalli incastonati, attivando quella che Abramovic definisce trasmissione di energia, con proiezioni di performance storiche e nuove creazioni appunto realizzate per l'occasione. Terminata questa parentesi sulla Biennale di Venezia, andiamo a Parma, con l'installazione di Brian Eno a Parma, con una doppia installazione, Seed e My Light Years, in cui Brian Eno reinventa due spazi culturali chiusi al pubblico da anni: il complesso monumentale di San Paolo e l'ospedale vecchio, visitabile fino al 2 agosto. SID è un progetto che si sviluppa nei giardini di San Paolo, partendo dall'installazione audio con la giornalista turca Ece Temelkuran. SID vuol dire seme, germoglio. Invece la crociera dell'ospedale vecchio, sempre a Parma, è di My Light Years, dove è esposta la collezione più completa mai realizzata da questo autore, Brian Eno. Andiamo all'Aquila, Aquila, capitale italiana della cultura, con Ai Weiwei. Ai Weiwei, Aftershock, 5 decenni di attività dell'artista dissidente nato a Pechino, dai lavori realizzati a New York negli anni 80 fino alle sculture più recenti prodotte in Ucraina. È una mostra visitabile all'Aquila, appunto capitale italiana della cultura, fino al 6 settembre. In esposizione circa 70 opere, tra film, video, fotografie, installazioni e sculture. E andiamo ad Assisi, dove alla Rocca Maggiore, fino al 4 ottobre, una mostra dedicata a Pistoletto. Pistoletto celebra Franciscus, primo santo dell'arte. Non un atto religioso, ma un'azione per riconoscere in francese

Adesso parliamo di concerti di musica nelle prossime settimane, nei prossimi mesi. Ecco, Vasco Rossi ha annunciato il tour Vasco Live 2026 con 10 concerti in Italia, nelle principali stadi e arene. Sarà il 30 maggio a Rimini, 5-6 giugno a Ferrara, Parco Urbano Vassani, 12-13 giugno a Olbia, 18-19 giugno a Bari, Stadio San Nicola e ad Ancona 23-24 giugno, questo appunto Vasco Rossi con Vasco Live. Katy Perry torna in Italia con un appuntamento estivo inserito nel cartellone del Lucca Summer. Lo spettacolo di Katy Perry è fissato il 19 luglio presso le mura storiche di Lucca. I Maroon 5 saranno gli headliner per gli High Days Milano all'Ippodromo SNAI San Siro il 25 giugno, l'unica data italiana del loro tour mondiale, appunto, che sta per cominciare. Cesare Cremonini porterà il progetto Cremonini Live 2026 in quattro location. Il 6 giugno Cremonini sarà al Circo Massimo a Roma, 10 giugno all'Ippodromo SNAI Milano, 13 giugno all'Autodromo Enzo Ferrari di Imola e sarà poi il 17 giugno al Bisarno Arena di Firenze. I One Republic annunciano il loro tour in Italia. Queste le date: 9 luglio ad Asti, Piazza Alfieri, 10 luglio a Bassano del Grappa, Bassano Music Park e poi saranno il 12 luglio a Roma, Rock in Roma, questo è appunto i One Republic. Tiziano Ferro ha annunciato Stadi 26, un tour negli stadi che celebra il suo ritorno al vivo e accompagna l'uscita del nuovo progetto discografico. Prima data ufficiale di Tiziano Ferro sarà il 30 maggio allo stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro. Tiziano Ferro sarà poi il 6 giugno e il 7 giugno a San Siro a Milano, 10 giugno a Torino, Juventus Stadium, sarà poi il 14 giugno a Bologna, stadio Dall'Ara, all'Euganeo di Padova il 18 giugno e allo stadio di Napoli il 23 giugno. Kanye West ha confermato per l'estate 2026 un concerto evento in Italia. La data è fissata il 18 luglio presso la RCF Arena di Reggio Emilia, unica tappa in Italia del tour europeo appunto di Kanye West. Ligabue ha annunciato il prossimo tour Certe Notti 2026 e concentrerà le apparizioni italiane in grandi spazi all'aperto. Queste le date. Ligabue sarà il 5 giugno a Bibione, Stadio Comunale, 12 giugno a Roma, Stadio Olimpico, 17 giugno a Torino, Allianz Stadium e 20 giugno a Milano, allo Stadio San Siro. I Metallica tornano in Italia per un'unica grande data, il 3 giugno presso lo Stadio Renato Dallara di Bologna, con il loro M72 World Tour. I Iron Maiden tornano in Italia il 17 giugno allo Stadio San Siro di Milano. I The Cure, la banda guidata da Robert Smith, saranno headliner per la giornata conclusiva del Firenze Rocks 2026, con un'esibizione prevista il 14 giugno alla Visarno Arena. E tra poco parleremo di festival musicali in Europa.

E adesso spazio ai festival musicali in Europa. Ecco, andiamo in Belgio. A Oud-Talen, Elkteren, dal 22 al 24 maggio avremo Extreme Outdoor. Extreme Outdoor è una colonna portante della scena elettronica belga, una vera celebrazione open air. Immerso nella natura, tra laghi e foreste, unisce grandi headliner e una forte credibilità underground. L'atmosfera rilassata si trasforma in notti ad altissima energia, attirando un pubblico europeo eterogeneo. In Lombardia, in Francia, dal 22 al 24 maggio avremo Papillon de Nuit. Papillon de Nuit è un gioiello multigenere immerso nella campagna francese. Rock, pop, elettronica e alternative convivono su palchi circondati da paesaggi verdi e dal fascino delle piccole città. È un festival dove la scoperta conta quanto i grandi nomi, con un'atmosfera rilassata ma vibrante. Ideale per chi cerca musica, cultura e ritmo più umano. In Croazia, a Zrečev Beach, avremo il Zrečev Beach Break Croazia, dal 22 al 26 maggio. È l'incontro perfetto tra musica elettronica e cultura beach party. A Zrečev Beach, giorni e notti di energia continua, boat party, club sul mare e tramonti adriatici che creano un'atmosfera festivaliera, con divertimento al centro. Sempre in Croazia, a Umago, dal 28 al 31 maggio ci sarà il Sea Star Festival. Sea Star Festival inaugura la stagione dei festival europei sulla costa adriatica, con una proposta che spazia tra elettronica, pop e alternative. Ideale per chi vuole vivere l'intensità di un festival senza rinunciare alla vacanza. Invece a Barcellona, dal 3 al 7 giugno, avremo Primavera Sound. E Primavera Sound è uno dei festival più influenti al mondo, celebre per le sue line-up che superano i confini di genere, con musica indie, elettronica, hip hop e musica sperimentale. Così Barcellona diventa punto d'incontro per music lover, creativi e professionisti. Attesi ospiti come Doja Cat, Massive Attack e molti altri. Dall'11 al 14 giugno a Mallorca avremo il Mallorca Live Festival in Spagna, che unisce paesaggi mediterranei a una proposta musicale eterogenea, con musica elettronica, pop alternative. Andiamo in Inghilterra, a Manchester, dove dal 20 al 21 giugno ci sarà Park Life, un festival di musica elettronica, hip hop e pop. Questo festival riflette l'eredità musicale di Manchester, restando ancorato al presente. E torniamo in Italia con una carrellata di festival presenti in Italia, appunto. Ecco, vi segnalo a Milano il Festival Milano Musica 2026 fino al 31 maggio, focalizzato su contemporaneità e sperimentazione con diversi eventi al Teatro alla Scala. Sempre a Milano, dal 15 al 17 maggio, Piano City Milano, con 250 concerti diffusi in tutta la città, quasi tutti gratuiti, legati al pianoforte soprattutto. Mentre a Firenze è in corso il Festival del Maggio Musicale Fiorentino, che offre un ricco programma sinfonico e operistico, con direttore di fama, un concerto di Mahler il 16 maggio e Shostakovich il 24 maggio. E tornando alla musica pop e rock, a Lecco ci sarà il Nameless Festival, dal 30 maggio al 1 giugno, un grande evento di musica, soprattutto elettronica e urban. Stacco musicale e poi una riflessione, ecco, su un tema culturale come al solito a termine di questa rubrica.

care amiche e cari amici. Come di consueto, al termine di questa rubrica, una divagazione, una riflessione su un tema di carattere creativo, culturale o sociale. E questa volta io vorrei parlare di protagonismo. Il protagonismo, diciamo, non è un tema di per sé culturale, ma è una tendenza che spesso si riscontra nei social, nella vita sociale, ed è comune a molti artisti, pittori, scrittori, cioè è la volontà di emergere in qualche modo, una volontà che è giustificata dal fatto che, insomma, ognuno ci tiene chiaramente a esprimere un proprio pensiero, una propria opinione, ma è una tendenza non solo presente fra artisti, attori, scrittori, è un po' una tendenza che troviamo riscontrata nella nostra società, una tendenza che forse non era così evidente un po' di tempo fa, ma che in qualche modo è stata resa possibile dalla facilità di accesso ai mezzi di comunicazione, ai social, a tante piattaforme che permettono all'uomo, alla donna di esprimere se stesse. E quindi una tendenza che in qualche modo viene premiata da questa facilità di accesso è una tendenza che, insomma, che può essere vista in positivo o in negativo. Cioè il protagonismo come volontà di emergere, di dire la propria, è sicuramente un qualcosa di positivo, nella misura in cui chi dà il proprio messaggio esprime un qualcosa di positivo, di aiuto, di supporto, di sostegno al pubblico. Quindi l'attore sul palcoscenico, così come l'artista, il pittore che espone le sue opere, lo scrittore che pubblica i suoi romanzi, cioè dà dei valori, offre una prospettiva, un messaggio che in qualche modo amplia la visione, o dovrebbe ampliare la visione, di chi osserva, di chi legge e via dicendo. Quindi il protagonismo come voglia di emergere, di dire la propria, è di per sé positivo. Diventa invece una cosa negativa se sconfina col, chiamiamolo, narcisismo, un protagonismo fine a se stesso, cioè una volontà di emergere a discapito degli altri. E questo narcisismo lo troviamo spesso abbinato a questa volontà di emergere. Non è facile distinguere protagonismo da esibizionismo, cioè molti attori sul palcoscenico, molti cantanti, molti musicisti inevitabilmente finiscono per qualche modo dare più spazio a loro stessi che agli altri. C'è una competizione sfrenata che in qualche modo influenza negativamente la scena artistica, culturale e via dicendo. Cioè è logico che chi vuole apparire in televisione lo faccia in maniera a volte anche un po' sfrontata. E c'è chi appunto ricorre a mezzi e mezzucci di qualsiasi genere per appunto emergere. Parliamo del fenomeno per esempio delle fake news. Le fake news sono delle falsità, chiaramente, che uno diffonde per dare rilievo al proprio messaggio, e quindi è un po' giocare sporco tra virgolette per chi vuole appunto emergere in questo mondo così difficile, così complicato, dove milioni sono le persone che vogliono dire la propria e molti di meno sono quelli che sono disposti ad ascoltare. È un po' il discorso che dicevo spesso di questo squilibrio fra domanda e offerta. Molti scrivono e pochi leggono, molti suonano, cantano e pochi ascoltano. Insomma, c'è questo squilibrio appunto che fa sì che chi vuole dire la propria, che sia musicista, attore, scrittore, cantante, si trovi in difficoltà di fronte a una competizione sfrenata, di fronte al fatto che moltissimi appunto hanno la possibilità di accedere a questi mezzi di comunicazione. E tra poco su questo tema ascoltiamoci una mia canzone, un numero uno, tratto dal mio album Prove d'artista.

stavamo parlando di protagonismo. Ecco, ma l'attore, lo scrittore, il musicista, cosa deve fare per emergere? Ecco, soprattutto deve dare un timbro inconfondibile alla propria arte, alla propria musica, alla propria letteratura. Cioè, l'artista deve rendersi riconoscibile fra tanti, e per rendersi riconoscibile, appunto, deve dare qualcosa che sia unico, qualcosa che sia legato alla propria personalità e che altri in qualche modo non hanno, il che non è facilissimo, visto che c'è questa tendenza un po' a copiarsi. Di ottima musica, di ottima letteratura, ne vediamo molta, ma forse quello che manca è un po' un timbro inconfondibile, il timbro del genio che permette al tale artista, scrittore o musicista di emergere. E questo è legato al proprio talento, sicuramente, alla propria capacità di esprimere la propria personalità, a qualcosa che sfugga poi dai meccanismi dell'intelligenza artificiale, dove ci si riproduce continuamente, dove ci si copia l'un l'altro e dove tra miriadi di musicisti, artisti, cantanti, pittori, non è facile assolutamente dire qualcosa di nuovo, anche perché la novità in assoluto forse non esiste. Esiste magari la capacità di assemblare diverse correnti, diversi stili, in modo che questo assemblaggio in qualche modo rifletta una particolarità, una originalità. Quindi non si inventa nulla, ma sicuramente viene premiata la capacità dell'artista di dire qualcosa di diverso che gli altri non hanno detto. Poi sicuramente conta il fatto di conquistare le esigenze del pubblico. Il successo quindi non è solo legato al proprio talento, alla propria intelligenza, ma il fatto di intercettare quella domanda del pubblico che oggi magari è legata a una certa moda. Sicuramente poi conta l'immagine, il fatto di essere giovani, belli, sul palcoscenico, conta moltissimo. È difficile che un musicista anziano, per quanto bravo, possa avere il successo che può avere un giovane, un ventenne, un trentenne. Tutti noi vediamo Sanremo, almeno questo nell'ambito della musica. Nell'ambito della letteratura questo è un po' diverso. Cioè, chiaramente il bravo scrittore non deve essere per forza bello, giovane e quant'altro. Ma la visibilità, quella immediata, sicuramente ha a che fare con aspetti, chiamiamoli, esteriori. Questo soprattutto nell'ambito dei social. Vediamo i classici influencer. Il 90% dei casi sono belli, giovani e pimpanti. A parte questo, però, ecco, un altro mezzo che viene utilizzato per emergere è il fatto di affidarsi ad agenzie di promozione, promozione libraria, promozione letteraria, promozione musicale. Cioè, chi ci guadagna, dicevo, non è tanto il musicista, l'artista che fa arte, che fa musica, ma è tutto il sottobosco legato ad agenti, a promoter, che in qualche modo aiutano lo scrittore, musicista, pittore a farsi vedere, a esibirsi. Se il pittore deve andare nelle gallerie, l'attore deve andare nei teatri, il musicista nei locali, e il fatto di appunto farsi vedere, esibirsi, viene gestito da manager, da promoter, da agenti che devono essere pagati dall'artista. E questo insomma implica anche un costo non indifferente, considerando che molti artisti, poi la maggior parte degli artisti, non arriva alla celebrità, al successo anche economico, e questo crea problemi non pochi. Per cui alla fin fine quello che spinge, che dovrebbe spingere, che vuol dire la propria protagonista, che sia artista o meno, è la passione, la volontà, appunto, indipendentemente dall'esito, se vogliamo. Cioè l'esito conta, però dovrebbe essere soprattutto la fiducia nei propri mezzi, la convinzione di avere qualcosa da dire che dovrebbe stimolare appunto a fare qualcosa di utile agli altri, soprattutto utile nel senso di aprire un po' la visione, come dicevo, della realtà. Bene, dopo questa chiacchierata io vi saluto, vi ringrazio per l'attenzione e ci diamo appuntamento la prossima settimana.

0: Termina qui Cult News, programma settimanale di novità e intrattenimento su arte, spettacoli, libri e musica. Per vostri commenti o suggerimenti potete scrivermi sul mio profilo Instagram @avanzidicultura o via mail avanzidicultura@gmail.com. Paolo Avanzi vi ringrazia e vi dà appuntamento la settimana prossima.
1: Radio Tiguglio. Radio Tiguglio, tutti i giorni con voi, 24 ore su 24.

0: ora in onda su Radio Tiguglio Web.
1: L'album dei Bad Company, Run With The Pack, pubblicato il 30 gennaio del 1976,

L'album è stato inciso in Francia utilizzando il famoso Rolling Stone Mobile Truck nel settembre del 1975. Fu il terzo album consecutivo della band ad ottenere il disco di platino, raggiungendo la quinta posizione nella classifica Billboard 2000.

Nel gennaio del 2026 la band ha celebrato il 50° anniversario dall'uscita dall'album con la pubblicazione di contenuti celebrativi e mini documentari.

Soul Searching è il titolo del quarto album del gruppo funky scozzese Average White Band, pubblicato nel giugno del 1976, prodotto dal leggendario Riff Martin. L'album ha consolidato il successo internazionale della band, raggiungendo la nona posizione nelle classifiche statunitensi e ottenendo la certificazione di disco di platino per oltre 1 milione

degli album più campionati della storia della musica, raggiungendo da fonte di ispirazione per numerosi artisti pop e R&B. Recentemente è stata annunciata un'edizione speciale per il 50° anniversario dell'album, prevista per il 2026, a testimonianza della sua duratura influenza culturale.

0: appuntamento con la Viral Shazz Chart tutte le settimane, la classifica delle 10 canzoni più apprezzate e ricercate in Italia e nel mondo. Una selezione speciale per chi ama scoprire i trend musicali e stare sempre un passo avanti. Su Radio Tigullio Web, tutti i lunedì e i giovedì alle ore 13. Viral Shazz Chart con Silvia Dini. Ti aspettiamo!
1: Sono Dani, vi aspetto con il mio programma Top of Music, con tante belle curiosità, argomenti vari di cui parlare insieme e tanta tanta bella musica leggera di ogni quando e di ogni dove. Ogni mercoledì dalle 13 alle 14 su Radio Tigullio.

0: troppa giornata, cambia ritmo. È arrivato il morning show.
1: Amici di Radio Tigullio Web, un saluto da Graziano D'Andrea. Io vi aspetto tutte le mattine a partire dalle 7.09 per darvi il buongiorno, per farvi ascoltare dell'ottima musica, notizie, appuntamenti, rubriche varie. Insomma, un bel modo per incominciare la giornata con Radio Tigullio Web. Dalle 7.09 alle ore 8 non potete perdere il Morning Show.
2: Ciao, sono Claudio Salvi e conduco un programma che si chiama Black and White, una trasmissione di due ore che si occupa solo ed esclusivamente di musica rock. Potete ascoltarmi la domenica sera dalle 22.30 su Radio Tigullio Web di Genova.

0: talmente dal jazz.
1: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Valis. Poche parole e tanta musica. Staremo insieme tutti i venerdì sera alle 19, naturalmente su Radio Tiguglio. Io ti aspetto.
2: Welcome a Radio Show.
3: Ciao amici, sono Roberto Serra. Vi aspetto il giovedì alle 18 e la domenica alle 13 su Radio Tiguglio.
4: New Time Music.
5: In onda la domenica dalle 13 e il giovedì dalle ore 18 su Radio Tiguglio Web. Non perdere l'appuntamento, vivi la tua musica.
6: Radio Tiguglio Web.
7: Ogni giorno per voi programmi e playlist musicali per tutti i gusti.

0: Non-stop music.
1: Non-stop. Non-stop music.
2: Su Radio Tiguglio.

0: Su Radio Tiguglio Web è in arrivo un nuovo appuntamento con la Viral Shaz Chart, la classifica delle 10 canzoni più apprezzate e ricercate in Italia e nel mondo.
1: Benvenuti.

amiche e amici della Bairashaz Chart, eccoci qui pronti a esplorare una selezione di brani tornati virali o i più shazammati o che comunque hanno attirato l'attenzione nelle piattaforme e nei social. E sorprese tante come sempre, tanto ritmo della dance di ieri e di oggi, ma anche belle voci e soprattutto quelle melodie che attraversano il tempo sempre fresche e brillanti. Anche stavolta un bel carico di musica con la M maiuscola e pure maiuscola la R di ritmo. La maggior parte degli anni 2000, con qualche simpatica incursione nel brioso passato anni 80. Ora si va a cominciare, ma in apertura il consueto ripassino del vecchio podio uscente della Bairashaz Chart della scorsa settimana. Alla numero 3, Carlo Marrale e Silvia Mezzanotte erano capaci di portarci in alto, laddove i suoni non osano, con Vacanze Romane.

Alla 2 Benson Boone e la sua preghiera rock, Beautiful Things. E alla 1 svettavano altissimi due giganti, un microfono e una super ballad, Lady Gaga, Bruno Mars con Die With A Smile.

0: ora cominciamo la nostra Viral Shots Chart.
1: Benvenuti a Viral Shots Chart.
0: Number 10. Alla 10, The Common Arts con Sarah Jane Morris, Don't Leave Me This Way. E alziamo il volume che arriva un'esplosione di energia. I Common Arts hanno trasformato un classico soul in un brano dance. Godiamoci il contrasto incredibile fra il falsetto di Jimmy Somerville e la voce profondissima di Sarah Jane Morris. Va bene, qui si parla di disperazione amorosa, ma ci fa ballare come se non ci fosse un domani.

Adesso andiamo a vedere chi vola alto a livello globale. Dal pop svedese, la fotografia di quel momento in cui hai la frase "ti amo" sulla punta della lingua, ma hai troppa paura di pronunciarla. Un pezzo dance pop magnetico dove i sintetizzatori di Alesso creano la cornice perfetta per la voce cristallina di Zara Larsson. Coraggio, diciamole queste parole. Word.

proseguiamo con la Virus Shots Chart. Number 9. Dopo la dance arriva il momento del cuore. Preparate anche voi i fazzoletti, perché ci aspetta la regina delle power ballad, scritta nel 1991 in meno di un'ora per la colonna sonora di Robin Hood, Principe dei Ladri. Detiene ancora il record per il maggior numero di settimane consecutive al primo posto nel Regno Unito. Il cantante rock canadese Bryan Adams ci insegna che per amore non esistono sacrifici troppo grandi, grazie a tutti gli amici che ce l'hanno fatta riscoprire. Everything I do it for you.

0: Number 8.
1: Direttamente dal futuro, o quasi, ecco la collaborazione che ha infiammato i social. Il timbro graffiante di Alex Warren incontra la purezza vocale di Rosé delle Blackpink. Una ballata moderna che va a sbirciare nei pensieri nascosti e in quei desideri di lui o di lei che non riusciamo a toglierci dalla mente. Un mix perfetto fra pop occidentale e K-pop globale. Alex Warren e Rosé, On My Mind.

0: Radio Di Guglio, una radio per amici, H24.
1: Ed eccoci all'angolo Discovery. Sul tappeto magico della Viral Shaz Chart trasportiamoci negli anni 80 ad incontrare il duo di synth pop più famoso della Germania, Modern Talking, e la loro Cherry Cherry Lady. Pare che il titolo sia ispirato al cane della cantante dell'epoca, ma è diventato subito il simbolo di ogni corteggiamento romantico e un po' kitsch. Capelli cotonati, voce in falsetto e cassa dritta. Cherry Cherry Lady.

0: Posizione numero 7.
1: Number 7.
0: A volte è utile seguire i consigli dei genitori. Sì, perché pare che il padre di Jonathan Kane, il tastierista dei Journey, lo avesse incoraggiato a non mollare e avesse invitato il figlio a inseguire i suoi sogni. Don't stop believing, John. E lui? Beh, ci ha fatto sopra la canzone, che parla di sognatori su un night train, un qualsiasi treno della notte verso qualsiasi destinazione. Una curiosità, la South Detroit, citata nel testo, non esiste geograficamente, ma è una licenza poetica. Dicevano che suonava troppo bene. Don't stop believing, i Journey.

0: 6.
1: Posizione numero 6. Ma che bel lampadario! Funzionerà come altalena. Deve essere quello che ha pensato Sia in questa canzone, Chandelier, dove mette a nudo tutta la fragilità di una ragazza ad un party e apre una finestra sul lato oscuro delle feste, sulla solitudine che troppi cercano inutilmente di dimenticare con alcol e dipendenze. E in questa versione acustica, solo voce e pianoforte, ogni sensazione emerge cristallina e il pezzo ha un potere catartico. Sia Chandelier.

Angolo dei brani per TV e movie. Il re delle colonne sonore colpisce ancora. Kenny Loggins con Footloose. Una versione che riprende l'energia travolgente del film originale, ricordandoci perché è diventato il simbolo della ribellione attraverso il ballo. Un ritmo contagioso che ha fatto scatenare intere generazioni.

0: Number 5.
1: Un riff di fiati campionato caratterizza fin dall'attacco Crazy in Love, il brano con cui Beyoncé aveva lanciato la sua carriera solista e ufficializzato la sua unione artistica e sentimentale con Jay-Z. Un mix esplosivo di rhythm and blues e di funk che ha ridefinito il pop degli anni 2000. Come ve la cavate con la camminata da diva, il Beyoncé strut? Dai che ora si parte! Crazy in Love, Beyoncé!

0: su Radio Tigullio, ogni martedì ed ogni giovedì alle ore 17, Pantarei, un programma di musica, informazione e varia umanità, condotto in studio da Corrado Di Martino con la collaborazione di Jenny Sammarco, Pio Negri, Michela Migliore e Delfina Ruocco. Pantarei, buona musica per buoni cristiani.
1: Ciao, sono Silvia Dini. Se anche tu ami la musica e ti piace scoprire le storie che si nascondono dietro le canzoni, allora lasciati sorprendere da Musical Chatter. 10 minuti insieme, il tempo di un caffè, per ascoltare due brani scelti senza limiti di genere o di epoca. Ti racconterò aneddoti, curiosità, piccoli segreti che renderanno la tua mattina un po' più speciale. Ti aspetto ogni martedì e venerdì alle 8.45 su Radio Tigullio Web.
2: Lo smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
3: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco Del Vallis. Poche parole e tanta musica. Staremo insieme tutti i venerdì sera alle 19, naturalmente su Radio Tigullio. Io ti aspetto.
4: Ciao, sono Dani. Vi aspetto con il mio programma Top of Music, con tante belle curiosità, argomenti vari di cui parlare insieme e tanta tanta bella musica leggera di ogni quando e di ogni dove. Ogni mercoledì dalle 13 alle 14 su Radio Tigullio.

0: Amici di Radio Tigullio, sono Alberto Prisco e volevo invitarvi tutti i mercoledì a partire dalle ore 20 all'ascolto di Rock Wave, un programma di 90 minuti che propone novità discografiche con particolare attenzione alle sonorità acustiche, folk e indie pop. Ricordate Rock Wave tutti i mercoledì dalle 20 alle 21.30 su Radio Tigullio.
1: Salve da Giuseppe Cesena, ogni mattina dal lunedì al venerdì dalle 4.30 alle 7 in diretta su Radio Tigullio. Per le vostre richieste 02 63 79 34 94 o 320 19 78 490. Passeremo 2 ore e mezza insieme all'insegna dell'allegria, dell'almanacco, delle notizie ed altro. Vi aspetto ogni mattina dal lunedì al venerdì dalle 4.30 alle 7.

Eccoci all'angolo virale vintage, parecchio direi. Un tuffo triplo all'indietro, nel 1976. Siamo nel cuore della disco music con il brano Daddy Cool, che ha un aneddoto curioso. I suoni percussivi che sentiamo all'inizio li ha creati il produttore Frank Farian schioccando i denti e la lingua contro il microfono, e ha reso i Boney M. delle leggende mondiali.

0: 4.
1: Quanta dance in questa puntata! Grazie agli amici curiosi arriva nella Vaira Shaz Chart un tormentone che ha fatto battere il cuore di tutta Europa all'alba del nuovo millennio. Ritmo martellante, testo semplice e attitudine chic che mescola francese e inglese. La colonna sonora perfetta per una serata che non vuole finire mai. French Affair con My Heart Goes Boom.

ed eccoci a scoprire il podio. Posizione numero 3. La regina della disco Amy Stewart nel 2011 rivisita Knock on Wood, forse il suo successo più grande. Originariamente era un brano soul di Eddie Floyd che la Stewart aveva già portato in cima alle classifiche mondiali nel 1979, trasformandolo in un terremoto dance. Ma in questa versione più recente resta intatta la potenza e la scaramanzia. Paura di perdere un amore? Noi diciamo toccaferro, e invece là si dice toccalegno. Knock on wood. Amy Stewart.

Ed eccoci alla posizione numero 2. Alex Warren con la sua Eternity. Apre l'album di debutto You'll Be Alright Kid ed esplora malinconicamente il dolore per un amore finito. Una traccia pop rock che affronta l'elaborazione della perdita e segna un momento emotivo profondo, che si è meritato pure 3 nomination agli MTV Video Music Awards nel 2025. Ecco Alex Warren e la sua Eternity.

E adesso, prima di scoprire chi sta sul podio della settimana, un veloce riepilogo dei brani che ci hanno accompagnato fino a qui. The Commoners, Don't Leave Me This Way, Zara Larsson e Alesso, Words, Bryan Adams, Everything I Do, Alex Warren e Rosé, On My Mind, Modern Talking, Cherry Cherry Lady, Journey, Don't Stop Believing, Sia, Chandelier, Kenny Loggins, Footloose, Beyoncé, Crazy in Love, Bonnie M, Daddy Cool, French Affair, My Heart Go Boom, Amy Stewart, Knock on Wood, Alex Warren, Eternity. E ora? Number one. La vetta di questa Viral Shazz Chart, dove c'è lei, l'intramontabile, lei l'under della musica, Madonna, tornata quest'anno alla ribalta con un nuovo album dedicato al dance floor, ma gli amici curiosi e nostalgici sono andati a preferire un brano classico che ai tempi ha mescolato sacro e profano all'ennesima potenza. Fra cori gospel, chitarre rock, di sicuro Madonna, oggi come ieri, scatena sempre tutti, sia in pista i fan, sia le polemiche, con vendite da capogiro. Ecco allora una vera e propria esperienza spirituale sulla pista da ballo. Ascoltiamoci l'indimenticabile Like a Prayer, Madonna.

Amiche e amici della Viral Suzz Chart, la puntata è alla sua conclusione. Abbiamo esplorato tutta la super selezione che ha spaziato con il meglio di produzioni diverse degli ultimi decenni. Voci belle e sentimenti che la Viral Suzz Chart ci porta a riascoltare e a riscoprire. Quindi non mancate, ci ritroviamo ancora la prossima settimana, sempre qui, sempre con me Silvia Dini, per goderci insieme una nuova, variegata, fresca e dinamica antologia musicale. E nel frattempo, beh, il consiglio si sa, Shazam!

0: Radio Tiguglio, è il momento del format.
1: Il meteo di Radio Tiguglio, in collaborazione con
2: ilmeteo.it.
3: Giornata all'insegna di una spiccata variabilità sul nostro paese, con tempo a tratti instabile. In mattinata piogge e rovesci temporaleschi colpiranno il Triveneto e l'Alta Toscana, mentre sul resto del centro-sud il cielo si presenterà parzialmente nuvoloso, ma in un contesto più asciutto. Nel pomeriggio il quadro meteorologico risulterà fortemente incerto, specie lungo la dorsale appenninica e sul versante adriatico. Sole prevalente, seppur in presenza di una tesa ventilazione sui litorali tirrenici e all'estremo nord-ovest. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Avete ascoltato Il Meteo di Radio Tiguglio, in collaborazione con
2: ilmeteo.it.

0: fa Seme Alter Radio Uncle Day
1: from 78 FM LT Radio Uncle Day
2: from 7 bar FM barra diagonal Alter Radio Algo Day
3: from 7 bar FM Alter Radio Algo Day
0: from 7 bar punto FM barra Alter Radio Algo Day
4: from 7 bar punto FM Alter Radio Algo Day
2: from 7ba.fm / Alter Radio Algo Day from 7ba.fm / LT Radio.
5: Il bentrovati in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci, nuovo numero di Algo Day, il quotidiano in onda sulle oltre 80 emittenti Alte Radio, collegate appunto tutti i giorni con la redazione di 7va.fm, numero piuttosto particolare, decisamente interessante, perché abbiamo dovuto tirar fuori dal garage speciale la navicella spaziale per inseguire una che è sempre nello spazio. Non è stato facile perché, grazie a Dio, è sempre piena di impegni artistici, però manteniamo noi le promesse, perché anche lei alla fine ha mantenuto la sua con noi della redazione. Abbiamo in effetti Nunzia Cent'anni, dovrebbe essere già in linea. Pronto?
6: Ciao Francesco, salve a tutti.
5: Ciao Nunzia, io mi permetto di scherzare.
6: L'abbiamo fatta, Francesco.
5: Però quando noi tiriamo fuori la nostra astronave turbo, poi riusciamo ad agganciarti. Ti dico questo perché sei una che ha un fascino particolare, perché i testi te li scrivi tu. Io passo subito a quella che è la tua produzione musicale. Sei molto affascinata dagli astri, no? Dallo spazio, dai corpi celesti, che hanno un romanticismo a cui è pari forse soltanto quello del mare, non lo so.
6: Diciamo che io sono affascinata da tutto ciò che è profondo, quindi essere l'universo, può essere il mare, essere qualsiasi cosa, tutto che dà, diciamo, spazio all'immaginazione, no?
5: Eh sì, un artista, diciamo, veramente di grande profondità, tra l'altro una poetessa in musica, perché ripeto, i testi te li scrivi tu, ma c'è qualcosa che ti dà più energia forse della composizione, e sono gli eventi live, perché quando è che si tratta di partecipare, trolley sempre pronto, parti e vai, e quindi tutta l'energia poi la scarichi sulle assi del palco, no?
6: Certo, quello è il pane quotidiano di ogni artista, no? È da dove si ha maggior energia, no? Avere proprio il contatto diretto con il grande pubblico è qualcosa che ti carica e ti dà la giusta spinta per poter poi produrre avanti in quella che è, come ogni ambito artistico, no? Al di là della questione della musica, o che sia un quadro, che sia una scultura, cioè voglio dire, arrivare alle persone, no? È quello poi principio fondamentale.
5: Ah sì, perché l'artista si chiude, soffre, crea e poi dopo dice, non vede l'ora, no, di dire questo l'ho fatto io, eccolo qua, adesso vedete, ascoltate, appunto toccate, fate insomma del mio prodotto artistico quel che vi pare. In effetti è proprio così, no? Il momento del mostrare, no, ciò che abbiamo fatto.
6: Del riscontro.
5: Tra l'altro vi ho preparato le tue ultime due frecce infuocate, e quindi il penultimo pezzo è, ecco, svelato l'arcano, perché è intitolato proprio La notte delle stelle. Raccontacelo un attimo, presentacelo, e poi so che vuoi ringraziare delle partecipazioni importanti, perché tu scrivi il testo, poi dopo sei coadiuvata davvero dal fior fiore della musica partenopea.
6: Sì, per fortuna sì. La notte delle stelle è un brano che è stato arrangiato dal maestro Lino Pariota, vabbè, come abbiamo detto il testo è mio, e parla d'amore, parla di questa storia d'amore finita, e c'è questa donna che si trova a passeggiare in riva al mare in questa notte d'estate quasi finita, e ripensa a questo amore ormai finito.
5: E beh, insomma, grande malinconia, e bisogna sempre un attimino consolare i cuori infranti, e la musica molto spesso viene in soccorso. Allora ci ascoltiamo.

0: Brano di grande profondità in cui apprezziamo tutta quanta la sensibilità di Nunzia Centanni, un brano che conosciamo benissimo, che siamo quelli di Algodei con tutta la gang che anche si ascolta attraverso le 80 emittenti collegate. In effetti quando c'è in collegamento con noi Vittorio Adelfi o qualche altra situazione che ci crea da gancio il principe degli eventi, come chiamo io il nostro Vittorio Adelfi, ecco che naturalmente i pezzi sono sempre quelli di Nunzia, quindi La notte delle stelle.
1: Francesco, allora io mi aggancio proprio a quanto hai detto tu per ringraziare Vittorio Adelfi, che mi sta in questo momento, diciamo, facendo da manager e si sta mettendo, diciamo, a disposizione per quella che è la mia musica e il mio progetto musicale.
0: Eh beh sì, insomma, sempre molto attivo e quindi ci siamo trovati molto bene, perché siamo sempre a pensare a nuovi progetti e ne combiniamo tante, e live è appunto tutta la preparazione, perché il concerto, lo spettacolo, qualsiasi esso sia, dura qualche ora, ma come sai benissimo anche tu, no, c'è sempre una preparazione per tutte le cose, una pre-infornata, no, delle pietanze, che è quella forse anche più affascinante, però in un certo senso sicuramente la più faticosa. Poi quando si arriva sul palco è una festa, però è per arrivarci che durano per tante cose. Però ecco, parliamo della preparazione invece musicale. Le tue ispirazioni nascono, hanno una forte autobiografia, ti basi su quello che vivi attraverso le conoscenze, sei un'osservatrice?
1: Guarda, questa è una domanda che mi fanno spesso. No, le mie canzoni non sono autobiografiche, è l'immaginazione che parte e mi viene l'ispirazione per mettere giù un testo, ma non per questo le cose che scrivo sono cose vissute in prima persona, eh.
0: Ah, ecco.
1: Almeno per me no, suona così. Cioè, per esempio, prima parlavamo della Notte delle Stelle, è un brano che è nato così di getto, però non ha, diciamo, per fortuna nulla a che vedere con
0: la sentimentale. Meno male che va tutto bene, che oggi è una rarità, no? È un bene prezioso quando c'è una storia bella solida che va avanti.
1: No, però è una domanda che mi fanno spesso, sai?
0: Sì, beh, è giusto, perché l'artista, però guarda che l'artista che riesce a fotografare se stesso e mette in piazza ha un forte valore, però anche chi riesce a creare dal nulla, di pura fantasia, riesce a mettere su quello che io chiamo un pezzo aperto, no? Che dove ognuno può ritrovarsi, dove non è tutto quanto descritto e chiuso, è molto molto interessante.
1: No, io, sai, ho questa, diciamo, penso sia una dote, no? È che quando ascolto una musica è come se riuscissi a sentirne dentro le parole, anche se poi effettivamente non ci sono, perché io sono autrice di testi, diciamo, quando qualcuno mi chiede, dice, ma come nasce il testo di una canzone? Almeno per me nasce con la musica, cioè nel senso, mettiamo giù prima quella che potrebbe essere la musica di questo brano e io poi riesco, è come quando sento, diciamo, della musica, è come se ci sentissi già delle parole dentro. Così che è una cosa strana.
0: No, è interessante. Quindi praticamente aggiungi le parole a una musica che ascolti. Ha una bella dote, no? Di poetizzare.
1: È come se ci sentissi dentro già le frasi fatte.
0: Una grande sensibilità, davvero. Tra l'altro, il primo pezzo che abbiamo ascoltato l'hai presentato al Festival di Napoli. Quindi è grande soldo.
1: Sì, l'abbiamo presentato al Politeama, che è uno dei teatri più belli di Napoli. Mai avuto modo di vederlo?
0: Sì, credo di sì, da ragazzino. Manco della bella Napoli da un po' di tempo, voglio tornare. Ecco, il principe mi invita sempre.
1: Assolutamente, sì, sei nostro ospite.
0: Culla di grande, di tutte le arti, insomma, città culturale pazzesca Napoli. E tra l'altro, invece, parliamo di quella che è l'ultima nata, no? Come l'ultimo figlio, sempre un po' più coccolato. Quindi, c'è adesso che dobbiamo ascoltare Damme a Luna, parlaci anche di questo brano.
1: E da Maluna ti spiego in breve, praticamente è un sogno, cioè una donna che si addormenta e inizia questo sogno, si risveglia in un deserto, cammina in questo deserto e immagina l'oggetto dei suoi desideri, che sarebbe questo ipotetico uomo. Tranquillizziamo mio marito, non c'è.
0: E tra l'altro, insomma, Damme a Luna si accontenta di poco, vabbè, battuta scemetta la mia, però insomma, grande romanticismo, ci abbiamo scherzato su, per un altro brano.
1: È una metafora, Damme a Luna, specialmente in gergo napoletano, no? Ci sono delle frasi napoletane che sono, come dire, degli intercalari, no?
0: Sì.
1: In napoletano quando dice Damme a Luna significa dammi tutto, capito? Quindi è come se fosse una sorta di metafora, però vista in chiave del sogno che si svolge poi in questo deserto, diventa poi, diciamo, anche quella che è la fotoimmagine di quello che sta vivendo questa donna.
0: Benissimo, allora ce l'ascoltiamo, Damme a Luna di

0: di una grande comunicazione e soprattutto live. Ne abbiamo già parlato prima, tu ti senti molto a tuo agio sulle assi del palco scenico e tra l'altro però abbiamo detto che sei anche molto attiva e già stai preparando qualcosa che viene dopo, no? Quindi stai già per preparare una nuova uscita.
1: Sì, sì, sto lavorando ad un progetto di un brano di Alicia Keys, però visto in chiave un po' più moderna, e abbiamo praticamente pensato di riscrivere il testo in napoletano, diciamo italiano, ma non è proprio tutto napoletano, ci sono delle parti in napoletano e anche in italiano.
0: Beh, diciamo un po' la maniera di comporre che aveva anche il buon, l'immenso, indimenticato Pino Daniele, no? Perché uno
1: è
0: scrive...
1: il mio mantra, Pino sì, Daniele è il mio mantra, quindi
0: sì. Pensa che io ho avuto modo di vedere, vabbè, tu chissà quante volte li avrei visti al gran completo, però ho visto la formazione storica con Rino Zurzolo, Tony Esposito, Tullio De Piscopo, il trio dei Fiati Cubani, proprio c'erano tutti a Sapri, non era proprio Napoli, però insomma nella sua Campania. Poi ho parlato un po' con tutti alla fine del concerto, è stata una serata davvero splendida. E quindi veramente un mondo a parte, quello della musica partenopea, e quindi mi fa piacere che sei contemporanea, però oltre all'italiano spesso pratichi anche la vostra bellissima lingua a parte, che è onomatopeica come poche, e certe volte ci sono appunto delle espressioni che non vanno assolutamente tradotte perché hanno tutto un suono,
1: un significato. È un po' il caso di Damma Luna, no? Come dicevamo,
0: certo,
1: prima,
0: certo,
1: un po' quel, è un po' quel caso lì, no? Addirittura c'è stato qualcuno che non essendo napoletano, no? Quando ha ascoltato la canzone per la prima volta pensavo fosse una parola araba.
0: Eh sì, perché io ho intravisto il video, okay. E quindi tu però giochi su questa.
1: Ci ho messo un quarto d'ora, 20 minuti a capire che era napoletano.
0: Perché tu comunque ti sei divertita lì, perché un po' orientaleggiata.

0: Daniele, sei sempre lì col tuo sorriso a colorare le nostre pagine. Grazie per aver accettato il nostro invito, ma tanto torneremo presto.
1: È stato un piacere, Francesco.
0: A disturbarti, perché vogliamo sapere tutto di te, quindi.
1: Bene. È stato veramente un piacere.
0: Piacere nostro e grazie ancora. Ciao, alla prossima.
1: Saluto a tutti, salve.
0: Ciao. E ringraziamo ancora Nunzia Cent'anni, che ha colorato questo numero di Algo Day, che torna naturalmente al solito orario sulla vostra antenna di fiducia, come succede tutti quanti i giorni. Il quotidiano firmato Roccam Editrice, Siamo da Italia, soprattutto 7va.fm per le alte radio. A te logo da Chico Catenacci.
2: From 7va.fm/altiradio. Algo Day. Algo Day. From 7va.fm/altiradio.
3: Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini.
4: Riccardo Pellegrini presenta Ora musica.

0: musica c'è tutti i giorni a quest'ora. Ben trovati, io sono Riccardo Pellegrini per aprire una nuova settimana dedicata alla musica indipendente e alle novità discografiche indipendenti. Oggi lunedì 18 maggio, nostro ospite Samuele Cavallo nello spazio interviste, ma partiamo come sempre con un classico.
1: Ora musica story.
0: 1987. Whoa.

Edoardo Bennato oggi ad aprire Ora Musica con questo brano che ci ha riportato nel 1987. Ok Italia era il titolo dell'album, Tu vuoi l'America invece la canzone che abbiamo ascoltato. È tempo di novità, novità al primo ascolto, Alice Stocchino.

0: Samuele Cavallo oggi con noi a Ora Musica, nuda in una cabriolet è il titolo del suo singolo. Samuele Cavallo, il Samuel di Un Posto al Sole, il Samuele Cavallo di Tale Quale Show, oramai diventa il Samuele Cavallo dei musical, diventa lunga la lista qui, eh?
1: Intanto Riccardo, grazie per l'accoglienza e per la presentazione. Noi ci conosciamo ormai da un po' di tempo, sono felice di essere qui in questo spazio dedicato alla musica. Sì, ormai sono passati un po' di anni e di cose ne sono successe anche di molto belle, quindi Nuda in una cabriolet è un fiore all'occhiello che mi fa piacere, insomma, condividere col pubblico, perché è una canzone che mi piace proprio cantare, una canzone che io, cioè, mi fa stare bene quando la canto, anche perché ha un messaggio molto forte dietro un groove molto pop, molto funk, quindi sono felice di presentarla.
0: È bello quando riesci a portare dei messaggi anche con una musica accattivante, che magari è in contrasto anche con quello che è il messaggio, no? Nel senso che dà un'idea, però hai detto una bella cosa, mi piace cantarla perché comunque ci sono quelle canzoni che ti entrano dentro di più, proprio aspetti e le fai più volentieri di altre, è inutile adesso far finta di niente, non è così?
1: Sì, è proprio il groove che mi trascina e penso che, spero, insomma, che sia quella cosa che trascina anche chi l'ascolta, perché è una canzone che si lascia ascoltare e che ti entra dentro, quindi sono veramente felice di quello che è venuto fuori.
0: Stai girando a proposito di live comunque, cioè dopo Tale Quale Show si sono accorti che sei molto di più dell'attore di Un Po' al Sole, perché tu sei arrivato a Un Posto al Sole che già avevi un bel curriculum e delle belle esperienze, no? Questa cosa ti ha aiutato magari a far capire che comunque sei un cantante.
1: Ecco, ci voleva una vetrina come quella di Tale Quale Show per far sì che il pubblico, il grande pubblico, mi conoscesse anche sotto questo aspetto, perché sì, è vero, io ho fatto tanti musical, però molti in teatro, quindi tante tournée, quindi il pubblico magari è venuto a trovarti, ma con un'identità precisa come quella di Samuele Cavallo è arrivata la televisione poi a far sì che questo accadesse, anche se ho sempre pubblicato canzoni, in questi anni mi sono sempre impegnato nella musica e sono contento, insomma, che pian piano stiano arrivando delle cose sempre più grandi.
0: Noi adesso andiamo ad ascoltare Nuda in una cabriolet, Samuele Cavallo. So che sei in crociera, ma per lavoro, quindi
1: sì,
0: sei sui mari.
1: Sì, sono sui mari. Ieri doppio concerto, sold out il teatro, bellissimo, bellissimo, veramente. Tanta energia, stamattina sono a pezzi, oggi sono a pezzi, ma ne valsa la pena.
0: Ripagato dei risultati.
1: Sì.
0: Andiamo ad ascoltare Nuda in una cabriolet, grazie a Samuele Cavallo per essere stato con noi.
1: Grazie Riccardo, grazie infinite.
2: Un altro bicchiere che cade perché tu non sei con me, ma non lo sei stata mai.

0: Samuele Cavallo, Nuda in Cabriolet è il titolo del suo nuovo singolo. Samuele Cavallo, oggi ospite qui a Ora Musica.
1: Radio Tiguglio ti mette al centro della musica.

Don't Leave, questo è il singolo di AK Sent con Sira e Masha Miller, novità dance qui Aura Musica, la vetrina della musica indipendente, dove adesso diamo spazio invece a Katia Zaia, il nuovo singolo è Virale 2.0.

Katia Zaia, virale 2.0, novità a Ora Musica anche questa settimana ad alta rotazione. Ad altissima rotazione invece, tra i più trasmessi in assoluto della settimana, già di

0: credere.
1: Già di anche oggi Aura Musica con il suo singolo che si chiama Non ti sposo più.
2: Dimmi, dimmi, cos'è che devo fare? Uno spot? Vabbè, fammi vedere, fammi leggere. Ah, ok. Ah, bene, bene, bene. Ok, benissimo. Passo. Puoi partire, eh? Il martedì e il venerdì alle ore 12 su Radio Tigullio c'è Dolce Alice Live, dove la musica non è soltanto fantasia. A mezzogiorno, ma è l'ora di pranzo, ragazzi.
3: Ora Musica è il programma quotidiano condotto in studio da Riccardo Pellegrini.
4: Un programma dove la musica spazia tra nuove proposte e artisti affermati. Da lunedì a sabato alle 14.30 e la domenica alle ore 15, sempre su Radio Tigullio.
5: Ciao a tutti, sono Max Lanzi e conduco la radio a modo mio tutti i martedì e venerdì a mezzanotte su Radio Tigullio, una vetrina musicale degli anni migliori per la funky music e la soul disco, tutto rigorosamente proveniente dalla mia collezione personale, tutti i martedì e venerdì a mezzanotte su Radio Tigullio. Vi aspetto!
6: Enrico Gallotta, vi do appuntamento tutti i martedì e tutti i venerdì alle 18 su Radio Tigullio. Staremo insieme per circa un'ora ad ascoltare della buona musica, sia del rock che del soul. Ascolteremo musica di qualche anno fa, ma daremo anche uno sguardo a quelle che sono le novità. Tutti i martedì e tutti i venerdì alle 18 su Radio Tigullio, in My Rock and Soul. Vi aspetto.
7: Sono Gianlu Tix e vi aspetto tutti i mercoledì alle 17 e il lunedì in replica alla stessa ora con Blue Bonnet Seal su Radio Tigullio Web, un programma country in collaborazione con WCN Radio.

Discotecari di tutti i tempi e di tutte le epoche. Sentite la nostalgia della musica dance? Allora io, Marco Mari, ho qualcosa che fa per voi. Vi aspetto tutti i sabati sera a partire dalle ore 23 con Mix and Remix anni 80 e 90 per ripercorrere insieme i grandi successi della musica da discoteca del passato. Naturalmente qui su Radio Tiguglio.

0: La sua versione di Call Me, grande classico dei Blondi, oggi a Ora Musica ad accompagnarci all'angolo dei ricordi.
1: Ora Musica, l'angolo dei ricordi.
0: Angolo dei ricordi che ci riporta nel 1985, tra le hit di quell'estate, The Power of Love, Huey Lewis and the News.

Power of Love, We Lose in the News, oggi nell'angolo dei ricordi di Ora Musica siamo ritornati nel 1985, domani alla stessa ora altro classico e adesso invece torniamo ad occuparci delle nostre promozioni ad alta rotazione, Bruciati dal Sole, il singolo firmato Stain.

0: Bruciati dal sole, il nuovo album degli Stain con questa che è la title track, la canzone che dà titolo all'intero progetto, oggi qui a Ora Musica.
1: Colora la tua estate con la nostra musica. Radio Giguglio Web.

Vous Johnny Heldebarge dal 1986, oggi qui a Ora Musica nel nostro angolo dei ricordi, che torna domani alla stessa ora con un altro classico. Ogni

Suicide, Varanasi con il nuovo singolo che rappresenta anche il nuovo album che uscirà in questo 2026. Il brano si chiama La tentazione di esistere. C'è anche Samuele Cima, altra novità al primo ascolto, la sua Sabbie immobili.

Sabbie Immobili. Questo è il singolo di Samuele Cima, novità Aura Musica. E per chiudere la puntata, l'ennesima novità. Vi assicuro che questa è una settimana ricchissima di novità al primo ascolto. Questo è il nuovo singolo firmato Musa.

0: Musa, ovvero Martina Pagliai, in arte Musa oggi, a chiudere la puntata di Ora Musica con il nuovo singolo Scrigno Nero. Da Riccardo Pellegrini è tutto, Ora Musica torna domani alla stessa ora.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Avete ascoltato Ora Musica, condotto da Riccardo Pellegrini. A domani alla stessa ora. Siamo

0: se ho sbagliato qualcosa, qualcosa con te.
1: Radio Tigullio presenta.
2: Radio Tigullio, la musica che ti entra nel cuore, cuore.

0: Ascolta Radio Tiguglio, il meglio della musica in streaming lo potete ascoltare solo sulla nostra radio.
1: Radio Tiguglio, Radio Tiguglio. Tutti i giorni con voi, 24 ore su 24.

0: Il meteo di Radio Ticuri, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
2: Giornata all'insegna di una spiccata variabilità sul nostro paese, con tempo a tratti instabile. In mattinata piogge e rovesci temporaleschi colpiranno il Triveneto e l'Alta Toscana, mentre sul resto del centro-sud il cielo si presenterà parzialmente nuvoloso, ma in un contesto più asciutto. Nel pomeriggio il quadro meteorologico risulterà fortemente incerto, specie lungo la dorsale appenninica e sul versante adriatico. Sole prevalente, seppur in presenza di un'attesa ventilazione sui litorali tirrenici e all'estremo nord-ovest. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
0: Avete ascoltato Il Meteo di Radio Ticuglio, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.

con condanne con un totale.

0: watched it begin again.
1: L'ora ufficiale di Radio Tiguglio.
2: Sono le 16 e 32 minuti.
3: Vivi ogni attimo, ogni emozione assieme a noi. Radio Tiguglio, un vivere speciale.

0: Va ora in onda su Radio Tiguglio.
1: Con WCO Radio, una trasmissione dedicata alla musica Texas Red Dirt, folk americana alternative country. WCO Radio, Blue Bonnets Hill, start now.

Amici, ma soprattutto amiche di WSR Radio, Radio Tiguli Web e Micro Radio, Gianluca X vi dà benvenuto a questa nuova puntata di Blue Bonnet Seal, che abbiamo cominciato con una band che si chiama The Coyote, The Cowboy, estratto da un album live di Thunderbirds e dei suoi El Epes. L'album si chiama proprio Thunderbirds e Il Ed ed è Il Epis Live at Honky Tonk Tuesday, e appunto la canzone era The Coyote, The Cowboy. Noi intanto continuiamo in sottofondo, è già partito il prossimo brano, Nick Dittmeier con i suoi Sundaster, questo è Wasting My Time.

0: Nate Dickmeyer, i suoi Sawdust, Wasting My Time, il tempo non lo stiamo perdendo. La canzone arriva dall'album che si chiama Apparition, è come dire, il tempo noi non lo perdiamo e quindi andiamo avanti. Nuovo singolo, Ricky Espinosa, questa è High and Wild.
1: Wild, sweet and low, rebel child, out of control.

High and Wild, lui era Ricky Espinosa. Io intanto vi ricordo, se l'avete già fatto, di lasciare i vostri click alle pagine Facebook di Blue Bonnet Sea, quella di WSR Radio, dove Blue Bonnet Sea vi fa compagnia il martedì alle ore 21 e il mercoledì mattina in replica alle ore 11 a quella di Blue Bonnet Sea Live, dove durante l'emissione del martedì vi mostro le copertine degli album da cui provengono le canzoni che state ascoltando. E mi raccomando di lasciare i vostri click anche le pagine Facebook di Radio Tiguglio Web, dove Blue Bonnet Sea vi fa compagnia il mercoledì e lunedì dalle ore 17 e a quella di Micro Radio, dove Blue Bonnet Sea è in onda il venerdì alle ore 8 del mattino. E adesso andiamo avanti con un singolo che anticipa l'uscita di un nuovo album. L'album si chiamerà Change of Plans, uscirà venerdì 15 maggio, quindi se mi state ascoltando su Micro Radio, praticamente l'album esce oggi. Qui loro sono i 49 Winchester e questa è la loro O Savannah.

Mi sa tanto che se la qualità dei brani di questo Change of Plans del nuovo disco dei 49 Winchester in uscita il 15 maggio sarà questa, di quella di O Savannah, sarà un gran bel disco. Come un gran bel disco è quello di un altro grande cantautore. Lui è Dave Felley, ha fatto uscire il suo nuovo album che si chiama Rest of My Life e questa è una sua bellissima Pretty Face.

La meraviglia di questa Pretty Face dei Felley dal suo album Rest of My Life. La prossima canzone invece è contenuta in un album che si chiama Deep River Blues. Quest'album è molto bello ma ha un difetto, registrato molto basso. Speriamo che riusciate a sentire bene questa canzone. Lui è Walter Hyatt e questa è The Last One to Know.

The last one to know, Walter Hyatt. Meno male che per radio si è sentita un pelo meglio, ma vi giuro, per ascoltarlo io ho dovuto alzare di molto il volume perché è registrato veramente basso. Continuiamo invece con un altro nuovo singolo di un altro di quegli artisti giovani che quando fanno uscire nuovi singoli meritano sempre. Sto parlando di Coe Wetzel e questa è la sua nuova Hearts Like You.

La carica di Coe Vessel nella sua nuova Earth Like You, come c'è grande carica nel prossimo brano che intanto è già partito in sottofondo. Io mi aspetto presto di vederlo, magari coreografato da qualche coreografo, e vederlo ballare in pista. Lei è Kimberly Dunn e questo è il suo nuovo singolo, Pocket Change.

Pocket Change, lei era Kimberly Dunn. E intanto vi ricordo che siete sempre all'ascolto di Blue Bonnet Seal, in onda sulle frequenze in streaming per tutto il pianeta di WCN Radio, Radio Tiguglio Web e Micro Radio. E al microfono c'è sempre Gianluca X. E la prossima canzone invece l'ho estratta da un album che si chiama Finding Words. Lui è Greg Atwells, che ha deciso di fare questa cover, e secondo me gli è riuscita anche bene, di un grandissimo brano di Chris Isaak, ovvero Wicked Game. Wicked Game in versione Greg Atwells.

struggente e bellissima versione di questa Wicked Games, originariamente di Chris Isaak, qui fatta dal grande Greg Atwell. Continuiamo, canzone che sta per partire in sottofondo. Lui è un grande amico dell'Italia, è già venuto diverse volte. Lui si chiama Richo Tulle, questo è il suo nuovo singolo che è Baby We Are Both Right.

0: Ed era Richard Tull con la sua nuova Baby We Are Both Right. E allora intanto fatemi salutare tutti gli amici all'ascolto dell'emissione del mercoledì e del lunedì su Radio Tiguglio Web, a quelli del venerdì mattina su Micro Radio, a quelli della replica del mercoledì mattina su WC Radio, a tutti quelli che mi stanno ascoltando durante l'emissione del martedì, tra i quali ho visto Silvia, Orianna, Cristina, Michela, Elisa, Alessandro, Fabio, Fabrizio. Un abbraccio a tutti voi, perché è giunto il momento di sentire proprio a livello di sentimenti qualcosa di nuovo. È il nuovo singolo di Chelsea Williams, che è già partito in sottofondo. Questa è Feeling Something New.
1: You've been feeling lonely.

Feeling Something New era il nuovo brano di Chancey Williams. E fatemi salutare anche un altro amico che prima me lo sono perso, è il grande Track, quindi un salutone anche a te, Track. E io intanto vi ricordo di lasciare i vostri click click click click anche alla playlist di Blue Bonnet Seal che trovate su Spotify, che al momento è aggiornata alle canzoni della settimana scorsa, quindi presto ci saranno anche quelle di questa, come ci sarà anche questo brano che ho estratto da un album che si chiama Ride On. Lui è Coleman Jennings, questo è un po' un bluegrass, quella canzone è Jamie.

Jamie Coleman Jennings dal suo album Ride On. E allora adesso andiamo avanti con un altro nuovo singolo di un artista innamorato dell'Italia, tant'è che si è sposato con sua moglie qui in Italia, ha avuto una vita forché una persona normale probabilmente lo ha in tre, tant'è che una parte della sua vita è stata anche ripresa in un film, probabilmente l'avrete visto tutti. Il film si chiamava The Rounders, il giocatore. Lui è Michael McDermott, dopo aver fatto il giocatore d'azzardo si è messo anche a suonare e a cantare, fa delle robe meravigliose. In uscita il suo album ad agosto 2026, che si chiamerà Flowers from the Graveyard, e questo è il singolo che lo anticipa, The Best We Get.

The Best We Get, Michael McDermott. E noi continuiamo con una canzone che è la title track del nuovo album di Jacob Soreson. Questa è Memories.

Ricordi, Memories, lui era Jacob Sorensone. Intanto fatemi ringraziare anche il buon Ricky Espinosa, che durante l'emissione del martedì ha condiviso il post a lui dedicato, quindi grazie Ricky. E continuiamo con una canzone che arriva da un album che si chiama Reunion. Loro sono la Jesse Stretton Band e si cantano quelle cose che a noi piacciono tanto, una Old Country Song.

country song Jesse Stretton Band dall'album Reunion. E continuiamo con un altro nuovo singolo, lui è il grande Caleb Caudill e questa è la sua nuova, nuovissima Anxious.

Anxious, lui era Caleb Cuddle. Io purtroppo vi devo dire che siamo giunti al termine anche di questa puntata di Blue Bonnet Hill, non prima di avervi ricordato di lasciare i vostri click click click click alla pagina Facebook di Blue Bonnet Hill, quella di WSN Radio, dove Blue Bonnet Hill è in onda il martedì sera dalle ore 21 e replica il mercoledì mattina alle 11, a quella di Blue Bonnet Hill live, dove in contemporanea con l'emissione del martedì di Mostro di Copertina degli album da cui provengono le canzoni che state ascoltando. Mi raccomando di lasciare i vostri click click click click anche alla pagina Facebook di Radio Tiguglio Web, dove di Radio Tiguglio Web, dove Blue Bonnet Hill è in onda il mercoledì lunedì dalle ore 17, e a quella di Micro Radio, da quella dove Blue Bonnet Hill è in onda il venerdì alle ore 8 del mattino. E lasciate anche i vostri click click click click sotto forma di follow alla playlist di Blue Bonnet Hill che trovate su Spotify. Allora, prima di partire con la prossima canzone, io volevo ringraziare, salutare e mandare un grande abbraccio a una country dance school che questo lo scorso weekend ha organizzato un festival che io ho definito il più grande piccolo festival d'Italia, e considerati i numeri non è neanche così piccolo. Quindi un abbraccio e un saluto ai Mad Boots, grazie, grazie veramente di tutto. E allora, io questa sera vi lascio con una cover di un brano del 1972, è stata incisa originariamente dai Susan Croft, qui invece è in una cover fatta dal grande Keith Urban, e la canzone è Summer Breeze. Gianluca X vi saluta e vi dà l'appuntamento alla prossima settimana, come dico sempre, con tutto l'amore che posso, sentitevi belli sempre, e io vi lascio così, Summer Breeze, lui, Keith Urban.

Gentili ascoltatori di Radio Tigullio, bentornati a Tell Stories con una nuova storia da raccontarvi. Oggi parleremo di Tonino, il tassista notturno di Napoli che ascolta storie che nessuno racconterebbe di giorno. Una stretta viuzza di spaccanapoli, illuminate da lampioni tremolanti e dal fumo dei caffè chiusi, dove il silenzio notturno è rotto solo dal ronzio dei motori e dal sussurro dei passanti. Anno 1998, in una Napoli ancora avvolta da misteri pre-internet, quando le storie si tramandavano di bocca in bocca nei taxi che percorrevano le città di notte. Tonino, 52 anni, tassista dal sorriso stanco ma curioso, e i suoi passeggeri, una giovane studentessa ribelle, un ex mafioso in cerca di redenzione e un anziano giornalista veterano, tutti legati da segreti che solo il buio può custodire.

0: se non sai cosa fare,
1: gustati la musica con Radio Tigullio.
2: Il meteo di Radio Tigullio in collaborazione con
3: ilmeteo.it.
4: Giornata all'insegna di una spiccata variabilità sul nostro paese, con tempo a tratti instabile. In mattinata piogge e rovesci temporaleschi colpiranno il Triveneto e l'Alta Toscana, mentre sul resto del centro-sud il cielo si presenterà parzialmente nuvoloso, ma in un contesto più asciutto. Nel pomeriggio il quadro meteorologico risulterà fortemente incerto, specie lungo la dorsale appenninica e sul versante adriatico. Sole prevalente, seppur in presenza di una tesa ventilazione sui litorali tirrenici e all'estremo nord-ovest. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Avete ascoltato Il Meteo di Radio Tigullio in collaborazione con
3: ilmeteo.it.
5: Il motore del vecchio Fiat si accese con un brontolio che sembrava un sospiro di chi ha già vissuto troppo. E Tonino avviò la corsa lungo la viuzza che si snodava tra le ombre di Spaccanapoli. Lì, tra i lampioni che tremolavano come candele esitanti, la giovane studentessa scese dal tram e si avvicinò al taxi con gli occhi ancora fiammeggianti di ribellione. Sentì il peso del suo sguardo, una sfida che non chiedeva parole, ma che parlava di sogni infranti e di una voglia di fuggire da un futuro già scritto. Il tassista, pur senza chiedere, colse il timore dietro la determinazione. Intuì che la ragazza portava con sé una confessione segreta. L'aver rubato un documento importante per dimostrare che il sistema universitario era corrotto, sperando di cambiare le cose con un gesto disperato. Mentre l'auto scivolava tra i vicoli, la figura di un uomo più anziano entrò nella scena. L'ex mafioso che aveva lasciato il crimine per una vita di penitenza. Il suo passo era lento, il volto segnato da cicatrici che non solo della carne ma anche del rimorso. Tonino notò la tensione che lo avvolgeva come una nebbia. Percepì il desiderio di confessare un ultimo peccato. La notte in cui aveva tradito il suo stesso clan per salvare la vita di una bambina. Un gesto che lo aveva condannato a una solitudine più profonda di quella dei corridoi di una prigione. L'uomo non disse nulla, ma il suo sguardo fisso al cruscotto tradiva un desiderio di redenzione, un tentativo di trovare una via d'uscita dal labirinto di colpe che lo teneva prigioniero. Il terzo passeggero, un giornalista veterano con la barba bianca come la polvere di un vecchio archivio, salì in un taxi con una cartella di carta ingiallita sotto il braccio. Il suo passo tradiva la stanchezza di chi ha vissuto decenni di notti insonni a cercare la verità, ma anche la curiosità di chi non ha mai smesso di credere che il racconto più importante fosse ancora da scrivere. Il giornalista, senza parlare, fece capire a Tonino che la sua ultima indagine era finita in una trappola, che il suo nome era stato usato per un omicidio mai risolto e che ora doveva decidere se rivelare la verità o lasciarla seppellire nel buio di un archivio dimenticato. Il taxi avanzava, avvolto dal ronzio dei motori e dal sussurro dei passanti notturni. Tonino, con il volante stretto tra le mani, sentì il peso di quelle tre storie come una melodia sommessa, un crescendo di segreti che solo il buio poteva custodire. Il suo sguardo si posò sul riflesso delle luci sulla pioggia e comprese che per quanto il mondo fuori fosse avvolto da misteri, la sua cabina era il luogo dove quelle voci trovavano un ascolto silenzioso. Pronto a trasformare la notte in un archivio di verità non dette.

0: Majesty Guglio.
1: La buona musica e i migliori programmi 24 ore su 24.
2: Il motore ronzava come un cuore pulsante sotto il cofano e Tonino sentiva il battito della città riflettersi nelle vibrazioni del suo vecchio Fiat. Lì, nella penombra della via, la giovane studentessa ribelle si era accasciata sul sedile posteriore. Gli occhi ancora rossi di lacrime non versate, il viso ancora segnato da un desiderio di ribellione che il giorno non osava più mostrare. In quel silenzio interrotto solo dal fruscio del vento tra i vicoli, le sue mani tremanti sfioravano una vecchia fotografia strappata da un album di famiglia, e Tonino percepì il peso di un segreto che non aveva ancora trovato la voce per uscire. Il suo sguardo, stanco ma attento, si posò sulla foto e la giovane gli confidò, senza parole, la storia di un amore proibito con un ragazzo di una famiglia rivale. Un amore che aveva scosso le fondamenta di una piccola contrada e che ora, quasi un anno dopo, si era trasformato in una minaccia per la sua sicurezza. Le sue parole, non dette ma percepite come un flusso di pensieri, dipingevano un quadro di tradimenti e promesse infrante, di un futuro che sembrava svanire tra le luci intermittenti dei lampioni. Tonino, che aveva visto troppi sogni infrangersi contro il marciapiede, sentì un brivido di compassione attraversargli la spina dorsale, ma anche una punta di speranza. Come se la confessione stessa potesse spezzare il ciclo di silenzio che avvolgeva la città. Nel frattempo, l'ex mafioso, seduto accanto al vecchio giornalista, osservava la scena con occhi di pietra levigata dal tempo. Il suo passato, un mosaico di violenza e lealtà spezzata, si mescolava al presente con la stessa leggerezza di una foglia trasportata dal vento. Senza pronunciare una sola frase, la sua mente rievocava un incontro clandestino nella stessa via, dove aveva stretto un patto con un giovane avvocato per salvare una vita innocente. La redenzione, pensò, non era altro che un viaggio notturno attraverso le stesse strade che ora percorreva con Tonino. Il giornalista, invece, sentiva il peso degli anni accumulati su ogni ruga del suo volto, la consapevolezza di aver scritto storie che avevano cambiato il destino di molti, ma anche di aver lasciato in sospeso pagine non ancora completate. Il ricordo di un'indagine fallita gli tornava alla mente, un caso di corruzione che aveva potuto distruggere la sua carriera se non avesse saputo tenere la penna chiusa al momento giusto. Ora, mentre la notte avanzava, il suo pensiero si posava sul potere delle parole non dette, su come quelle stesse parole avrebbero potuto salvare la giovane studentessa dal suo destino incerto. Il taxi, come un contenitore di silenzi e confessioni, avanzava lentamente lungo Spaccanapoli, le sue luci tremolanti riflettendo l'anima di una Napoli che, pur avvolta dal buio, custodiva ancora la speranza di un'alba in cui le storie sussurrate potessero finalmente trovare la luce.

0: Tempo Zero è
1: tempo
0: di divertimento, tempo di incontri con i grandi personaggi del mondo dello spettacolo, incontrati per noi dal direttore Dario Bordet, DJ set nazionali e internazionali, musica energetica, collegamenti con i pazzoidi della capanna internazionale.
2: No vabbè, non ho parole.
0: E invece, cara Daniela, qui in Tempo Zero le parole non mancano mai. Ci divertiremo tutti i lunedì alle 8.45 qui su Radio Tiguglio. Ti aspetto.
3: A volte non servono le parole quando a parlare è la grande musica.
4: Jazz e dintorni.
3: Un'ora di smooth jazz con i più grandi artisti del mondo.
4: Jazz e dintorni con Marco Edelweiss.
3: Ma non solo i grandi artisti, ci saranno anche i gruppi, ma soprattutto tanta musica di qualità. Venerdì alle 19 su Radio Tiguglio. Ci sarai?
5: World Music Night, Sound Special on the World. Tutti i suoni del mondo arrivano finalmente nella tua radio. Un'esclusiva da non perdere. World Music Night, la notte più glamour.
6: Ogni notte, tra venerdì e sabato, alle ore 1, su Radio Tiguglio Web.
7: Amiche e cari amici, sono Paolo Avanzi, artista, scrittore, performer, e conduco Cult News, la rubrica di informazione e divagazione culturale che va in onda tutti i lunedì alle ore 11 su Radio Tiguglio Web. E con voi parlerò di libri, arte, cinema, teatro, spettacoli, musica. Vi aspetto alle ore 11 su Radio Tiguglio Web tutti i lunedì. Non mancate!
8: Salve amici di Radio Tiguglio, io sono Emanuele. Sì, lo so che lo sapevate, ma presentarsi è sempre bello e anche corretto, no? E poi fa pubblicità. Allora, vi aspetto ogni mercoledì sera dalle 21.30 con la mia diretta. Vi aspetto, non mancate!
9: Discotecari di tutti i tempi e di tutte le epoche. Sentite la nostalgia della musica dance? Allora io, Marco Mari, ho qualcosa che fa per voi. Vi aspetto tutti sabati sera a partire dalle ore 23 con Mix and Remix anni 80 e 90 per ripercorrere insieme i grandi successi della musica da discoteca del passato, naturalmente qui su Radio Tiguglio.
10: La migliore musica di ieri e di oggi suona su Radio Tiguglio.
11: Il clacson di una moto sfarfallò come un eco distante mentre Torino scivolava tra le ombre di Via dei Tribunali. Il motore del suo Fiat 126 si faceva quasi un sussurro sotto il peso del fumo di sigarette e di ricordi. La giovane studentessa, vestita di una giacca di pelle consumata, fissava il cruscotto con gli occhi pieni di una rabbia che sembrava aver imparato a parlare senza parole. Nella sua mente, la sensazione di essere intrappolata tra un futuro di laurea e un presente di proteste la spingeva a credere che ogni curva della città fosse un invito a ribellarsi contro una tradizione che la opprimeva. Tonino percepì, senza che lei dovesse pronunciare nulla, il desiderio di abbandonare le aule universitarie per unirsi a un gruppo di attivisti che organizzava manifestazioni clandestine nei vicoli più stretti, dove i manifesti venivano incollati di notte con la speranza di svegliare la coscienza di una Napoli addormentata. Accanto a lei, l'ex mafioso, ora con la barba striata di grigio, stringeva le mani su un pacchetto di sigarette consumate. I suoi occhi, un tempo freddi come l'acciaio di un coltello, ora tradivano una tristezza che sembrava provenire da un passato intriso di sangue. Il suo pensiero si aggirava attorno a un figlio perduto, un ragazzo che aveva lasciato la vita criminale per cercare una via più onesta, ma che era stato travolto da una faida ancora in corso. Tonino colse, nel silenzio di quel viaggio, la consapevolezza che l'uomo cercava redenzione per non dimenticare il peccato, ma per onorare il ricordo di un bambino che aveva sperato di vedere un futuro diverso. Il tassista immaginò il peso di una confessione che l'uomo avrebbe potuto fare solo quando il traffico si fosse placato, quando la città avesse smesso di urlare e la notte avesse accettato il suo respiro. Il terzo passeggero, un giornalista veterano con la cravatta ormai sfilacciata, osservava il riflesso dei lampioni sul parabrezza, come se cercasse tra le luci un indizio su una storia dimenticata. I suoi pensieri si riempivano di ricordi di un'inchiesta che aveva quasi costato la sua vita, una verità su una rete di corruzione che aveva coinvolto politici, imprenditori e persino alcuni dei più potenti boss della camorra. Tonino sentì l'uomo rievocare con una tristezza quasi poetica la sensazione di aver perso la capacità di credere nella giustizia, ma anche la determinazione di non lasciar morire quel frammento di verità. Il taxi, avvolto dal rumore dei pneumatici sul selciato bagnato, divenne un piccolo teatro dove le tre anime si scontravano con il proprio passato, cercando nella notte di Napoli un punto di appoggio per le proprie speranze infrante. In quel breve tratto di tempo, Tonino capì che il suo ruolo era più di un semplice conducente. Era il custode di segreti che il buio solo osava custodire.

0: ufficiale di Radio Tigullio. Sono le 18 e 32 minuti.
1: In Italia come nel mondo. Radio Tigullio ti segue sempre.
2: Il volante tremava leggermente sotto le dita di Tonino, segno di una stanchezza che non si cancellava nemmeno con il profumo di caffè amaro che aleggiava ancora nell'aria. Il clacson di un'altra macchina, il fruscio dei pneumatici sul selciato bagnato erano gli unici suoni che rompevano il silenzio di quella notte di fine ottobre. Il giovane studente, ancora avvolto nella giacca di pelle, aveva lasciato la scuola con un sorriso ribelle stampato sul volto, ma gli occhi tradivano una tensione che il ragazzo cercava di nascondere. Era stato un giorno di proteste, di manifestazioni contro un'università che sembrava più un carcere, e il suo animo ribelle aveva trovato nella corsa notturna un rifugio per elaborare la rabbia. Tonino sentiva quel turbinio di pensieri come una corrente elettrica che attraversava il cruscotto, e la sua esperienza gli permetteva di riconoscere i segnali. La mano che stringeva il volante con più forza del necessario, il respiro corto quando il pensiero tornava a un amico tradito, la voglia di urlare contro un futuro incerto. Nel sedile accanto, l'ex mafioso, ora vestito di un cappotto grigio consumato, guardava fuori dal finestrino come se cercasse una risposta nelle luci sfocate dei vicoli. Il suo passato era un mosaico di colpi di pistola, accordi segreti e notti in cui la violenza aveva avuto il sapore di pane quotidiano. Ora, invece, la sua mente era occupata da un progetto di redenzione. Una piccola scuola di recupero per i ragazzi della periferia. Un gesto di pietà che doveva compensare gli errori di una vita intera. Tonino percepiva la tensione di chi aveva pagato il prezzo più alto per la propria libertà. La consapevolezza che ogni curva della città potesse riaprire ferite mai rimarginate. Il silenzio tra i due passeggeri era carico di un rispetto mutuo. Un riconoscimento di un cammino che solo la notte poteva permettere di percorrere. L'anziano giornalista, con la cravatta ormai dimenticata sul sedile, aveva gli occhi pieni di ricordi di un'Italia

e ogni chilometro portava con sé un frammento di vita, un segreto custodito dal buio, una promessa di riscatto. Tonino, con il suo sorriso stanco ma curioso, sapeva che quelle storie, raccontate solo quando il mondo si addormentava, avrebbero continuato a vivere dentro le sue mani, pronto a trasportarle ancora una volta verso l'alba.

0: Radio Tivullio, la musica che ti entra nel cuore. Cuore.
1: Il motore del taxi singhiozzava sotto il peso di un silenzio più denso della nebbia che avvolgeva le strade di Spaccanapoli. Tonino avvertì un improvviso fremito nel petto, come se il ricordo di un vecchio caso si fosse riacceso in quel momento. Il suo sguardo, stanco ma attento, si posò sul volto dell'ex mafioso, i cui occhi tradivano una tensione che la luce fioca dei lampioni non riusciva a mascherare. L'uomo, avvolto nella giacca logora, sembrava lottare con una memoria che si rifiutava di restare sepolta. E il suo respiro si fece più pesante, quasi a segnalare il peso di un segreto che aveva portato con sé per anni. Il tassista, abituato a cogliere le sfumature dei racconti non detti, percepì la mano dell'uomo stringersi sul volante, come se cercasse di trattenere un'onda che stava per travolgere l'intera carrozza. In quel breve istante, il pensiero di Tonino si spostò verso la giovane studentessa, la cui ribellione sembrava un velo sottile sopra una ferita ancora aperta. Il suo sguardo, fissato sul cruscotto, tradiva una paura che non avrebbe voluto ammettere.

riflettere, una paura di essere trascinata in un vortice di violenza che la città nascondeva dietro ogni angolo buio. Mentre le strade si snodavano in un susseguirsi di curve strette, il vecchio giornalista, ormai ombra di carta ingiallita, iniziò a rievocare nella sua mente gli articoli scritti in un'epoca in cui la verità poteva ancora emergere dal caos. Il suo pensiero si fermò su una nota di cronaca, una storia di corruzione e di sangue che aveva scritto anni prima e che ora, nella penombra del taxi, sembrava riacquistare vita. Il suo sguardo si posò sulla mano di Tonino, come se cercasse un alleato silenzioso per custodire quel ricordo. Il taxi avanzava lentamente, quasi a voler rallentare il tempo, e Tonino sentì crescere dentro di sé una strana empatia. Non era più solo il conducente di un veicolo, ma il custode di voci che il giorno non osava ascoltare. Il suo cuore batteva al ritmo di una città che, sotto la luce dei lampioni, rivelava le proprie crepe. Il peso di quei segreti cominciò a trasformarsi in una responsabilità, una chiamata a non lasciarli affogare nell'oblio della notte. In quel silenzio carico di tensione, il tassista comprese che ogni passeggero portava con sé una storia che, sebbene nascosta, poteva cambiare il corso di molte altre vite, se solo avesse avuto il coraggio di ascoltare senza giudicare.

0: Musica vecchia, nuova, italiana, straniera, tutto un po' da Radio Tiguglio.
1: Il cuore dell'uomo batteva in modo irregolare mentre il taxi scivolava tra le strade strette di Napoli e la consapevolezza di un passato che non lo abbandonava più si faceva più pesante ad ogni curva. Tonino, con lo sguardo fisso al volante, percepiva il peso di quella presenza come una vibrazione sommessa sotto il ronzio dei motori, e la sua esperienza di anni trascorsi a raccogliere segreti lo spingeva a non interrompere il silenzio, lasciando che il tempo si allungasse come un filo di fumo che si perdeva nell'aria fredda. L'uomo, ex capo di una piccola famiglia criminale, ricordava i giorni in cui le decisioni venivano prese con la freddezza di un colpo di pistola. E ora, nella penombra del veicolo, si ritrovava a chiedersi se la redenzione fosse davvero una possibilità o solo un'illusione alimentata dalla stanchezza. Pensava ai volti dei compagni caduti, alle promesse infrante e a una donna che aveva amato tanto da non riuscire a lasciarla andare, nonostante la distanza che la sua vita aveva imposto. Il suo sguardo si posava sul riflesso dei lampioni tremolanti che filtravano attraverso il parabrezza, e l'immagine di quelle luci sembrava un ricordo di un futuro che non sarebbe mai stato. Tonino, senza mai chiedere nulla, aveva già capito che quel silenzio non era vuoto, ma un contenitore di parole non dette, di rimorsi che si accumulavano come sabbia in un'ora di sabato pomeriggio. Il tassista sentiva che l'uomo stava cercando una via d'uscita, non solo dalla città, ma da una storia che lo aveva tenuto incatenato per decenni. La strada, bagnata dal vapore dei ristoranti chiusi, si snodava come un filo d'argento, e il rumore dei pneumatici sul selciato sembrava un battito di cuore collettivo, quello di chi in quel momento era pronto a confessare a se stesso che la vita poteva ancora cambiare. Il pensiero di una nuova vita si faceva più nitido quando il taxi si fermò davanti a un vecchio edificio di mattoni rossi, dove il rumore dei passi dei passanti era l'unico segnale di un mondo ancora vivo. L'uomo, con la mano stretta sul volante, sentì una leggera tregua, una sorta di concessione che la notte gli concedeva, la possibilità di guardare oltre il proprio riflesso, di immaginare un futuro in cui il passato non fosse più una condanna, ma un racconto da raccontare a qualcuno che, come Tonino, aveva imparato a custodire i segreti di Napoli, senza mai rivelarli a voce alta.

0: Accompagna in musica ogni momento della tua giornata.
1: Nelle ombre della notte, quando le luci si spengono e le parole si fanno più sincere, si scopre che ogni storia, per quanto nascosta, ha il potere di illuminare il cuore di chi ascolta, ricordandoci che la vera comprensione nasce dall'empatia silenziosa e dal coraggio di accogliere i segreti altrui, senza giudizio. Ed eccoci arrivati, signore e signori, alla fine della nostra storia di oggi. Vi ricordiamo che se volete partecipare anche voi al programma o alle discussioni che ne conseguono, potete scrivere sulla nostra pagina Facebook di Radio Tiguglio Web, oppure inviare il vostro contributo al nostro indirizzo email radio.tiguglio@gmail.com. Io vi auguro una buona serata e un buon proseguimento con la musica di Radio Tiguglio.

Ogni preghiera è una promessa a Dio che non ho mai dimenticato. La mia preghiera non raggiunse poi, o almeno ancora, la strada che avrei sperato. Perdonare presuppone odiarti, ma se dicessi che non so il perché dovrei mentirti, e tu lo sai che io con le bugie

0: Radio Tigullio presenta
1: Va in onda Rock Trails, tra eccessi e successi, con i suoi protagonisti inossidabili nella storia, condotto da Antonio Simmini.

Allora, eccoci qua, benvenuti in questa nuovissima puntata di Rock Trails. Inizio, direi, interessantissimo con questo brano Coffee Ritual, il titolo del brano, il caffè rituale, con The Broken Radios. È una band che appartiene ad un progetto solista di Klaus Petzak, un artista tedesco che ha iniziato a fare musica con questo pseudonimo nei primi anni 90. Ha riscosso così un bel successo da parte anche della critica sin da quando uno dei suoi brani è apparso nell'ormai leggendaria compilation in vinile di As Music. Quindi io ho avuto la possibilità di trovarli in quest'album nuovo, come si suol dire, di zecca, ma andrò a approfondire di più questo gruppo The Broken Radios con il chitarrista e voce Jack Miller, che pare abbiano tante cose da dire per quanto riguarda musicalità e anche testi, e vi dirò ancora di più perché stanno avendo un successo anche un po' planetario. Ci hanno così dato la possibilità di ascoltare questo bellissimo Coffee Ritual.

0: Ed erano i Black Label Society con The Gallow, un brano veramente super straordinario.
1: Va in onda Jazz

Beh, una bella pagina questa targata 1988 dove la band dei Prefab Sprout con quest'album e con questo brano stralciano un pochino tutte le classifiche del mondo, Cars and Girls, le ragazze e le auto. Prefab Sprout con noi in questo programma un po' vintage, perché no? Ci vuole ogni tanto.

Simply Red, tutti quanti ricordiamo la band del blues bianco, Mick Hucknall, frontman, è qui con il brano famoso Something Go Me Started in questo live a San Diego, anche qui con noi per riprendere un pochino la gran bella musica targata anni 80. Simply Red, Something Go Me Started.

Ebbè sì, cari miei amici ascoltatori, qui c'è la mano pesante dell'intelligenza artificiale con un qualche stralcio vocale di Janis Joplin, hanno completato così Knacking on Heaven's Door di Bob Dylan, una forma di blues rock, direi, diciamo, accettabile.

1993, la band degli In Excess pubblica un bellissimo album, il quinto estratto, Beautiful Girl, si lancia per avere un grande grande successo. Oggi un po' una puntata particolare, arrivano le bellissime idee di ricordi, nostalgie, quindi frugare nei cassetti dei CD, opuscoli, libri di musica, scatta sempre il ricordo.

0: una ragazza, un'artista, direi anche poliedrica, che non sbaglia mai. Wolf Alice in Italia sarebbe Alice Lupo con questo brano Leaning Against the Wall, dall'album del 2025, febbraio, The Clearing.
1: Ciao a tutti gli ascoltatori.

appartiene all'ultimo lavoro dei Muse con Matthew Bellamy, che introduce questo brano con un organo che sfocia poi in una bellissima sezione prevalentemente elettronica, ma che culmina con un finale molto rock e travolgente. Il video è diretto da Nico Paoliglio ed è stato reso così disponibile in concomitanza con il lancio del singolo attraverso il canale YouTube del trio Bay With You, è il singolo quindi del gruppo musicale britannico Muse, uscito il 19 marzo 2026 per l'album The Wow Signal, e noi lo abbiamo ascoltato nella nostra puntata qui in Sentieri Rock.

diamo quindi qualche notizia inerente a questa bravissima artista. Viene dalla Corea, il suo vero nome è Wang Yeo-suk, in arte Lexi, e ha debuttato nel 2003 per l'etichetta Yigi Entertainment ed è stata la prima artista rap solista donna a debuttare con la sua compagnia, però ultimamente si è spostata verso un po' in un rock diverso e ce l'ha fatto capire con questo brano No Kings, No Re. Allora, buon ascolto ancora, arriva Tori Kelly con il brano Dive.

0: bellissima ricevuta, altissima, 33 anni, Tori Kelly è una cantautrice, compositrice americana, ha vinto 2 Grammy Award, e in primis con questo brano Dive, del suo album 2026, Control Dive, Tori Kelly, ne sentiremo parlare ancora. Adesso andiamo avanti con un po' di musica italiana, lui si chiama Enrico Gall, ci fa ascoltare Abbagli da Ferrara.
1: Si annebbiano queste macchine veloci, siamo punti neri in questo veloce andare, tu chiamami ancora ora che non sento.

Beh, ogni tanto secondo me bisogna far conoscere gli artisti italiani che sono sempre nel sottobosco e poco conosciuti, poco frequentati, poco passati. Io devo ringraziare Massimiliano Lambertini che mi passa queste belle notizie, questi artisti che meritano veramente una bella attenzione. Navigo a vista è l'EP che suggella 3 anni di lavoro artistico e ricerca interiore del cantante ferrarese Enrico Galli, di cui ci ha fatto ascoltare Abbagli dall'omonimo album Navigo a vista. In questo disco il cantautore ferrarese traduce in musica belle esperienze vissute in prima persona, così filtrandole attraverso una lente introspettiva per una scrittura attuale. Le 5 tracce che compongono l'opera fondono la tradizione cantautorale italiana con influenze un po' folk rock d'oltreoceano, creando così un mix sonoro moderno e identitario. Quindi direi di fare un applauso a questo cantante Enrico Galli, ma poi ce n'è un altro dopo che andremo ad ascoltarlo con il suo Abbagli.

0: E siamo così in finale di chiusura con Slow Fiction per quanto riguarda la musica pop rock Junior Here, questo il brano del loro album. Andiamo a terminare però con un bravissimo cantante conosciuto, ho fatto anche intervista, Stefano Napolitano, è un artista torinese eclettico, autore, compositore, noto per esplorare la musica con sfumature dream pop e spirituali. A maggio 2026 ha pubblicato il nuovo singolo e cortometraggio La Nostra Unione, un'analisi diretta sulle dinamiche di coppia e le fragilità nell'era dei social e network. E questo il brano del caro amico Stefano Napolitano, che vi faccio ascoltare a brevissimo con la chiusura della nostra puntata oggi per quanto riguarda Rock Trails.
1: Lei ha il blu nello sguardo e lo sa, e forse anche un velo d'oblio con cui potrebbe fatalmente cancellare le memorie di chi la guarda. Ecco perché i suoi occhi sono chiusi, ma nel chiuderli un po' di quel colore azzurrato si è diffuso intorno al suo viso.

avevamo un po' di spazio e mi sembrava giusto chiudere con questa bellissima performance di Miley Cyrus con See Jane, un brano io a cui tengo tanto, ma era giusto farvelo ascoltare, ritornando sempre in primis nelle belle musiche di un tempo, ma anche oggi ci sono e ci saranno sempre. Grazie per avermi fatto compagnia. Sentieri Rock, ovvero Rock Trails, termina qui. Antonio Simmini vi saluta per risentirci nella prossima puntata. Ciao ciao.

ci si entra ad occhi chiusi nell'amore. È così dalla notte dei tempi. È un salto nel buio o nella luce? Come una nuvola rosa, il sentimento ci avvolge, ci accarezza di dolcezze e speranze.

0: va ora in onda su Radio Tiguglio Web.
1: Va ora in onda Flipper, un interessante viaggio nel panorama musicale sia italiano che internazionale degli ultimi 30 anni del Novecento. Al microfono Marco Mari.
2: Inserita la moneta ed ecco qui il Flipper in azione. Ciao a tutti amici, sono Marco Mari, i nostri 60 minuti dedicati alla musica dance degli ultimi 50 anni, al 50% italiana, al 50% internazionale, non ce li porta via nessuno. Naturalmente immancabili anche le nostre curiosità, ma detto questo non rubiamo spazio alle canzoni, apriamo con i Binario, Passeggiando col mio cane.

Loro si chiamano Binario. All'epoca, all'inizio degli anni 90, erano due disc jockey, due giovani disc jockey milanesi che hanno coronato il loro sogno di poter cantare. E ci hanno descritto una Milano molto diversa da quella che magari c'è in questo 2026, ma un pochino tutte le nostre città, sia periferie che zone centrali, sono diverse da allora. Del resto sono passati da allora 25 anni. Bene, detto questo, salutiamo i Binario e restiamo comunque negli anni 90 con un pezzo dance, i Venga Boys, ve li ricordate?

loro ci hanno regalato negli anni 90 alcune canzoni dance davvero molto divertenti, come questa Boom Boom, o anche, mi ricordo, anche We Are Going to Ibiza. Loro si chiamano Venga Boys, all'epoca erano conosciuti perché giravano con un furgone attrezzatissimo e andavano a fare musica in giro per l'Europa. Allora, diamo un'occhiata a questo punto a quelli che sono gli argomenti che abbiamo messo da parte per voi in questo flipper di quest'oggi. Tutte naturalmente notizie simpatiche e curiose. Certamente parleremo del ritorno delle musicassette, sì, avete capito bene. Poi ci sarà spazio per una super nonna che abita nel Cremonese e immancabile anche un'altra notizia molto divertente. Parleremo di gelato, ragazzi. Ma come si fa a non parlare del gelato? Siamo ormai ad un passo dall'estate, anche se in queste ultime settimane, insomma, temporali, pioggia, freddino ci sono state, C'è chi dice che il maggio assomiglia più a un aprile che a un maggio. Beh, effettivamente, come si fa a dare torto? Beh, insomma, del resto il tempo ha sempre fatto i capricci e continuerà a farne. Ed ora c'è Zucchero con noi.

0: quanto l'abbiamo suonata e quanto l'abbiamo ballata questa Karma Chameleon dei Culture Club, ragazzi. Allora, la prima curiosità di oggi riguarda una super nonna. Lei si chiama Andreina Dotti, abita a Vescovato in provincia di Cremona, e pensate che la scorsa settimana ha compiuto 103 anni. Naturalmente è stata festeggiata come la decana del paese dal sindaco, dal vice sindaco, da alcuni assessori comunali. La signora, che vive in autonomia assolutamente da sola, quindi non è in casa di riposo, fa ancora tutte le sue cose e casomai si affida per qualche piccola incombenza ai vicini di casa che le vogliono un gran bene. Andreina è nata appunto in provincia di Cremona, dopo essersi sposata è andata ad abitare a Milano, dove insieme al marito ha gestito un negozio di ortofrutta. Una volta andati in pensione, però, i due sono ritornati dalle loro parti, poi il marito se n'è andato, purtroppo per lui, una trentina d'anni fa, e la signora ha continuato a vivere da sola. Pensate che tiene persino l'orto e fino all'età di 100 anni ha guidato l'auto, che poi ha abbandonato, non perché le è stata tolta la patente, perché ha detto: a 100 anni è giusto che io la macchina la lasci a chi riesce ancora a guidarla molto bene. Quindi tanti auguri, cara Andreina Dotti di Vescovato, e naturalmente altri 100 di questi anni, assolutamente sì. Ed ora, abbandonato anche Culture Club, ritorniamo in Italia con una produzione degli anni 70. Lei era giovanissima, era bellissima e appunto canta Sei bellissima. Stiamo parlando di Loredana Bertè.
1: Che strano uomo avevo io,

l'inossidabile Loredana Bertè, che ancora oggi canta e fa la coach nelle trasmissioni televisive, eccetera eccetera. Qui era giovanissima, siamo nel 1975, ragazzi. Intanto stiamo arrivando all'appuntamento con il giro di boa del nostro Flipper, che significa che saremo al 30° minuto. Ma nel frattempo abbiamo un altro pezzo degli anni 70. Siamo insieme ad Elton John, Island Girl.

Lei si chiama Miriam Destro, arriva dalla Sicilia, ci ha proposto questa sua polvere, pezzo decisamente carino, grintoso, che a me piace parecchio. Intanto ragazzi, come detto, siamo al giro di boa del nostro flipper di quest'oggi. Delle 14 canzoni che in genere fanno parte della nostra scaletta, ne abbiamo già suonate 7 e tra poco ragazzi vi racconteremo di una cosa che per la quale io vado pazzo, il gelato. Già, proprio così. Io lo mangerei tutto l'anno, figuriamoci nella stagione più calda. Vi raccontiamo dell'apertura di una gelateria in un posticino molto carino dove non c'era nessuna gelateria. Ci hanno pensato due coniugi che sono tornati dopo 30 anni dall'Austria e dalla Germania.

Ma che leccornia non è, ragazzi, il gelato, eh? Mamma mia, io ne vado letteralmente pazzo. Vi voglio raccontare dell'apertura di una nuova gelateria. Si trova a Lago, frazione di Devine del Lago, in provincia di Treviso. Siamo praticamente alle pendici delle Alpi trevigiane. Ad aprirla sono due coniugi, Tania e Franco Perenzin. Pensate che i due, giovanissimi, sono partiti per la Germania, dove Franco ha imparato l'arte del gelataio dal cognato. Già lui, prima di questa esperienza, aveva iniziato a lavorare il latte che il padre utilizzava per il formaggio, e lui ci ha lavorato invece per fare il gelato, e dopo ha affinato la sua arte lavorando appunto con la famiglia di quella che poi è diventata sua moglie. Dopo aver trascorso 30 anni all'estero, prima in Germania e poi in Carinzia, in Austria, hanno deciso di tornare dalle loro parti, appunto a Devine del Lago, per aprire la gelateria ai laghi, alla presenza del sindaco, della giunta comunale, i quali sono soddisfatti perché non c'era una gelateria da anni in paese. E pensate che negli ultimi 2 anni hanno già inaugurato 6 attività. Buon lavoro, ragazzi!

Ma quanto l'abbiamo ascoltata, quanto l'abbiamo ballata questa canzone, eh? Mamma mia, i Black Eyed Peas con I Got a Feeling, tratta tra l'altro anche, a parte essere stata una delle colonne sonore di un'estate di tanti anni fa, ma è stata pure la colonna sonora di una nota sigla, chiamiamola sigla, dai, un noto gestore telefonico, beh ragazzi. Va bene, intanto il tempo scorre via velocissimo, un quarto d'ora alla conclusione, vediamo di occuparlo bene, Da un pezzo dance a un pezzo rock. Loro si chiamano Litfiba, l'inconfondibile vocione del Piero Pelù, e questa è la loro Sparami.

Così grandissimi Litfiba con questa non conosciutissima Sparami, ma ogni tanto ci piace anche andare a estrarre delle canzoni non troppo conosciute. Nel frattempo abbiamo anche l'ultima curiosità da darvi, e questa riguarda un ritorno, a quanto pare. Non soltanto i vinili stanno tornando di moda, ma anche le musicassette. Tra poco vi raccontiamo. Intanto c'è spazio anche per Manu Chao, eh?

0: fois j'aimerais mourir pour...
1: Il Manu Chao è uno di quegli artisti che lo si ascoltava ancora volendo con i vinili e con le musicassette, eravamo negli anni 90. Ma a quanto pare il ritorno del vintage non riguarda solamente i vinili dei quali abbiamo parlato nelle scorse settimane, ma a quanto pare sembrano ritornare in auge anche le musicassette, ve le ricordate? Quelle che si ascoltavano nei registratori, nei mangiacassette, nelle radio, nei Walkman, il mitico Walkman, quelle cassette che insomma ogni tanto si scassavano e a volte complicavano veramente la vita. Pensate che la Maxell, azienda giapponese, ha messo sul mercato un mangiacassette per poter ascoltare appunto le famose musicassette, le stereo 7, e assomiglia assolutamente a un cellulare, però ha qualcosa di nuovo, ha le cuffie Bluetooth.
2: Radio Tigullio.
1: Possono essere ascoltate, si può ascoltare, ma non si può registrare. Se vi interessa potete guardare MXPP100 e così si possono, potete vedere cosa costa, è già in commercio e può essere ricaricato con sia la spina che un ingresso USB. Monta una batteria da 9 euro.

I giorni randaggi di Enrico Ruggeri ci hanno riportato agli anni Ottanta. A proposito di anni Ottanta, io ricordo che quando c'erano le musicassette io avevo imparato ad aprirle, ad aggiustare i nastri e addirittura a cambiare il nastro, magari sostituendo il rullino da 90 minuti al posto da quelle da 60, o addirittura cambiare, mettere il nastro al cromo al posto del metal, quello insomma meno importante, più scarso per quanto concerne la fedeltà. Bei tempi. Andiamo ragazzi con l'ultima di oggi, siamo ormai in chiusura, il tempo di ascoltarci questo pezzo che ci riporta agli anni Ottanta. Questa è Big Fun, loro si chiamano Inner City, qui eravamo nel periodo della house music, sebbene questo non sia un brano da house music, qui siamo nella fine degli anni Ottanta. Tra poco ragazzi, il tempo di ascoltarci un 2-3 minuti di questo motivo e poi naturalmente ci saluteremo. Ultime battute per quanto concerne il flipper di Marco Mari.

0: Ma quale 2 minuti? Praticamente ho guardato l'orologio. Abbiamo terminato, ragazzi. Quindi io, Marco Mari, vi ringrazio tutti per l'ascolto e vi attendo alla prossima di Flipper. Ciao.
1: Game over.
2: Radio Tiguglio Web presenta
3: ora in onda Let's Go to the Music, classifica top 10, le 10 canzoni più cliccate e scaricate sul web, e poi tanta musica revival 80-90. Conducono Max Fuochi e Roberta Loria. Music Direction.
4: Ma buonasera a tutti e ben sintonizzati nella vostra radio. Chi vi parla è Max Fuochi, al mio fianco c'è la mora più buona che ci sia, ma questa è la tua presentazione, c'è Roberta Loria.
5: Esatto, quanto mi piace la mora più mora che ci sia. Buonasera a tutti, ciao amici delle Sgurt The Music, buon lunedì, come stiamo? Pronti?
4: Carichi, come sempre, carichi. Come tutti i lunedì, perché il lunedì è molto speciale, perché c'è Let's Go to the Music, dove faremo ascoltare la classifica top 10 con tante bellissime canzoni che scegliete voi comprando e scaricando queste canzoni, che vanno a finire proprio nella classifica top 10. E poi nella seconda ora ci divertiremo con le canzoni, con Let's Go to the Music Story, canzoni revival anni 80-90. Questa sera ho tirato fuori dal cappello magico quelle italiane, perché torniamo anche nella nostra nazione.
5: Si canta,
4: quindi rimanete sintonizzati quindi nella vostra radio e vedrete che ne sentirete delle belle. Ma c'è l'argomento di tutto lunedì e l'argomento di questa sera è molto curioso come sempre, e adesso Roby ve lo dirà. Qual è l'argomento di questa sera?
5: Qual è la superstizione che secondo te porta fortuna o sfortuna? Come sempre, amici, vi aspettiamo al 327-9394-501 con tutti i vostri messaggi vocali o testo. Mi raccomando, il promemoria, ricordatevi di dirci da dove ci state ascoltando e il vostro nome. Vi aspettiamo numerosi.
4: Ok, Music Direction, come sempre la strada che dovete percorrere, noi lo ricordiamo sempre perché non per niente il programma si chiama Let's Go to the Music, quindi andiamo verso la musica e proprio in Music Direction, dove è la direzione migliore e è più facile perché si sta bene, quindi quando si sta bene la strada la percorre più velocemente e anche senza stancarti. Bene, dopo aver detto questa cavolata
5: no, è bellissimo il viaggio on the road di Let's Go to the Music, cosa dici?
4: Iniziamo con la classifica perché la musica è tanta. Iniziamo con Go, brano del 2015 dei giganti dell'elettronica The Chemical Brother. Questo pezzo di musica elettronica con il suo basso potente e il ritornello ipnotico è tornato in auge proprio in questi giorni per il suo utilizzo nella scena cruciale del nuovo trailer di Netflix Apex con Charlize Theron. È ancora in classifica.
5: Sì, caro Max, è proprio così. Con l'uscita di Apex sta permettendo di riascoltare il sound dance raffinato di Tom Rollins e Edie Simmons, ovvero appunto i The Chemical Brothers. E non dimentichiamo che la voce e le parti vocali di Go appartengono al rapper statunitense Q-Tip. Suggerisco, ragazzi, di andare a vedere anche il surrealista ipnotico videoclip che è realizzato nel lontano 2015, e la curiosità che ci sono 7 donne vestite di rosso che camminano in sincronia attraversando un paesaggio urbano minimalista e austero.
4: Andiamo a vedercelo, dai, questo videoclip, ma adesso ce l'ascoltiamo. The Chemical Brother con Go qui su Let's Go to the Music.

0: The Chemical Brother con Go alla posizione numero 10 di questa classifica. Siete sempre sintonizzati qui nella vostra radio, state ascoltando Let's Go to the Music, Music Direction con Max Fuochi e Roberta Loria. E abbiamo anche l'argomento di questa sera molto curioso, che adesso Roby ci ripeterà. Dici Roby, dici.
1: Ve lo dico. Qual è la superstizione che secondo te, secondo voi, porta fortuna o sfortuna? Incominciamo a ricevere i primi messaggi. Sì. Ma ne leggo un paio al volo che sono dei messaggi testo. Abbiamo Giuseppe da Bari che dice: ciao Max, ciao Roby. Sfortuna è poggiare il pane al contrario sul tavolo. Mio nonno diceva sempre che il pane è sacro e la faccia buona guarda sempre il cielo. Tu lo sapevi questa? Io sapevo, sì, anch'io sapevo questo aneddoto, questa superstizione. Poi abbiamo, rimaniamo sempre in tema cibo, eh?
0: Sì.
1: Antonio da Palermo: sfortuna versare il sale o l'olio sul tavolo.
0: Sì.
1: Mia madre urla ancora oggi come se fosse caduto il mondo se succede. Anche questo è un bel ricordo di quando io ero bambina.
0: Vabbè, queste sì, diciamo, sono le classiche, diciamo.
1: E abbiamo anche un terzo che a me questo è piaciuto tanto mentre lo leggevo fuori onda.
0: Sì.
1: Ve lo leggo al volo. Giulia da Roma dice: ciao Max, ciao Roby, fortuna è la coccinella sulla mano.
0: Sì.
1: Dovete contare i puntini neri per sapere quanti mesi di fortuna avrete. Io ci spero sempre. Questo non la sapevo.
0: Non
1: lo sapevo
0: neanch'io.
1: Sapevo che portava sfortuna, ma non sapevo che dovevi fermarti a contare tutti i puntini neri del suo essere. No, non lo sapevo. Grazie Giulia.
0: Grazie Giulia, questo non lo sapevo neanch'io, quindi conteremo i puntini la prossima volta. Va bene, se volete fare come loro, 327-9394-501, rispondete e interagite con noi con l'argomento di questa sera. Aspettiamo i vostri messaggi testo vocali, noi preferiamo quelli vocali perché vogliamo ascoltare la vostra bella voce. Diteci il vostro nome e anche da dove ci state ascoltando, da che parte del mondo ci state ascoltando, e quindi mi raccomando, vi aspettiamo. Andiamo avanti con la classifica. Al nono gradino troviamo il singolo di Annalisa, Canzone estiva. La regina del pop nostrano, dopo il successo di Bellissima e Mon Amour, è uscita nel marzo scorso con questo brano synth pop dal testo audace. Ha infatti fatto scalpore, il punto dove si dice: se è il mio sogno erotico, pensiero non cattolico. In realtà Annalisa ha voluto solo giocare sui pregiudizi che le pop star subiscono. Sì, veramente.
1: Così, proprio così, Max, sì, è vero. Questo singolo è così ricco di contrasti che ha suscitato davvero tanta polemica. E come non parlare del video di lancio, dove Annalisa, se vi ricordate, veste sia il ruolo di suora e sia quello di porno diva. Ma come hai già detto tu, Max, questo brano merita davvero un ascolto molto attento, perché il testo esprime un amore che si muove in due diverse direzioni, cioè l'amore verso la persona, ma anche l'amore verso il proprio pubblico.
0: Esatto, questa canzone si intitola Canzone estiva e proprio di estate sta arrivando, perché promettono e prevedono che la prossima settimana arriverà il caldo africano, quindi non so come si chiama, anticiclo, aciclone, non lo so, quella roba calda, arriva il caldo africano dopo aver passato una settimana che sembrava di ritornare in autunno, e quindi vabbè, io parlo sempre qui al nord, almeno qui a Milano, quindi Canzone estiva, Annalisa qui su Let's Go to the Music, ascoltiamola.

0: La bravissima e bellissima Annalisa con canzone estiva al nono posto di questa classifica top 10. Bene, bene, bene, se lo merita tutto. Non sbaglia un colpo, sta ragazza,
1: No,
0: molto, molto, molto
1: no,
0: brava.
1: Assolutamente concordo. Devo dire che davvero il videoclip è fantastico e lei è suprema, me lo concedete?
0: No, assolutamente. Let's go to the music, Music Direction, il programma che state ascoltando qui nella vostra radio. Mi raccomando, se volete seguire e volete aumentare la famiglia, fatelo ovviamente nei nostri social Facebook e Instagram, cercate il nostro nome Let's Go to the Music, mettete un bel segui e sarete aggiornati ovviamente e per tutto quello che facciamo. Bene, io direi di sappiamo che c'è l'argomento questa sera, che lo ripeto io: qual è la superstizione che secondo te porta, o voi, vi do del voi, del te, del tu, porta fortuna o sfortuna? Abbiamo qualche risposta?
1: Sì, Max, continuano ad arrivare. Stasera abbiamo un rullo di messaggi che veramente corre velocissimo. Abbiamo Valentina da Torino che dice: fortuna, sì, fortuna toccare ferro o qualsiasi cosa di rosso. Lo faccio in automatico ogni volta che sento un'ambulanza, puro riflesso incondizionato. Quindi qua un po' anche di ansia, Valentina. Quindi diciamo che si va lì per toccare il ferro, si dice porta fortuna, o comunque quando succede qualcosa diciamo tocchiamo il ferro. Poi abbiamo Marco da Milano, il tipico, ragazzi, sfortuna il gatto nero, un classico, perché quando ne vedo uno insomma freno sempre di colpo e per farlo passare rischio praticamente ogni volta il tamponamento a catena. Attenzione, Marco. Poi i gatti neri sono così carini, dai, hanno questo detto, questa superstizione che portano sfortuna, no, dai.
0: A me piace il gatto nero, sinceramente. E quindi, vabbè, abbiamo ascoltato, abbiamo letto, diciamo, risposte abbastanza classiche.

0: superstizioni come il gatto nero, la cucinella e tanto altro. Quindi vogliamo sentire una superstizione un po' meno diciamo comune, quindi fateci sentire
1: magari anche da tutti i nostri ascoltatori che vanno anche oltre oceano, se c'è un qualcosa di diverso magari da quello che è il nostro essere italiano, perché ne abbiamo letti davvero tanti tipici italiani in questo momento, in questi pochi minuti, quindi abbiamo anche ascoltatori che vanno oltre oceano, quindi se sono in ascolto in questo momento ce lo vogliono confidare, è bello.
0: Ok, va bene, aspettiamo, andiamo avanti con la classifica. All'ottavo posto troviamo Rolling Stone dei The Color, uscito il 28 aprile, che ha conquistato le radio come fanno sempre i The Color. Questo brano non è un pezzetto qualsiasi, ma ha dietro grandi autori, infatti la firma di Calcutta e di Davide Petrella, quindi che dire, un mix di artisti importanti giustamente determina un successo non sempre assicurato, ma diciamo quasi sempre sì, questa volta direi che ha fatto bingo.
1: Sì, perché siamo abituati noi a quel successo che hanno avuto The Colors con Italo Disco, con Karma, insomma la band di Stash, ragazzi, è tornata con un beat tropicale che inevitabilmente ci farà ballare e cantare a squarciagola. Io ve lo consiglio e io mi vedo già domani mattina lì in macchina ad urlare: ma a me piacciono i Rolling Stones.
0: Ce l'ascoltiamo.

0: abbiamo ascoltato il ritorno di Fulminacci con la sua Stupida Sfortuna, un pezzo con tutto il caratteristico stile di Filippo, molto indie pop, e curioso il testo che riporta le tipiche immagini quotidiane e relative sfortune che riguardano un po' tutti. Devo dire che lui è molto bravo, assomiglia quello stile un po' di
1: in corda.
0: Adesso mi viene il nome, mi è sfuggito il nome, va bene. Che figura.
1: Questa è Stupida Sfortuna, vedi, in quel momento è così.
0: Oggi, ecco, vabbè, tra l'argomento di sfortune, tra la canzone sfortuna, cioè non poteva non capitare.
1: Ma insomma, cos'è il lunedì funerio? No, dai.
0: Comunque, quando mi ricordo ve lo dico. Bene, noi andiamo avanti. L'argomento di questa sera qual è? Che potete rispondere al 327-9394-501. Qual è l'argomento?
1: Qual è la superstizione che secondo te porta fortuna o sfortuna? Vi aspettiamo con i vostri messaggi testo e con i vostri messaggi vocali, quindi mi raccomando, ricordatevi il vostro nome e da dove ci state ascoltando.
0: Basta che sto pensando ancora il nome. L'età avanza, qui inizia il morbo.
1: Adesso passeremo 2 ore in studio con Max che penserà cosa stavo
0: sì,
1: dicendo.
0: Sì, adesso finché mi viene in mente stavo qui a pensare. Comunque noi non abbiamo tempo di pensare, ma dobbiamo ascoltare altra musica. Andiamo avanti. Entra in classifica il nuovissimo singolo di Francesco Gabbani, Summer Funk. È un brano costruito per funzionare in radio grazie al groove funky e per il ritmo travolgente che fa muovere il piedino. Ma col tempo gioca sull'ironia, infatti pone l'accento su un'apparente leggerezza estiva, ma in realtà nasconde una critica sottile alla società. Gabbani è tornato,
1: è tornato.
0: Comunque, sì, volevo dire che mi è venuto in mente il nome. Fulminacci.
1: Diccelo prima che ti sfugge.
0: Fulminacci ha questo stile alla De Gregori. Se non so se ha fatto questo effetto anche a voi. Comunque, basta. Adesso ho liberato il cervello. Basta, andiamo avanti.
1: Andiamo. Stavamo proprio parlando di lui, quella che è proprio la sua cifra stilistica di Francesco Gabbani, questa propria doppia lettura. Lui non è nuovo nel realizzare brani apparentemente leggeri, che poi invece ci pongono il dualismo leggerezza e profondità. E devo dire che Summer Funk unisce proprio un ritmo spensierato e ballabile che proprio porta poi a riflettere su quello che è il testo in sé per sé. Poi ragazzi, come diciamo sempre qui alle Go to the Music, c'è chi ascolta, c'è chi balla, c'è chi riflette, insomma siamo liberi in questo lunedì con questo nuovo brano di Francesco Gabbani.
0: Siamo liberi di ascoltare questa nuova entrata, Francesco Gabbani con Summer Funk, qui in anteprima su Let's Go to the Music.

0: La nuova canzone di Francesco Gabbani, Summer Funk, alla posizione numero 6, una canzone che credo che ce la porteremo fino a quest'estate, una canzone abbastanza orecchiabile, penso che diventerebbe e diventerà un tormentone estivo per quest'anno. Bene, siete sempre sintonizzati qui nella vostra radio. State, vi ricordo, il nostro programma si intitola Let's Go to the Music. Andiamo verso la musica e andiamo in Music Direction, la direzione migliore, quella che diciamo che percorrete e che alla fine, come ho sempre immaginato io, vi trovate in mezzo alla piazza con tanta bella gente che ascolta musica e con tanti strumenti intorno che proprio una
1: Max Fuochi che dirige.
0: Sì, io ovviamente in mezzo che dirigo e e tutta la gente bella che ascolta la musica serenamente e in pace. Che bello, che bello. Mi piacerebbe ricreare, diciamo, questa situazione, però basta percorrere questa.
1: Una kermesse tipo Sanremo dirige il maestro Max Fuochi.
0: Va bene, va bene. Banda alle ciance. 327 9394 501. Se, per rispondere all'argomento molto curioso, abbiamo già ricevuto tanti bellissimi messaggi testo. Vogliamo sentire la vostra voce, però. Robby, è arrivato qualcosa?
1: Sì, abbiamo ricevuto il messaggio dall'altra parte del mondo. Elisa dalle Hawaii ci ha già condiviso quali sono, diciamo, le superstizioni che si vivono lì in terra hawaiana.

0: spiriti degli antichi guerrieri hawaiani. Quindi non si fischia di notte, perché sennò arrivano gli spiriti a farci certo compagnia che, durante i nostri sogni.
1: Certo che se qualcuno fischia di notte ha qualche problema, però. Sinceramente.
0: Ma scusa, ma magari vabbè, ma non è detto, magari sta passeggiando per tornare a casa, perché magari ha fatto lungo, ha fatto nottata, fischietta mentre ritorna a casa e insomma è un po' malaugurante, perché potrebbe avere compagnia degli spiriti.
1: Sì, siccome ha fatto serata, comunque fa niente. Andiamo avanti. Andiamo avanti.
0: Sai che io sono sempre sognatrice, no?
1: Sì, certo. Andiamo avanti con la classifica. Siamo. Eccoci al giro di boa con il singolo Al mio paese, un brano che sta piacendo molto, non solo per la pazzesca esecuzione del trio Serena Brancale, Levante ed Elia, ma soprattutto perché le tre artiste, ognuna con la sua specifica identità, hanno realizzato un brano nostalgico dedicato alle persone che per studio o lavoro sono dovute allontanarsi, diciamo, dalla terra natia, e sono tante le persone che sono fuori zona,
0: i fuori sede, diciamo. Sì. Chiamati fuori sede, sì, è vero, sono tantissimi, abbiamo potuto viverlo anche soprattutto in quel momento di pandemia dove erano tantissimi fuori sede, e devo dire che in questo momento davvero posso consigliarvi una cosa: lasciamoci trasportare nei profumi, nell'atmosfera calda del nostro Sud Max, cosa ne dici, che sia la Puglia di Sereno, sì, la Sicilia di Levante e di Denia, ma insomma vanno bene anche la Calabria, la Basilicata eccetera, quindi facciamoci coinvolgere da questo brano.
1: E dopo aver saputo che la Roby è sognatrice, noi ci ascoltiamo Serena Brancale, Levante ed Elia con Al mio paese, qui su Let's Go to the Music.
2: Mi sento

0: esatto, poi rispecchia poi veramente il racconto di, del racconto del sud. Poi per chi come noi siamo del sud, l'abbiamo vissuto, devo dire che mi rispecchio in quello che dicono tutte e tre. Bella canzone. Va bene, siete sempre sintonizzati qui nella vostra radio e rimaneteci, perché state ascoltando Let's Go to the Music, che va in onda tutti i lunedì dalle 21 fino a fine mese, perché poi io e Roby andiamo in vacanza radiofonica, e perché finisce la stagione, poi ci risentiremo a settembre con la nuova stagione. Se volete poi essere aggiornati di tutto ciò, basta seguirci nei nostri social Facebook e Instagram, mettete un segui alla pagina Let's Go to the Music e sarete aggiornati ovviamente tutti i nostri cambiamenti, fine stagione, inizio stagione, tutto quello che facciamo e tutti gli argomenti settimanali. Quindi mi raccomando, vi aspettiamo nei nostri social. L'argomento di questa sera, che diciamo sta suscitando interesse, perché stiamo ascoltando tante bellissime superstizioni che portano fortuna e sfortuna. Abbiamo qualche risposta riguardante l'argomento, per caso al volo?
1: Sì, assolutamente sì. Sara da Bologna: ciao Max, ciao Roby, fortuna è trovare un quadrifoglio. Ne ho trovato uno prima di un esame all'università e ho preso 30 senza aver aperto libro. Questo per me è stata magia pura. Sì. Questo, il quadrifoglio mi fa tornare anche questo bambino. Sì, quindi sì, qua c'è stata tanta fortuna.
0: Non l'ho mai trovato io il quadrifoglio.
1: Mai?
0: Mai. Sempre trifogli, cercavo di là, di qua, niente.
1: Poi abbiamo, non so se posso leggerlo, però vedo un po' di trasformarlo, Max. Abbiamo, sì, Francesca da Cagliari: fortuna è calpestare la pupù di cane rigorosamente col piede sinistro. Sì. Sarà anche un mito consolatorio, ma almeno ti svolta la giornata dopo un disastro. Io pensavo il contrario, però, invece qua abbiamo un evolution di quello che potrebbe essere. No, attenzione, non calpestarla perché porta male. Invece qua, Francesca,
0: scusami, io invece sapevo che portava fortuna.
1: Calpestare,
0: sì.
1: Vedi, niente, la sapevo male, ecco, vedi.
0: So che non è bello calpestare, diciamo, la pupù, però io sapevo che portava fortuna. Cioè, nella diciamo sfortuna di averlo calpestato, il contrario.
1: Porta bene.
0: Sì, porta bene. Cioè, adesso non è che andiamo in giro, a pestare la pupù di,
1: no, no.
0: Però deve essere, deve succedere per caso, diciamo, per caso. Però sapevo che portava fortuna.
1: Vedi, niente. Niente, ho imparato una cosa nuova, vedi? Pensavo al contrario, invece. Tac. Andiamo avanti.
0: Vabbè, me lo ricordo perché ti è capitato molte volte.
1: Sono curioso.
0: No, me lo ricordo perché è capitato molte volte, mi è capitato. E quindi ogni volta che lo pestavo mi dicevano: no, ma lo so che non ti piace, però vai tranquillo che porta fortuna. E vabbè, capito. Però adesso
1: l'ho pestato io.
0: Capito, però adesso ce l'ho io sotto i piedi.
1: Però mi riporta un detto antico che si usa ancora dietro le quinte nei teatri, che è di uno spettacolo, che è mucha mierda. Sì. E questo significava, perché quando nell'antichità si andava a vedere diciamo uno spettacolo, comunque un teatro, un musical, se fuori c'erano tantissime carrozze con i cavalli, proprio così nell'antichità, e fuori c'era tanta pupù, era proprio perché c'erano tantissimi, c'era tantissimo pubblico, quindi portava bene, probabilmente proprio questo. Quindi mucha mierda porta bene.
0: Allora facciamo così: un mondo pieno di pupù, così sai, bella fortuna, che bella bel profumino che c'è.
1: Dove stiamo andando stasera, Max Fuochi?
0: Scherziamo un pochettino. Va bene, andiamo avanti con la classifica. Siamo arrivati al quarto posto con un pezzo che ci fa girare la testa, realizzato da Fred De Palma con il rapper Emis Kill e con la superstar brasiliana Anitta, e si intitola proprio La Testa Gira. Cantiamo e balliamo al ritmo di merengue latino con un pizzico di verve urban. Questa canzone per me spaccherà quest'estate, e quindi tanto di cappello.
1: Sì, concordo, io sono già pronta a parlare qua in onda con Max, e questa canzone davvero si sta proiettando nelle notti intense che la stagione estiva ci regala e ci regalerà. La sentite anche voi nell'aria questa diciamo sensazione di seduzione, di divertimento? Sì, è proprio così, e la testa gira, gira, gira.
0: Ci ascoltiamo.

0: Al terzo gradino del podio troviamo Samurai J con la sua Ossessione, una hit che continua a spopolare su Spotify e a rimbalzare su TikTok. È un mix perfetto tra sonorità latine e un tocco di malinconia. Bravo Samurai J, complimenti, è uscito da Sanremo diciamo con una posizione molto molto bassa, ma ha strabiliato al di fuori e infatti è da tante settimane in classifica e poi ha spopolato in tutti i social e da qualsiasi parte con tante visualizzazioni. Bene, 327 93 94 501, questo è il numero che dovete usare per poter rispondere e interagire con noi all'argomento di questa sera, molto curioso: qual è la superstizione che secondo voi porta fortuna e sfortuna? E abbiamo ricevuto tanti messaggi curiosi e molto divertenti e quindi aspettiamo, non so se sono arrivati ancora, sentiamo la Roby.
1: Sì, ne è arrivato un altro,
0: sì.
1: Bellissimo questo, io rimango sempre affascinata. Simona da Lucca dice: fortuna è indossare i vestiti al contrario per sbaglio. Se esco di casa con la maglietta alla rovescia non la cambio, vuol dire che arriverà una sorpresa o dei soldi inaspettati. Bello, questo anche
0: non
1: questo
0: sapevo.
1: Tu lo sapevi, Max?
0: No, questo non lo sapevo.
1: Ti è mai capitato?
0: No,
1: a me sì.
0: Di uscire con i vestiti al contrario?
1: Quando ti vesti al buio la mattina, no, per non svegliare.
0: Sono della Vergine, sai benissimo come funziona.
1: Ah già, tu li prepari la sera prima, è vero.
0: Le Vergini sono così precise, figurati se io mi metto la maglietta.
1: Non mai capitare, sia mai.
0: Poi sono anche ascendente Vergine, quindi tu pensa un po' te.
1: Ciao, doppio ragazzi, io lascio lo studio, vi
0: sono
1: saluto.
0: Sono Vergine pura.
1: Cioè ragazzi, la precisione più precisione di un file Excel abbiamo in studio.
0: Va bene, andiamo avanti.
1: Andiamo, che ci siamo.
0: Siamo al secondo posto di questa classifica. Ecco la sorpresa di questo periodo: Let Me Be dell'emergente rapper zambiano The Second Voice, nome d'arte dell'artista che ha un impronunciabile nome anagrafico, che io ci provo ma non vi garantisco niente.
1: Vai Max, siamo tutti con te.
0: Mape Martin Cischinka. Boh. Cischinka. Va bene, si chiama così, comunque. Si chiama, per me è The Second Voice, che è molto più facile. Con questa hit è salito alla ribalta internazionale e continua a scalare le classifiche su Spotify ed è diventato un successo veramente virale, ve lo giuro, perché lo vedo poi soprattutto su TikTok. Poi ciao.
1: Sì, è vero, è proprio così, è più che meritato il successo di The Second Voice e speriamo che con il suo stile creativo concentrato sulla condivisione di emozioni e esperienze personali ci regali presto altre canzoni.
0: Lo speriamo, vediamo un po' com'è il proseguo di questo straordinario cantante. Ci ascoltiamo Let Me Be con The Second Voice qui su Let's Go to the Music.

0: posizione numero 2 per Let Me Be di Second Voice. Molto molto bella, molto bella, sta andando alla grande, ma siamo arrivati per quanto riguarda la classifica alla prima posizione. Vi ricordo che subito dopo la classifica top 10 vi faremo ascoltare le sgoto di Music Story con tanta bella musica 80-90, questa sera scelta da me. Tirerò fuori dal cappello, diciamo, musica italiana, quindi rimanete in ascolto perché ci sono tante belle canzoni da ascoltare. Ma noi, Roby, io vado subito al punto, alla prima posizione.
1: Andiamo.
0: Rullo di tamburi per la prevedibile Per Sempre Sì di Sal Da Vinci, che ha appena concorso all'Eurovision Song Contest ricevendo un buon piazzamento, quinto, ma non abbastanza. Infatti ha visto la Bulgaria con un pezzo dance, Bangaranga e Dara la cantante, è davvero una bella mora, una bella, no, cioè balla pure bene e anche ha fatto un bello show, quindi ha vinto l'Eurovision Song Contest. Bene.
1: Una mora, più mora che ci sia, ha visto Max, insomma, il tuo modo di dire del lunedì è riportato anche stasera nel ricordare la vittoria.
0: Sì.
1: E devo dire che sì, dai, brava da Bulgaria, sai che c'è stato un momento dove sabato ho pensato che il pubblico probabilmente aveva bisogno di un pezzo senza pensieri e i votanti probabilmente volevano andare a ballare più che sposarsi.
0: Sì.
1: Però che dire, ragazzi, l'abbiamo visto, l'abbiamo guardato e diciamolo, al di là dei gusti personali, Per Sempre Sì è sicuramente un brano che sarà ascoltato nel tempo, perché no? E poi balletto e scenografia, è stato davvero bello, complimenti ai coreografi.
0: Ha fatto una bella figura.
1: Ti è piaciuto?
0: Sì, ha fatto una
1: bellissimo,
0: bella figura.
1: Sì, perché poi diciamo che anche l'abito che è diventata così la bandiera,
0: sì,
1: italiana,
0: sì,
1: insomma,
0: bellissima
1: una
0: scenografia
1: di livello.
0: Bravissima scenografia, bravissimi, sì, i ballerini, quindi diciamo, secondo me ha fatto una bella figura nel complesso, quindi è una canzone, sì, come dici tu, che rimarrà per un po' di tempo, verrà usata moltissimo nei matrimoni e quindi diciamo che ha fatto un pezzo azzeccato e lo sentiremo molto spesso in giro per la nostra nazione. Stavi dicendo qualcosa?
1: Sì, anche l'altra nazione, devo dire che durante le interviste, durante diciamo i fuori onda, le interviste, le preparazioni, tutti la cantavano,
0: sì,
1: io ho avuto modo di seguirlo,
0: devo lingua
1: dire
0: poi,
1: che il resto del mondo la canta, e poi è stata già realizzata in tante lingue,
0: sì,
1: anche
0: sì,
1: in giapponese.
0: Tu pensa, e noi ce l'ascoltiamo invece in italiano, Sal Da Vinci, Per Sempre Sì, qui sulle Sgoto di Music, alla prima posizione, Sal Da Vinci, ascoltiamolo, su Let's Go, to the Music.

sì, Salda Vinci, Per Sempre Sì, al primo posto della classifica top 10. Bene, la classifica è finita, ma come sempre la musica no, perché adesso vi faremo ascoltare Let's Go to the Music Story, tanta bellissima musica anni 80-90. Come ho detto prima, ho tirato fuori dal cappello magico le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana e quindi ascoltiamo la sigla e poi tanta buona musica. Adesso sigla!

0: Let's go to the music story. Le canzoni revival, quelle che piacciono tanto tanto a Max. E quindi è arrivato il momento di farvele ascoltare. Questa sera ascolteremo canzoni italiane, quelle veramente che piacciono. Non sono, diciamo, degli anni 70, non sono degli anni 80, ma si avvicina agli anni 90 questa sera. Ho fatto una selezione un po', diciamo,
1: che è un mix molto recente, dai.
0: Sì, molto recente, diciamo, quindi sono belle canzoni, però le ascolterete e vedrete che mi darete ragione. Ma adesso iniziamo, dai, iniziamo subito. O vogliamo, diciamo, ricordare l'argomento in modo che i nostri ascoltatori iniziano già a preparare a rispondere all'argomento di questa sera.
1: Sì, al 327
0: al 327 93 94 501. Questo è l'argomento, vai Roby.
1: Qual è la superstizione che secondo te porta fortuna o sfortuna? Vi aspettiamo, mi raccomando, messaggi testo, messaggio vocali con il vostro nome e da dove ci state ascoltando.
0: Mi raccomando, numerosi, ma adesso iniziamo con la musica. La rondine è una celebre canzone di Pino Mango, scritta interamente in musica e parole da lui, che ha presentato al Festival Bar 2002. Parla di un amore andato via, lontano, come una rondine che prende il volo e migra da un'altra parte, ma forse ritornerà. Può risultare una canzone triste, in realtà piuttosto è malinconica ma non disperata. Nell'estate del 2002 è diventata un grande successo estivo ed è rimasto perennemente con noi.
1: Sì, è proprio così, Max. Questo brano di Mango ha rivissuto, se vi ricordate, un nuovo successo con l'esecuzione della figlia Angelina al Festival di Sanremo 2024, nella serata delle cover. Quando Mango ha scritto la rondine, Angelina era davvero piccola, aveva un anno, e sicuramente per lei cantare questo pezzo del suo papà ha avuto una valenza affettiva molto molto particolare. Infatti è stata un'emozione, un momento di musica e amore che veramente non ha avuto né se né ma. Mango è venuto a mancare poco più di 9 anni fa ed sì, è stato un artista immeritatamente poco ricordato. È un po' così, considerando che nel panorama italiano nessuno gli assomiglia, tanto per il timbro che per l'uso della voce, quanto per la modalità della scrittura.
0: Esatto, ci manca tanto Mango e noi lo ricordiamo così, con questa straordinaria sua canzone La Rondine, qui su Let's Go to the Music.

0: con la rondine qui su Let's Go to the Music, Music Direction, ma veramente in quella direzione stiamo andando, perché stiamo ascoltando le canzoni revival. Come ho detto prima, stiamo superando anche gli anni 90, siamo all'inizio degli anni 2000, questa sera rimaniamo in quegli anni lì, perché ci sono tante belle canzoni anche in quegli anni e ve le farò ascoltare questa sera. Bene, 327-9394-501 per poter rispondere all'argomento di questa sera: qual è la superstizione che secondo voi porta fortuna e sfortuna? Roby, è arrivato un messaggio testo, dice così, scusate: ciao ragazzi, la superstizione che porta sfortuna, sicuro, sicuro, dice, è il gatto nero. Potrei aspettare all'infinito, ma mai passerò prima di un altro. Marco di Roma.
1: Ma no! Oh, ciao Marco! Insomma, è tornato il gatto nero stasera. A tanti fa paura il gatto nero, ma no, ragazzi, ma dai, sono così simpatici quei amici neri.
0: Una bella panterino, un bel panterino piccolino.
1: Bellissimo.
0: Con gli occhi gialli,
1: infatti,
0: magari.
1: Stavo pensando, il prossimo micio, Total Black. Un po' come la sua mamma, così, Total Black.
0: Sì. Ci sta, ci sta. Bene, bene, allora noi invece andiamo avanti con la musica. Correva il 2005 quando usciva l'album Una parte di me di Filippo Neviani, in arte Neck, ed ecco il singolo Lascia che io sia, la canzone che ha dominato le classifiche dell'epoca, diventando il tormentone che tutti abbiamo cantato a squarciagola. Te la ricordi? E come fai a non dire?
1: Come non ricordarla? Insomma, Lascia che io sia è quella melodia che non passa mai di moda, insomma, raccoglie tanto, raccoglie estate, sole, insomma, che dire, cioè, tanta energia e positività e passionale, insomma, solo un grande artista come Neck poteva tirare fuori, quindi me la ricordo molto bene, che ero
0: Lascia
1: fuori.
0: Che io sia, così faceva.
1: Sì, è così, bravo, adesso ce la cantiamo fuori onda.
0: Neck, Lascia che io sia, qui su Let's Go to the Music, Let's Go to the Music Story, ascoltiamola qui, Let's Go!

0: Neck con Lascia che io sia, me la ricordo questa canzone, che bello, come ce la siamo cantata,
1: quanto eravamo giovani, ma insomma sì, eravamo giovani, perché comunque si parla di 20 anni fa, quindi sì, eravamo comunque giovani, eravamo proprio nel momento di libertà bellissimo.
0: Ma vi stanno piacendo queste canzoni? Sto dicendo a voi, vi sto chiedendo a voi ascoltatori, vi sta piacendo? Vedrete che vi piacerà sempre di più, perché le canzoni che seguiranno sono molto molto belle. Quindi abbiamo anche l'argomento di questa sera, che lo ripeto, qual è la superstizione che secondo voi porta fortuna e sfortuna? Sono arrivati tanti messaggi testo questa sera, vocali ancora non sono arrivati, evidentemente questo argomento lo intimidisce e quindi vabbè, però
1: ne stiamo scoprendo delle nuove. Sì, ne è arrivato un altro, sì. Abbiamo Federica da Catania, quindi dal sud, che abbiamo nominato prima. Fortuna, caro Max e la Roby, è la prima pioggia di maggio. Mia nonna mi faceva bagnare i capelli dicendo che faceva crescere sani, forti e pieni di soldi. Ormai per me è un rito. Anche questa non la sapevo.
0: Anch'io, stavo scoprendo.
1: È molto gitano questo, diciamo, questa fortuna. La vedo un po' così,
0: Stavo scoprendo delle cose che portano fortuna.
1: Belle, però.
0: Che non sapevo.
1: Delle tradizioni molto particolari. Ecco, legato un po' a quello che è la tradizione. Un po' gitano, un po' così. Bello.
0: Bello, bello, bello.
1: Grazie, Federica, per averla condiviso con noi.
0: Grazie, Federica. Salutiamo a tutti quelli che ci ascoltano da tutto il mondo. Grazie per senti mezzi, grazie alla tecnologia e grazie alle connessioni quando funzionano, e quindi ci possono ascoltare ovunque, grazie dall'altra parte del mondo, grazie dall'altra parte destra del mondo, e grazie a tutti gli italiani che ci ascoltano anche dalla nostra nazione,
1: tutta la nostra penisola, esatto.
0: Bene, andiamo avanti con queste canzoni. Adesso cambiamo ritmo, addentriamoci in un brano che è un vero e proprio manifesto di energia e di emozioni viscerali. Siete pronti per un pezzo del rock d'autore italiano? Ferro e Cartone è un concentrato di grinta creato da Francesco Renga, che è stato sempre il mio idolo. Questo
1: meraviglioso, io quest'anno penso che sono stata l'unica ad ascoltare e riascoltare la sua canzone di Sanremo. Però torniamo un po' a Ferro e Cartone. Vi ricordo che la canzone è stata pubblicata nel 2007 e racchiude, rappresenta quello che è un viaggio intimo, sì, perché tra forza e fragilità, che riflette sulle relazioni nel tentativo di superare quelle che sono le proprie paure. Gli elementi del ferro e del cartone, insomma, sono così indicati nel

0: titolo vanno a simboleggiare concetti opposti ma complementari. Il cartone viene associato alla tenerezza e all'amore, mentre il ferro incarna proprio quello che è la tristezza e il dolore così forte.
1: È un testo, devo dire, molto significativo. Noi ce l'ascoltiamo con la voce di Francesco Renga. Ferro e cartone qui su Let's Go to the Music.

0: graffiante ed energico della rocker italiana per eccellenza Gianna Nannini, con un brano che è tutto un contrasto tra forza del rock e la malinconia per la fine di una storia d'amore. La fine del mondo, Gianna Nannini, straordinaria. Che dire?
1: Cosa vuoi dire sulla Gianna nazionale? Assolutamente nulla, cioè ascoltate Il religioso silenzio, perché veramente ci sono dei brani che ti portano a isolarti un attimino e ad ascoltarlo con tutta te stessa.
0: State ascoltando Let's Go to the Music Story, canzoni revival. Questa sera siamo all'inizio degli anni 2000, ha voluto, diciamo, aumentare l'anno rispetto ai soliti anni 80-90, ma diciamo che anche in questi anni, in questo periodo, c'erano tante belle canzoni che stiamo proprio ascoltando, e quindi potete darmi ragione. Intanto è arrivato un messaggio vocale riguardante l'argomento di questa sera: qual è la superstizione che voi che secondo voi, diciamo, porta fortuna o sfortuna? Vediamo chi ci manda questo vocale, ascoltiamo.
2: Ciao Max, ciao Robby, sono Concetta da Bresso.
0: Ciao.
2: Guarda, quando ero più ragazzina,
0: sì,
2: pensavo sempre che il venerdì 17 portasse sfortuna, ma poi mi è capitata una cosa che invece di portarmi sfortuna, venerdì 17 mi ha portato fortuna. Quella che mi fa più paura è quando si rompe lo specchio, ma non lo so.
0: Anche a me spaventa quello,
2: sì.
0: Quindi
1: ciao, grazie Concetta.
0: Grazie Concetta, sempre presente. Concetta, grazie. Sì. E quindi abbiamo appurato che venerdì 17 per lei non porta sfortuna. Quindi, dopo questo avvenimento che non sappiamo, però sicuramente bello perché ha portato fortuna, quindi venerdì 17 è un buon giorno per lei. Invece lo specchio per lei, e anche per me, devo dire, confido,
1: per molti
0: porta, diciamo, fa paura lo specchio,
1: si
0: rotto.
1: Trema molto, quando accade si trema molto.
0: Come si dice, 7 anni di disgrazia, mi sembra che sia una cosa del genere,
1: porta 7 anni di sfortuna, sì, proprio. Quindi, così
0: va bene, grazie a Concetta. Fatelo anche voi al 327 93 94 501. Vogliamo ascoltare la vostra voce come ha fatto lei, mi raccomando, e quindi vi aspettiamo. Noi continuiamo con le canzoni, le belle canzoni revival. Ora, cari amici, è arrivato il momento del mitico Ligabue. Ecco un pezzo che è storia, anzi di più, è adrenalina pura, è un inno generazionale che fa venire veramente i brividi. Urlando contro il cielo, una delle canzoni più iconiche di Ligabue, datata 1991.
1: Mamma, quanto fa strano sentire 1991. Vi suggerisco una piccola curiosità: dovete sapere che il brano è stato composto durante una vacanza in Corsica, sì, ed era stato pensato inizialmente in una forma intima, come un pezzo chitarra e voce, e poi lo stesso Liga ha raccontato che era un suo momento liberatorio personale. Poi quando il brano, ragazzi, che dire, viene proposto dal vivo, la magia si compie e diventa un rito liberatorio collettivo per urlare la voglia di non arrendersi alle avversità.
0: È abbastanza carico questa canzone, e noi ci carichiamo con Ligabue, urlando contro il cielo. Let's go!

0: contro il cielo, Ligabue. Dovevate sentire come se la cantava Roby questa canzone fuori onda.
1: Mi raccomando, Fuochi, mi raccomando.
0: Dovevo registrare.
1: Sì, è proprio liberatorio, Devo dire, ragazzi, che dal nostro social, sulla pagina di TikTok, ci stanno scrivendo veramente tantissimi ricordi in merito a questa canzone. Abbiamo Elisa degli Hawaii che dice: per me è proprio il mio inno. E abbiamo anche Murakia, qui il nome è difficile, Murakami 68, che dice: ragazzi, quanti salti in discoteca con questa canzone. È una canzone di residenza e positività, ci ricorda Elisa.
0: Sì, sì, assolutamente, assolutamente. Grande Ligabue. Bene, 327-9394-501 per poter interagire con noi. State ascoltando ovviamente Let's Go to the Music, Music Direction con Max Fuochi e Roberta Loria. Abbiamo un argomento molto curioso dove abbiamo avuto tanta partecipazione. Qual è la superstizione che secondo voi porta fortuna o sfortuna? Abbiamo ascoltate lette di tutti i generi, e quindi
1: qual è la tua, Max? Non te l'ho ancora chiesto stasera, siamo già quasi a metà percorso della seconda ora, non te l'ho ancora chiesto. Qual è?
0: Io non sono
1: ti porti fortuna o sfortuna?
0: Io evito di passare sotto la scala.
1: Okay.
0: Quindi poi
1: sulla scala ho anche i ponteggi, magari mentre sei on the road, mentre cammini a piedi.
0: No,
1: insomma,
0: ponteggi no, la scala sì. Okay. Qualsiasi tipo di scala, quindi evito di passare sotto. Poi va bene.
1: Poi tu sei alto, quindi c'è il rischio che tocchi dentro.
0: No, va bene, diciamo. Non so se crederci veramente a queste superstizioni o no. Poi questo è un discorso molto più lungo, capito? Quindi bisogna vedere. Sì. Sarebbe da parlarne, bene. Però vabbè, non è proprio questo, diciamo, il luogo e il momento. Però diciamo, se proprio scegliere una, la scala, io evito di andare sotto. Ok, intanto è arrivato.
1: Grazie per avercelo confidato.
0: È arrivato un messaggio, vediamo cosa ci dice. Dice: ciao Max, ciao Roby, bellissima musica anche stasera, grazie. Riguardo l'argomento, io penso sempre positivo, per la sfortuna non c'è posto. Rosy da Varzago. Grande Rosy. Così, questa è una bella risposta, così mi piace. Bravissima.
1: Bellissimo.
0: Facciamo un applauso.
1: Grande Rosy.
0: Ti metto. Guarda. Guarda, perché sei tu, Rosy? Perché sei tu? Se lo trovo al volo, ma non credo, però.
1: Strucca il button.
0: Dicevi, Roby?
1: Strucca il button.
0: No, stavo cercando, se lo trovo al volo, perché sennò non è bello. Stavo cercando, diciamo, questo, guarda.
1: Questo per te.
0: Rosy, questo te lo sei meritato. Questo veramente una risposta così da segnarsi. Va bene, dopo
1: è stata una standing ovation sul divano, qua in redazione, ve lo dico.
0: Quindi se volete fare come loro, rispondere all'argomento 327-9394-501. Ci stiamo divertendo, stiamo ascoltando ottima musica e ce n'è ancora da ascoltare. Adesso cambiamo decisamente mood per tuffarci nel pop melodico, dal ritmo fluido con sfumature funk e soul, di un importante esponente della musica leggera italiana. Stiamo parlando del grande Eros Ramazzotti. Il brano è Un angelo disteso al sole, pubblicato nel 2012 come apripista dell'album Noi. E che vuoi dire?
1: Mamma mia, nulla, perché veramente qua stasera hai tirato fuori dei colossi, Max, che non si può dire nulla. Qui entriamo in un mood diverso, ma il significato del testo non si discosta, diciamo, dal precedente appena ascoltato, perché anche Eros esterna una profonda riflessione sull'amore e sulla rinascita. L'espressione che dà il titolo alla canzone è una metafora che descrive una persona capace di trasmettere una forza, diciamo, che va a salvare, in grado di far ritrovare quella che è, vediamo la speranza, ecco, sì, mi stavo un po' la speranza anche dopo i periodi duri, quindi proprio così.
0: Ci ascoltiamo, dai, Eros Ramazzotti, Un angelo disteso al sole. Let's go!

0: con un angelo disteso al sole, la state ascoltando qui nella vostra radio con Let's Go to the Music, Music Direction. Questa è veramente la direzione giusta che stiamo prendendo, perché stiamo ascoltando veramente delle canzoni straordinarie e soprattutto italiane. Bene, bene, bene, ti piacciono?
1: Mi stai facendo cantare, sì Max, ti stavo proprio dicendo questo, che siamo abituati nella seconda ora del lunedì a ballare, perché ci fai scatenare, perché veramente è quello che piace tantissimo anche a te. Stasera ci stai facendo cantare e ci stai facendo veramente ritornare un po' a quelle che sono tantissime emozioni attraverso questi brani.
0: Eh sì, sì, sì, sì. Allora scaldate le corde vocali.
1: Bravo, bravo, bravo il nostro Max, bravo, bravo.
0: Scaldate le corde vocali, perché adesso vi faccio ascoltare l'inconfondibile graffio della voce di Giuliano Sangiorgi. È il ritmo incalzante di un pezzo che è una vera scarica di adrenalina. Via le mani dagli occhi per superare le paure e guardare dritti verso il futuro e oltre. Che bella questa canzone.
1: Proprio così, quando sentiamo e ascoltiamo il nome di Giuliano Sangiorgi, ovviamente andiamo velocemente e immediatamente alla band salentina Negramaro. La curiosità sulla scelta del nome non è sicuramente una novità a tutti, quindi tutti sappiamo che è riferito al noto vitigno pugliese. Sì. Di questo brano cosa possiamo sottolineare, Max? Sorprende un po' l'impatto emotivo del videoclip, dove compare l'atleta paralimpico Oscar Pistorius, simbolo di forza, costanza, che appunto va a sottolineare e superare gli ostacoli per vedere oltre le difficoltà.
0: Eh sì, una bella storia, ma noi ci ascoltiamo Negramaro, Via le mani dagli occhi, straordinaria, qui su Let's Go to the Music.

0: La grande grinta dei Necromaro con Via le mani dagli occhi. Che canzone, che canzone, che carica, che carica mi sta mettendo. Mamma mia, mi sto trasformando. No, vabbè, stai calmo,
1: arrivo, ci sono, stavo finendo di cantarla, scusa.
0: La cosa bella è che mi è arrivato un messaggio testo al nostro numero 327-9394-501 da parte di Andrea che dice: ciao ragazzi, ciao Max, ciao Robby, vedo che state mettendo musica italiana straordinaria, però mi faresti un piacere, io sono qua, mi metteresti una canzone, una dedica, perché è della canzone di Jovanotti, Ragazzo Fortunato, me la sento mia perché mi sento fortunato, me la metti per favore? Ma come faccio a non metterla? Cioè, se me lo chiedi così non la posso mettere, no. Poi a me piace moltissimo e noi ce l'ascoltiamo subito, dai, non perdiamo tempo, via, Ragazzo Fortunato con Jovanotti qui su Let's Go to the Music.

0: Sono un ragazzo fortunato di Jovanotti. Questa l'abbiamo dedicata al nostro amico Andrea, che ce l'ha richiesto con tutto il cuore. Quindi questa è per te, Andrea. E quindi ci fa molto piacere. Noi siamo in chiusura di puntata per quanto riguarda questo lunedì. Ringraziamo ovviamente chi ha partecipato con noi rispondendo all'argomento di questa sera. Grazie ancora. Ringraziamo tutti quelli che sono all'ascolto. E mi raccomando, vi chiediamo di passare parola. Dite ai vostri amici di ascoltare questa radio, di ascoltare Let's Go to the Music, ovviamente condotto da me, Max Fuochi, e Roberta Loria, che vi saluta anche lei. Vai!
1: Io mi collego ai saluti di Max a tutti, mi raccomando, vi aspettiamo lunedì prossimo. Voglio fare un saluto veloce e un ringraziamento, sì, a chi sta dietro le quinte con noi, alla mitica Silvia Dini e Anna Gettani, che si occupano e si prendono cura dei testi che fanno parte del nostro lunedì sera. Grazie ragazzi, siete speciali. Un besito.
0: Un besito anche da parte mia, e ovviamente vi lasciamo con il nostro urlo di Let's Go to the Music. Sei pronta, Roby? Salutare tutti.
1: Sei pronta, Max?
0: 3, 2, 1, let's go!

suoni dal mondo nell'atmosfera della notte. Un viaggio sonoro tra le melodie, i ritmi e le emozioni che animano la notte nei diversi angoli del pianeta. Solo vibrazioni notturne, solo musica selezionata. Questo è The Night Life. Benvenuti.

0: Salutiamo chi ci ascolta sia dal web che dall'FM, a tutte le radio che mi hanno dato l'onore di essere presente sia nel web che in FM. Bene, adesso chiudete gli occhi, rilassatevi e noi cominciamo a viaggiare.
1: The Night Life.

Sotto la coltre delle tenebre, la parte più autentica di noi prende vita e si diventa filosofi, poeti, musicisti, anche se non a tutti è dato il dono di tradurre le emozioni attraverso il linguaggio artistico, ma che importa? La notte è passione, malinconia, romanticismo, può emergere la sofferenza che il sole nasconde e sotto la magica energia

Di notte i nostri sentimenti si estremizzano, la creatività incalza chi vuole assaporarne ogni singolo istante, fino a quando il sonno non prende il sopravvento e ci si immerge nei sogni, quelli veri, quelli che sfuggono totalmente al nostro controllo, anch'essi fonte di ispirazione. Alcuni studiosi sostengono che i notturni, gli amanti della notte, insomma, sono pieni di

quando fa buio non conosce la notte. L'associa al sonno ristoratore per recuperare le energie spese durante il giorno. Ignora la sua inimmaginabile potenza rivelatrice che la colloca tra il giorno finito e il domani che giungerà. Il ricordo è il futuro, la transazione, il profumo di oscurità da respirare profondamente riesce ad ammaliare al punto di rallentare l'orologio e perdere la cognizione del tempo. La notte è il rifugio degli animi inquieti e degli inguaribili sognatori che non tollerano la luce accecante del sole.

Esiste nel mondo una specie di setta della quale fanno parte uomini e donne di tutte le estrazioni sociali, di tutte le età, razze e religioni. È la setta degli insonni. Gli uomini non aderenti alla setta a volte dicono a quelli che ne fanno parte: se non riesci a dormire puoi sempre leggere, guardare la TV, studiare o fare qualsiasi altra cosa. Questo genere di frasi irrita profondamente i componenti della setta degli insonni.

0: The Night Life.
1: The Night Life.
2: Bene, per questa notte ci fermiamo qui. Ci sentiamo la prossima settimana con altra musica, altre vibrazioni, altre emozioni. E io vi aspetto, sempre più numerosi. Buonanotte.

Meglio non farla arrabbiare, Betcha wouldn't hurt me. Meglio non farla arrabbiare, Mary J. Blige, che mi sa che ha un caratterino mica da ridere. La regina del soul hip hop, sono Franz Di Maggio, questa è Ladies Man, un brano stupendo, Betcha wouldn't hurt me, di Quincy Jones con Mary J. Blige, Q-Tip and Alfredo Rodriguez. E noi ci spostiamo, ma rimaniamo da quelle parti, cioè Missouri, con un altro personaggio che dobbiamo conoscere invece, una più giovane, più nuova di Mary J. Blige, si chiama Shea Givens. Questa è Falling for Love con la Family Company.

In viaggio con Franza Di Maggio, con le voci femminili più sensuali e raffinate da tutto il mondo. Questa è Ladies Man. Buon ascolto.

Nell'estate 2025, cercando voci nuove da tutto il mondo, mi sono imbattuto in Sona Jobarté, che viene dal Gambia e che aveva suonato anche al Nora Jazz Festival in Sardegna. Qui con Jock Wegbe, il titolo di questo brano è Na Kwangwo, spero di averlo letto bene, Na Kwangwo, speriamo bene. Lei viene dal Gambia, come dicevo, è una suonatrice virtuosa di cora, oltre che una bravissima cantante, nome che sentiremo ancora spesso nel nostro Ladies Man. Noi ci trasferiamo molto, ma molto più a nord, cioè in Danimarca, per andare a ritrovare un gruppo che purtroppo non c'è più, ma che ci ha dato grandi soddisfazioni, devo dire. I Quadron, questa è Horse.

0: La splendida voce di Roberta Gambarini, torinese di origine ma tanti anni a Brooklyn, e con Hank Jones questa era Come Sunday, e con Come Sunday aspettando domenica noi ci lasciamo, e naturalmente come sempre da me, da Franz Di Maggio, con Ladies Man un grandissimo abbraccio e take care of you and happy music.
1: L'ora ufficiale di Radio Tiguglio.
2: È mezzanotte e 32 minuti.
3: Ascolta Radio Tiguglio, il meglio della musica in streaming lo potete ascoltare solo sulla nostra radio.

0: La voce della notte. Al microfono Bruna Malaguti.
1: È notte, ma siete ancora svegli. Perché? Perché mi avete aspettato? La voce della notte sta iniziando in questo momento il suo dolce respiro assieme a voi che state dedicando gli ultimi minuti della vostra veglia prima poi di coricarvi e riposare. Condividiamo insieme un po' di aforismi, qualche pensiero un po' bislacco, ma sicuramente tutti quanti uniti da uno stesso argomento. Anche questa sera abbiamo scelto un argomento così, che sta un po'

tutte delle stazioni d'Oltralpe. Adesso bisognerà rifare buona parte delle pensiline delle stazioni per accogliere i treni. I protagonisti della voce della notte di oggi sono proprio loro, gli errori.

ad entrare nel vivo dell'argomento questa notte, parlando di un grande personaggio, Henry Ford. L'errore ci dona semplicemente l'opportunità di iniziare a diventare

diventare più intelligenti. Questo era il pensiero molto positivo per quanto riguarda gli errori di Henry Ford. Gianni Rodari, Gianni Rodari, grande scrittore amato da moltissimi bambini e anche non bambini, dice: gli errori sono necessari, utili come il pane e spesso anche belli, come per esempio la Torre di Pisa. E ancora abbiamo Albert Hubbard che dice: ricorda, l'unico sbaglio che tu possa fare è non fare qualcosa per paura di sbagliare.

Questa sera parliamo di errori, sì? Parlo a voi che vi siete sintonizzati da pochissimo, magari avete perso proprio l'input di questa trasmissione quando accennavo all'argomento della serata. Parliamo d'errori. Abbiamo Alfred Adler che dice: cosa fai per prima cosa quando impari a nuotare? Fai degli errori, non è vero? E cosa accade? Fai altri errori, e quando tu hai fatto tutti gli errori che è possibile fare senza affogare, e alcuni di loro anche più e più volte, cosa scopri? Che sai nuotare? Bene. La vita è la stessa cosa che imparare a nuotare. Non aver paura di fare degli errori, perché non c'è altro modo per imparare come si vive. E beh, e questa è una grande realtà, non c'è dubbio, la possiamo solo che apprezzare e condividere tutti, sì, è così. Alfred Scheinwald dice: impara tutto ciò che ti è possibile dagli errori degli altri. Non avrai tempo a sufficienza per farli tutti.

State ascoltando La Voce della Notte. E voi, errori ne fate? Ne fate spesso oppure state molto attenti a non sbagliare mai? Ma sì, sbagliare penso che sia la cosa più umana che esista al mondo. A scuola impariamo che gli errori sono cattivi e siamo puniti se li facciamo. Eppure, se si guarda al modo in cui gli esseri umani sono progettati per imparare, impariamo solo da errori. Impariamo a camminare cadendo. Se non siamo mai caduti a faccia in giù, non staremo mai in piedi. Robert Kiyosaki. Indro Montanelli, finalmente un nome italiano, che dice: fra gli errori ci sono quelli che puzzano di fogna e quelli che odorano di bucato. Sì, c'è il bello e il brutto anche lì. L'ingegnere non può seppellire i suoi errori nella tomba come i medici, né può trasformarli in aria sottile e darne colpa ai giudici come gli avvocati. Egli non può coprire i suoi insuccessi con alberi arrampicanti come gli architetti, né, come i politici, riversare gli errori sugli oppositori sperando che la gente dimentichi. E chi poteva dire questa frase se non un grandissimo ingegnere che si chiama Herbert Hoover?

Sì, è vero, sugli errori talvolta si costruiscono persino dei programmi televisivi, come per esempio quando fanno dei quiz. Eh sì, bisogna per forza sbagliare per uscire di scena, oppure non bisogna sbagliare per vincere. Qui gli errori sono i protagonisti. E comunque dice Nikolaj Lilin, che fa parte di un concetto dell'educazione siberiana. Lo sai perché Dio ha dato all'uomo una vita più lunga di quella degli animali? No, non ci ho mai pensato. Perché gli animali vivono seguendo il loro istinto e non fanno sbagli. L'uomo vive seguendo la ragione. Quindi ha bisogno di una parte della vita per fare sbagli, un'altra per poterli capire e una terza per cercare di vivere senza sbagliare. È giustissimo anche questo. Ancora Robert Brault dice: fare un errore diverso ogni giorno non è solo accettabile, è la definizione di progresso.

Molto spesso durante questa voce della notte non solo prendiamo in considerazione le citazioni di questo o quel grande filosofo o personaggio o VIP o insomma qualcuno che nella vita si è fatto conoscere a molta gente, prendiamo in considerazione anche coloro che hanno dei nickname e dietro ai quali si nasconde chissà chi. Proprio per questa sua così misteriosa apparizione sul web li trovo molto affascinanti e sono tutti dei piccoli post tratti da Twitter, sempre che riguardano gli errori. Dice: era un errore così bello che sarebbe stato uno sbaglio non commetterlo. Eh sì, questa è la considerazione di uno dei fruitori di Twitter. Un altro invece dice: la mia percentuale di errore è talmente elevata che quando ne faccio una giusta è perché mi sono sbagliato. E ancora un altro con tutta questa paura di sbagliare. Faremo della nostra vita un immenso errore. E l'ultima è proprio una frase sibillina che dice: la mia vita è un film dell'errore.

Siete all'ascolto della Voce della Notte. Stiamo arrivando verso il traguardo di questa serata. Beh, ce ne saranno delle altre di Voci della Notte, no? Quindi non disperatevi se tra poco dovremo darci il nostro buonanotte. Abbiamo le ultime battute da condividere, che sono queste. Abbiamo Pierre Desproges, un umorista che dice, un umorista un po' noir, detto fra noi. Nell'edizione di ieri un piccolo errore tecnico ci ha fatto stampare i nomi dei funghi velenosi sotto le fotografie dei funghi commestibili e viceversa. I nostri lettori sopravvissuti avranno provveduto a correggere da soli l'errore. Eh sì, questa era ovviamente una battuta di una sua gag. William Somerset Maugham, grande scrittore, si trae più profitto dagli errori che si fanno per conto proprio che dalle cose giuste fatte perché qualcun altro te le ha imposte. Ah sì, grande cosa questa. E un anonimo dice: ho imparato un sacco di cose dai miei molti errori. L'unica cosa che non ho mai imparato è quello di smettere di farli. E terminiamo con un grandioso Albert Einstein che dice: chi non ha mai commesso un errore non ha mai sperimentato nulla di nuovo.

Carissimi amici insonni, termina così, come avevo già preannunciato, la voce della notte. L'importante è che vi corichiate e siate soddisfatti di quello che avete ascoltato fino adesso. Grazie a tutti, alla prossima!

0: voi Format a sorpresa. I più bei programmi andati in onda su Radio Tigullio, selezionati dall'archivio. Che ci farà compagnia per la prossima ora?
1: Radio Tigullio presenta

Siete all'ascolto di Sabor Latino, un programma curato da Rino Barbablu Fusillo e presentato da Il Pirata Barbablu. Sabor Latino in onda su questa emittente sempre lo stesso giorno, sempre alla stessa ora. I punti di contatto di Sabor Latino sono per mail a rino.busillo@virgilio.it, per sms al 334-9905-860 e su Facebook a Rino Barbablues Busillo. Sabor Latino è un programma prodotto dalla Kingbone Production di Exeter in Inghilterra. Sabor Latino con il Pirata Barbablues. A tutti buon ascolto!

0: mattino con Rino Barbablù Sbusillo, musica latina.
1: E via con la seconda parte di Sabor Latino con il

0: Latino con Rino Barbablues Busillo. Musica Latina.
1: Il ritmo è sempre lo stesso, quello latino, naturalmente. Juan Luis Guerra, Burbujas de Amor, tra il merengue e

quarta ed ultima parte di Sabor Latino con il Pirata Barba Blues, dedicata alla cia cia cia. A iniziare è Perez Prado e la sua orchestra con Dilo.